fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi. Questa è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sono le nostre scelte che ci mostrano chi siamo veramente, molto più delle nostre abilità. J.K. Rowling.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. Albert Camus.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d'ombra e di luce. Lev Tolstoy.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare. Vincent van Gogh.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Thomas Jefferson.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore è sapere tutto su qualcuno e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona. Albert Einstein.

0: very nice.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: La vita sarebbe tragica se non fosse divertente. Stephen Hawking.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il dramma della nostra epoca è che la stupidità si è messa a pensare. Jean Cocteau.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vera felicità non dipende dal numero degli amici, ma da quali ci si è scelti e da quanto essi valgono. Samuel Johnson.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro confusa vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose. A loro piace essere l'ultimo amore di un uomo. Oscar Wilde.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Diffidate dalle persone che puzzano di perfezione, perché la vita è fatta di sbagli e di ferite. Anna Magnani.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla, se non risponde più ai tuoi desideri. Rita Levi Montalcini.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se vuoi essere rispettato dagli altri, la cosa più grande è rispettare te stesso. Solo in quel modo, solo con il rispetto di te stesso, tu obblighi gli altri a rispettarti. Fedor Dostoevskij.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 5. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: 24 ore sono tante, star lontano una volta 24 ore era un momento in cui potevi organizzare qualsiasi cosa, adesso invece 24 ore passano via che è un soffio.
1: Mari, buongiorno. Max Parisi, ci
0: buongiorno.
1: Siamo lasciati l'altro ieri,
0: mercoledì, ci ritroviamo venerdì.
1: È venerdì oggi.
0: Incredibile.
1: Scusami, mi era passato questo.
0: Ti faccio notare, non voglio sembrare di quelli che ultimamente mi accusi di parlare troppo di stipendio, allora non parlo più di stipendio, dico che il 31 chiudiamo, mancano pochi giorni.
1: E questo un po' mi dispiace, perché sai, era come al liceo,
0: sì.
1: Quando arrivava l'estate, sì, da una parte eri molto contento, partivano le vacanze, vabbè, dall'altra però a me sembra un po' dispiaciuto,
0: di nostalgia,
1: sai?
0: Anche.
1: Sì.
0: Io mi ricordo quando c'è stata la quinta elementare di aver abbandonato quella classe che per tanti anni abbiamo frequentato, momento dell'ultimo saluto è stato un momento toccante, tanto che me lo ricordo a distanza di molti anni.
1: Ma perché siamo partiti con la malinconia?
0: Non
1: che
0: mi ricordo.
1: Scusa, già ci sono gli scioperi, non so, vogliamo anche... Vabbè.
0: Ma sai che a noi piace comunque tenervi un po' sulle spine, il buono ma anche un po' qualcosa di negativo.
1: Andate, vabbè, a quel paese!
0: Facciamo che partiamo subito, intanto buongiorno anche Mattia Brena.
1: Buongiorno.
0: Con la musica di Radio Monte Carlo.
1: E oggi partiamo così.

0: questa mattina subito. Intanto ringraziamo Rebecca Papi, la redazione che ci aiuta ogni mattina a trovare notizie che arrivano un po' da tutto il mondo, con un'altra di quelle ricerche scientifiche che ci lasciano, come dire, un po' perplessi, perché forse ce l'aspettavamo il risultato di questa ricerca.
1: Ah sì sì, assolutamente. Qui in Caffè Latte con Te, quando arrivano delle notizie sugli animali, noi le accogliamo proprio a braccia aperte. Io, essendo cresciuta in una fattoria, posso confermare questa notizia. Si parla di mucche, a quanto pare ci osservano.
0: Sì, hanno delle caratteristiche, chiamiamole di intelligenza, ma noi purtroppo riferiamo tutto all'essere umano, ma nel mondo animale l'intelligenza è forse altra cosa. Però da questa ricerca effettuata che è stata pubblicata recentemente dal Primeholstein, che non so chi siano, comunque un gruppo di ricercatori,
1: ci fidiamo
0: hanno preso 32 bovini,
1: sì,
0: li hanno analizzati per filo e per segno e hanno scoperto una serie di dati interessanti. La prima è che ci riconoscono. Quando ci fissa la mucca non è per guardarci così con lo sguardo vuoto come noi pensiamo.
1: No, infatti, come ci hanno insegnato tra l'altro a pensare, no, riconoscono i volti umani e riescono anche ad associarli alla voce corretta, tant'è che ogni mucca ha un nome e quando tu le chiami loro arrivano.
0: E sanno bene di cosa state parlando, non è che li guardate con lo sguardo vuoto e tu dici dentro non c'è nulla, no. Le mucche sanno riconoscere, come detto, volti umani, associarli a una voce corretta, hanno fissato i volti, quando ci fissano in realtà stanno disegnando la loro fisionomia per poi poterla associare a voce e tutto il resto.
1: Che
0: quindi in realtà è uno sguardo più intelligente di quello che noi ci siamo sempre abituati a pensare fosse.
1: No, ma poi sono degli animali dolcissimi, cioè proprio diventano quasi come dei cani o dei gatti a un certo punto.
0: Per chiudere questa ricerca, nell'ambito di tutto quello che è stato fatto fare a queste mucche, c'era anche la mucca Veronica, scritta con la K, ci tengo a sottolinearlo perché è una mucca straniera.
1: Ah certo, che ha dimostrato a gennaio di saper utilizzare lo spazzolone come un vero strumento.
0: Quindi prima o poi attenzione, perché le mucche ci sostituiranno. Caffè latte
2: con Te. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: e con le mucche in tasca, perché mi piacerebbe poter mettere una mucchina in tasca, direi.
1: Vi abbiamo regalato ancora un po' di musica. No, ce l'avevo, lo so. Erano 10 minuti che ce l'avevo qua.
0: Guarda, gli applausi arrivano anche dagli studi, dove in questo momento ci sono gli amici di meteo.it perché siamo pronti a parlare di previsioni del tempo.
1: E allora gli diamo la linea.
2: Radio Monte Carlo Meteo.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Oggi tempo instabile soprattutto tra Calabria e Messinese, con rovesci temporali sparsi. Al mattino locali fenomeni anche su Puglia e coste abruzzesi. Altrove prevarrà il sole, temperature in ulteriore calo al centro-sud, con valori per lo più e non oltre i 27-29 gradi lungo l'Adriatico. Ancora punte di 37-38 gradi tra Sicilia e Sardegna. Nel Principato di Monaco venerdì soleggiato con circa 30 gradi. Con questo è tutto, buona giornata.
0: Grazie agli amici di meteo.it che torneranno qui su Radio Monte Carlo per un altro appuntamento dedicato alle previsioni fra meno di mezz'ora.
1: Farà molto caldo. No. Allora, torniamo alla musica, ma che è meglio. Fulminacci, Stupida Sfortuna.

0: La musica di Radio Monte Carlo, ormai c'è, cioè, che fra l'altro Fulminacci ha deciso anche di cambiare il suo nome, si chiamerà Mulminacci apposta per dare retta alle nostre follie mattutine.
1: Ma sì, ma è l'entusiasmo di quest'ora, perdonateci, proprio il raffreddamento totale, con questo caldo fa anche bene.
0: Certo, hai ragione, fra l'altro un sacco di gente si dice, ma entusiasmo per cosa voi a quest'ora avete? Perché qualcuno se lo domanda.
1: Completamente immotivato, ma ci piace così, oramai è entrato nel sistema, il cervello segue dei pattern che sono sempre gli stessi, quindi a quest'ora arriva l'entusiasmo.
0: Quindi sappiatelo, se volete l'entusiasmo, sì, qui ne trovate in abbondanza. Continuiamo a parlare di animali, però adesso ci rivolgiamo al mondo dell'intelligenza artificiale, perché arriva l'ennesimo esempio di come potremo in qualche maniera riuscire a utilizzare l'AI per parlare con gli animali.
1: Allora, sono 20 anni che ci propongono dispositivi, adesso è arrivata anche l'intelligenza artificiale, comunque per tradurre non solo i vagiti dei bambini, sì, perché anche quello a un certo
0: quello
1: punto
0: è
1: spuntato,
0: ragione,
1: ma soprattutto i versi degli animali, che a quanto pare potrebbero essere traducibili.
0: Allora, partiamo da quelli che abbiamo, diciamo, come dire, animali più comuni in casa, quindi cani e gatti, che sono quelli con cui abbiamo una frequentazione maggiore. Il traduttore, messo a punto da questo signore che si chiama Meng Xiaoyi, promette, poi io su
1: non
0: questo qua
1: credo.
0: Quando lo facciamo e lo usiamo, poi te toccheremo con mano. Lui dice si può arrivare fino a una precisione di traduzione del 95%.
1: La percentuale mi sembra un pochino alta, vorrei capire come sono arrivati comunque ad ottenerla, però
0: si fidano comunque i clienti, perché a quanto pare lo strumento sta avendo successo.
1: Ma 10.000 preordini per un dispositivo che costerà più o meno $118.
0: Ecco, allora
1: 10.000 persone è veramente tanto.
0: Vabbè, lui ha spiegato ovviamente che ci sono parecchie diciamo segreti tecnologici dietro questa iniziativa, però la community online, nonostante questo nutrito numero di preordini, non è proprio convinta che sia effettivamente così preciso.
1: No, polemiche su polemiche, definendo ironicamente questo gadget come un test di intelligenza per acquirenti creduloni.
0: Io mi fermerei qui, perché anche io sono di quella linea.
1: Musica.

0: E molti amici che ci seguono la mattina al 342-414-1762 ci hanno mandato la loro versione delle traduzioni di quello che dicono i cani e i gatti che hanno in casa.
1: Anche di quello che diciamo noi ogni tanto.
0: Ecco, perché anche per noi serve un traduttore e l'intelligenza artificiale con noi, guarda caso, fallisce perché non c'è neanche quella naturale.
1: Ma voi ve le immaginate le radio come sono partite adesso in Inghilterra, scusa se vado un po' off topic, con l'intelligenza artificiale? Cioè, tutti affezioni ad una voce che in realtà non esiste, e questo, vabbè, potrebbe anche essere... Però noi cosa faremo secondo te?
0: Io niente, probabilmente io sarò già in pensione. Mi dispiace per te che dovrai trovarti un nuovo lavoro.
1: Ma miseria, vabbè, comunque vogliamo parlare invece di zanzare, dato che insomma l'ora è...
0: Parliamo di zanzare, ma lo facciamo fra poco, perché sono stati svelati i meccanismi per cui le zanzare scelgono una persona piuttosto che un'altra. Se siamo nella stessa stanza, io e Laura, scelgono lei, non so perché.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
4: Radio Monte Carlo Summer.
3: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Allora, entriamo in questo tema spinoso, è il caso di dirlo. Parliamo di zanzare che ormai una volta era un problema estivo, adesso credo che sia un problema che va da circa diciamo da febbraio fino praticamente a novembre, forse a dicembre ancora ho visto zone senza zanzare, ma sta diventando sempre più raro. Ci si chiede perché molte volte a parità di posizione sei lì, non so, stai mangiando fuori una sagra, qualcuno viene proprio tempestato e gli altri invece così immuni.
1: Per anni ci hanno insegnato che questa cosa derivasse poi dal sangue, cioè più o
0: sangue
1: meno
0: dolce.
1: Esatto, perché poi il sangue dolce, che voglio dire, vabbè, comunque tutti noi ci siamo tagliati nella vita.
0: Ma che poi voglio dire, assaggi il sangue di qualcun altro, il tuo è più dolce, mi sembra un po' più zuccherato.
1: No, sai, magari però una questione di ormoni, ci poteva anche stare, che magari si sentono...
0: Tutto falso.
1: Tutto falso, perché secondo uno studio pubblicato su Science Advances, le zanzare individuano le proprie vittime combinando in realtà diversi segnali visivi e chimici, quindi comunque la chimica
0: c'entra,
1: ci arriva,
0: c'entra. Però non pensiate che sia una cosa che abbiamo dentro,
1: no, perché noi respiriamo, cerchiamo di respirare, di sopravvivere, e loro vanno proprio a controllare la CO2,
0: quindi è l'emissione di anidride carbonica. Io avevo avuto il sospetto, perché se tu vai in
1: ma
0: zone,
1: ma quando, scusa,
0: perché comunque io ho l'anidride carbonica facile e quindi non so perché comunque le zanzare nei miei confronti hanno un rispetto, un certo rispetto. Persone che magari ritengo abbiano un'anidride carbonica meno preziosa, non lo so perché, vengono invece tempestate. Quindi il problema per le zanzare è proprio l'anidride carbonica che mettiamo respirando.
1: Questa cosa mi ha abbastanza scioccata, cioè non so come affrontarla, perché comunque di notte non puoi controllare il respiro e devi comunque...
0: Beh, lì, infatti c'è il problema che loro capiscono che tu stai respirando, cominciano a girarti intorno e poi lì interviene l'altro fattore anche chimico, che è quello del calore umano.
1: Poi è vera la faccenda del sono solo le zanzare femmine che ti pungono perché hanno bisogno del sangue per lo sviluppo delle uova, e invece
0: i maschi
1: si nutrono principalmente di sostanze zuccherine.
0: Ma come succede a me, anch'io mangio parecchio zucchero, vedi, sono uno zanzaro
1: praticamente. E tua moglie punge?
0: Punge.

0: mentre qua ci prendiamo a schiaffi per evitare le zanzare, ovviamente grazie anche ai tanti messaggi che ci raccontano avventure di vita vissuta proprio con le zanzare, chiudiamo questa prima ora di Caffè Latte con te.
1: Quante notti insonni, vi capiamo, fra poco.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Martinandi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. In queste ore un veloce fronte instabile in transito lungo i Balcani porta qualche pioggia temporale sulle regioni adriatiche e al sud, con un moderato rinforzo dei venti da nord e mari generalmente mossi. Venerdì tempo instabile soprattutto tra Calabria e Messinese, con rovesci temporali sparsi. Al mattino locali fenomeni anche su Puglia e coste abruzzesi. Altrove prevarrà il sole, temperature in ulteriore calo al centro-sud con valori per lo più non oltre i 27-29 gradi lungo l'Adriatico, ancora punte di 37-38 gradi tra Sicilia e Sardegna. Nel Principato di Monaco venerdì soleggiato con circa 30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.

0: molto precisi. Buongiorno ancora, venerdì 24 luglio. C'è anche in questa seconda ora Laura Ghislandi, buongiorno.
1: Buongiorno di nuovo, Max Parisi, c'è Mattia Brena che si occuperà della parte tecnica, ci ha raggiunto Gerry Romano.
2: Buongiorno e Laura, grazie per le brioche.
1: Ma figurati, insomma, ordinarle a quest'ora non è un problema, voglio dire. Meno male che c'è la tecnologia, mi fa molto piacere.
0: Poi lei viene in bici a consegnarla, perché è un vero rider, ovviamente.
1: Cos'è successo al tour, eh? Ne parleremo magari dopo.
0: Sono successe cose turche?
1: Per me sì, però.
0: Allora, divertente, perché parleremo ovviamente anche della Grand Boucle, ma di tanti altri temi, partendo ovviamente dai titoli dei giornali che ci illustrerà fra poco Gerry Romano e la redazione di TGCom24. Partiamo con la musica di Radio Monte Carlo.
1: Come no, volentieri, George Michael, Too Funky.

0: Che pianetto, ragazzi. George Michael, Too Funky su Radio Monte Carlo alle 6:05 minuti. Buongiorno, ancora pronti, anzi sempre più pronti a sentire quali sono i temi di oggi.
1: Rassegna stampa, Jerry, partiamo così.
2: È uno dei giorni in cui le scelte sono ampiamente diversificate da parte dei quotidiani. Cominciamo col Corriere della Sera, che come titolo principale sceglie un taglio medio. Raid nel Mar Rosso, giù le borse. Houthi, colpite navi saudite. Gli USA, puniremo loro e l'Iran. Vola il petrolio. Intanto il Corriere nell'edizione online ricorda che poche ore fa sono scattati i nuovi dazi USA tra il 10 e il 12,5%, imposti su 60 paesi anche dell'UE. Entrano in vigore appunto da oggi. Il titolo principale del Corriere della Sera è in taglio alto ed è legge elettorale. Pronta l'intesa nel centrodestra. La mediazione con Forza Italia e Lega sulle preferenze. C'è poi un commento di spalla a una notizia tragica che arriva dalla Calabria. Batterio all'asilo. Muore bambino di 18 mesi, altri 4 ricoverati, la ritroveremo più avanti. Le scelte di Repubblica, titolo principale, più galera per i minori, varato un disegno di legge che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni, Meloni, chi sbaglia paga. Sempre la Repubblica, con una fotonotizia, ci ricorda che la benzina è volata a 2 euro, nessun intervento sulle accise, mancano le coperture per gli sconti, l'opposizione attacca, solo propaganda. Le scelte della stampa. Titolo principale, Hormuz infiamma il petrolio. Spari Houthi contro due navi saudite nel Mar Rosso. Il greggio sale a 100 dollari, giù le borse. Slittano le misure sul caro benzina. Tensione al Consiglio dei Ministri. Schlein dice Meloni ha tradito le promesse. Chiudiamo col Messaggero, che indulge alla guerra anche come titolo principale, minacce all'Iran, vola il petrolio. Anche qui c'è il parallelismo con le ricadute nelle tasche dei consumatori per quanto riguarda il costo del greggio. La guerra nel Golfo, dice il Messaggero, si allarga, Trump pronto al raid su Teheran, più massiccio di sempre. Il Brent oltre i 100 dollari al barile, giù le borse, Milano perde il 3%, la BCE tiene fermi i tassi e il Messaggero torna sulla notizia riguardante quel bambino che ha perso la vita in un ospedale. Orrore a Tropea, sospetti di contaminazione sui fasciatoi. Batterio killer in un asilo nido, muore un bimbo, 4 ricoverati. E infine il Messaggero scrive anche un titolo sulla legge anti-baby gang e ricorda minori sempre imputabili.
0: E infatti di questo poi torneremo ovviamente a parlare, perché è un tema abbastanza scottante. Devo dire, estate terribile per i bambini sotto ogni punto di vista, che sia una piscina, che sia un asilo, che sia qualche tipo di situazione in cui si sta in compagnia, comunque succede qualche tragedia. È davvero incredibile.
1: Beh sì, cioè, quasi del surreale, del sinceramente surreale, questa situazione, perché abbiamo passato settimane con una notizia praticamente ogni due giorni su questo argomento, piscina o comunque acqua in generale, lago e bambini.
0: Qualche problema lo abbiamo registrato sempre. Te lo dico io il titolo di Gazzetta, visto che non l'hai citato tu. Più Pirlo che Peppe, dice.
2: Perché ne avremmo parlato dopo.
0: Scherzavo ovviamente, pensavo facessi finta di niente. Segna Spyro.

0: Material Lover, Siena Spyro, pensate, l'amore dedicato proprio ai beni materiali, che è una canzone dedicata a Pepe Guardiola e alle sue richieste da CT Azzurro. Scherzi a parte, Gerry Romano, c'è un altro tema che riguarda l'Europa e i sordi.
1: Sì, le nuove banconote in euro, la BCE svela i primi disegni, da Leonardo da Vinci a Maria Callas, il contante cambierà, sono stati presentati 10 progetti finalisti delle future banconote ed è la prima volta da quando esiste l'euro, quindi dal 2002, parlo dell'anno in cui andò in corso,
0: in
1: esclusiva,
0: certo.
1: E già c'è chi mette giù i sondaggi, Leonardo o il Merlo?
2: Perché... Però si può votare, giusto?
0: Si può votare, sì.
2: Quindi è una cosa in mano ai cittadini, incredibile, sono quasi commossa.
0: Poi non li vedrei, io molte banconote poi non le vedo nel tempo, per cui è il momento, l'unico momento in cui puoi veramente vederle. Vabbè, se avete voglia votate anche voi.
2: Quello che vediamo però sono i vostri messaggi, 342-4141-762, c'è una croccantezza in generale fra i nostri ascoltatori, stanno facendo di tutto, c'è chi è andato a correre, che ha sempre la nostra stima, c'è Deborah che invece sta andando a Roma con tutta la famiglia, c'è chi dice, il gasolio 2,15, si punta alla vetta dei 2,50 euro.
0: Io l'ho visto già 2,2 in autostrada, quindi comunque siamo a vette abbastanza interessanti. Fra
2: caro
0: poco
2: Mauro.
0: Bill Withers e un altro approfondimento ad opera del nostro Gerry Romano e TG Com 24.

0: cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
3: Spumante o champagne?
2: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
3: Filetto o entrecote?
2: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Afte.
10: Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
10: Un aiuto per tornare a sorridere.
11: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
10: rapida la guarigione.
11: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
15: Aggiungi un tanto di gusto in più.
16: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
15: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
16: Waterstick, dall'Angelica.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
17: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Spesso musica di contrasti, quella di Bill Withers, in questo caso Lean on Me, appoggiati a me, ma su un momento molto struggente dal punto di vista musicale.
1: È abbastanza struggente anche per quanto riguarda le notizie in giro per il mondo. Cominciamo con i nostri approfondimenti. Jerry, abbiamo così nominato all'inizio il problema che, insomma, che abbiamo davanti agli occhi da un bel po' di tempo, cioè l'acqua e i bambini.
2: Sì, le piscine. Via libera della Camera alle nuove regole sulla sicurezza nelle piscine, che è l'emendamento al decreto sport dopo i recenti casi con vittime. L'obiettivo è impedire l'aspirazione a effetto ventosa nei confronti dei bagnanti. In caso di violazione e chiusura dell'impianto, istituito un fondo di oltre 4 milioni e mezzo di euro per il 2026 volto all'adeguamento degli impianti. Sentiamo la voce del ministro Musumeci.
3: Abbiamo messo su un disegno di legge particolarmente articolato, oltre 30 articoli per tutte le piscine, quelle pubbliche, quelle private, una serie di norme assolutamente rassicuranti, anche se rischio zero non esiste.
2: Allora, andranno adeguati bocchettoni, prese di aspirazione e griglie, ma attenzione, non c'è l'obbligo di cuffia per gli under 16.
1: Infatti ne parlavamo fuori onda, forse era veramente la prima regola da mettere.
2: Sì, perché... c'è un doppio caso esplicativo in tal senso. C'è stata recentemente purtroppo la morte di una ragazzina in una piscina della Liguria a Sestri perché lei è stata aspirata per i capelli.
0: È trattenuta sott'acqua.
2: E non l'hanno salvata per questo. E mentre una bambina... in analogo episodio in una piscina del Trevigiano è stata salvata perché è stata aspirata ma dalla parte della gamba, quindi lei si è potuta salvare proprio perché l'aspetto, diciamo, riguardante la parte del corpo ha determinato il salvataggio o meno. Per i capelli non c'è stato verso, quindi magari con l'obbligo di cuffia certe morti si potrebbero evitare, ma lo ha detto anche un perito nel caso di Sestri.
1: Sì.
2: Ecco. Però una cosa fondamentale che va detta, gli italiani sanno nuotare.
0: È un tema interessante,
2: ecco,
0: sì.
2: Secondo un'indagine di Federalberghi, noi che abbiamo 8.000 km di coste marine, poi ci sono i laghi e i fiumi, siamo però una popolazione che per larga parte, più della metà, non sa nuotare bene. Addirittura il 18% non sa nuotare affatto, quindi anche la cultura della balneazione forse. I bagnini dicono che spesso c'è una balneazione selvaggia e incivile.
0: Stavo appunto riferendomi anche a questo che pubblica come fotonotizia il Messaggero, appunto questa... tendenza, diciamo, del pubblico a ignorare le regole anche di diciamo sicurezza di base.
1: Ma più che altro secondo me c'è la tendenza a prenderle un po' sotto gamba. Io ero convinta che l'obbligo della cuffia fosse già in vigore da decenni, forse.
0: Se non hai capelli come me non ti permette
1: color carne, quindi
2: e soprattutto si fa riferimento all'obbligo di cuffia per questioni igieniche, la perdita,
1: sì,
2: per esempio,
1: certo,
2: di capelli. Invece è anche una questione di sicurezza vera e propria.
0: Vedremo anche perché disegno di legge, quindi il percorso ovviamente il Parlamento è ancora lungo. Nel frattempo la musica qui su Radio Monte Carlo torna un grande classico e soprattutto una voce classicissima.
1: Mina, buttalo via.
4: Adesso che

0: banconota anche da di Caramina ci potrebbe stare, perché parliamo di una star di livello non solo europeo ma internazionale.
1: E in questo caso potrebbe andare anche sui franchi svizzeri, perché sai che lei ha espatriato lassù.
0: Giustamente, è il momento di parlare di previsioni del tempo.
1: E lo facciamo con gli amici di meteo.it.
2: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Oggi tempo instabile soprattutto tra Calabria e Messinese, con rovesci temporali sparsi. Al mattino locali fenomeni anche su Puglia e coste abruzzesi. Altrove prevarrà il sole, temperature in ulteriore calo al centro-sud, con valori per lo più e non oltre i 27-29 gradi lungo l'Adriatico, ancora punte di 37-38 gradi tra Sicilia e Sardegna. Nel Principato di Monaco venerdì soleggiato con circa 30 gradi. Con questo è tutto, buona giornata.
1: Grazie sempre agli amici di meteo.it. 6:29, buongiorno ancora a tutti, questa è Radio Monte Carlo con Caffè Latte con te. Jerry, abbiamo anche la viabilità a quest'ora.
3: E
1: come siamo messi?
3: C'è una criticità, Laura. Allora, sulla 1 verso Napoli abbiamo 5 km di coda per incidente tra Colleferro e Ferentino, entrata consigliata in autostrada verso Napoli, Ferentino, uscita consigliata provenendo da Roma a Colleferro. Il tempo di percorrenza in quel tratto è di 3/4 d'ora. Sulla 1 direttissima verso Firenze, traffico rallentato per lavori tra Firenzuola e Aglio.
0: Peccato che non sia ora di pranzo, perché nella zona di Colleferro si mangia molto bene.
1: Davvero?
0: Uno devia dall'autostrada, evita la coda e si fa una spaghetti.
3: Poi ho parlato di aglio, fantastico.
0: Esatto. L'aglio è un ingrediente fondamentale nella cucina.
1: È divisivo, o lo digerisci o non lo digerisci.
0: E se non lo digerisci, chi sta con te ha dei problemi.
1: Sì.
0: I Train su Radio Monte Carlo.

0: Esce Laura Ghislandi la mattina vestita solo di gocce di Giove.
1: Ma quando mai? Abbiamo fatto un paio di settimane ad uscire con le gocce di sudore, certo, già dalla mattina. In questi giorni è un pochino più fresco, fortunatamente.
0: Vi dico solo che siamo già al maglione di lana. 342-41-4162, sono tanti messaggi che stanno arrivando qui su Radio Monte Carlo.
1: Fateci salutare un amico, un eroe, ma che dico, un genio che da Pordenone è partito, sta andando a Lugano. Giustamente parlavamo dei prezzi della benzina prima e si fa qualche domanda anche lui.
0: Sì, perché lui li ha già trovati a 2221.
1: Mamma mia.
0: Ci ha detto tutti i numeri, uno via l'altro.
1: Poi c'è Carlo, che in viaggio si presume per lavoro, c'è...
0: Sì. Sergio che dice giustamente anche in riferimento al tema di prima delle norme di sicurezza per le piscine, forse anche nei privati magari qualcuno potrebbe iniziare a imporla.

0: po' come esce Laura Ghislandi la mattina vestita solo di gocce di Giove.
1: Ma quando mai? Vabbè, abbiamo fatto un paio di settimane ad uscire con le gocce di sudore, certo, già dalla mattina. In questi giorni è un pochino più fresco, fortunatamente.
0: Vi dico solo che siamo già al maglione di lana, 342-41-4162, sono tanti messaggi che stanno arrivando qui su Radio Monte Carlo.
1: Fateci salutare un amico, un eroe, ma che dico, un genio che da Pordenone è partito, sta andando a Lugano. Giustamente parlavamo dei prezzi della benzina prima e si fa qualche domanda anche lui.
0: Sì, perché lui li ha già trovati a 2221.
1: Mamma mia.
0: Ci ha detto tutti i numeri, uno via l'altro.
1: Poi c'è Carlo, che è in viaggio, si presume, per lavoro. C'è
0: Sergio che dice giustamente anche in riferimento al tema di prima delle norme di sicurezza per le piscine, forse anche nei privati magari qualcuno potrebbe iniziare a imporla la cuffia, ecco, non c'è bisogno della legge.
1: Anche la dottoressa Prola ci ha scritto e dice ok, va bene la sicurezza nelle piscine, però l'unica domanda è chi fa cosa, chi deve fare i controlli, non lasciamo che questa situazione vada in mano agli sciacalli.
0: È sempre la stessa roba. Fra poco balliamo, dai, facciamo così con Earth, Wind and Fire qui su Radio Monte Carlo.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè
3: latte
2: con te.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Ci sono cose che vorresti tornassero.
17: Come le vacanze.
16: O un bel vantaggio.
17: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Estate al sole? Tuffati nelle

offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Fire, Boogie Wonderland su Radio Monte Carlo per riattivare la muscolatura.
1: Mamma mia, tra l'altro io l'ho ballata tutta dall'inizio alla fine. Voi due dritti sui giornali, fermi, non mi avete calcolato
0: questa
1: minimamente.
0: C'ha la sciarpa addosso, ovvio che poi suda.
2: Ero eccitatissimo, ma non potevo.
1: Volevo salutare.
0: Certo, un po' di serietà noi ce la mettiamo. Volevo salutare Monica da Milano, che in questo momento è nel Bresciano, che ci ha lasciato le riflessioni sul tema delle piscine interessanti e che condividiamo, devo dire.
1: Sì.
0: Ma passiamo sempre al tema dei bambini, o meglio, dei minori, perché ieri altra novità, quella che giornalisticamente viene chiamata legge antimaranza, ma che tutto è tranne che quello. Ecco.
2: Sì, allora il governo ha varato un testo che cambia le regole sulla imputabilità dei minorenni. Questa norma non è immediatamente operativa perché è un disegno di legge, quindi andrà approvata in Parlamento. Allora, parla Nordio, il guardasigilli. Non abbiamo abbassato l'età per l'imputabilità del minore, che resta di 14 anni, e non abbiamo inasprito le pene. E il ministro della giustizia aggiunge: abbiamo ritoccato la presunzione di imputabilità. E ricorda: oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso, perché c'è la presunzione della non capacità di intendere e di volere. Con questa norma invece si inverte l'onere della prova, che sarà soprattutto a carico della difesa. Cosa vuol dire? Che prima si presumeva l'incapacità del minore, oggi si presume la sua responsabilità. Quindi i minori tra i 14 e i 18 anni saranno imputati automaticamente. Notizie, ma anche commenti, evidentemente.
0: Certo.
2: Le opposizioni si ribellano, in particolare Bonelli, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, dice: invece di investire nella scuola e nei servizi sociali, il governo risponde al disagio giovanile col carcere e sostituisce la prevenzione col sospetto. C'è poi anche una presa di posizione da parte di operatori del settore, come Save the Children, l'associazione che ogni giorno si occupa di proteggere l'infanzia dei minori in difficoltà. Queste le parole spese: la violenza giovanile è una sfida complessa, non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti. Trasmettere questo messaggio è rischioso.
0: È un tema piuttosto delicato, anche perché sull'imputabilità appunto si dà per scontato che ci sia un certo modo di comportarsi, ma poi ci sono in ballo questioni che poi vanno, diciamo, fino ai confini della Carta Costituzionale, quindi diritti dell'infanzia. Lo so che anche qui sull'onda emotiva viene subito da assegnare una responsabilità ad adulti. È vero anche che spesso, diciamo, i ragazzi già oggi a 14 anni sono responsabili.
1: Sì, perdonatemi l'intrusione, c'è anche caso e caso,
0: certo.
1: Nel senso che in alcune situazioni è veramente difficile poi invece riuscire a distaccarsi da tutto quello che si prova, no?
0: L'emotività in questi casi gioca un ruolo fondamentale, però pensiamo anche ai casi di cronaca in passato, penso che ne so a Erika e Omar, ragazzi molto giovani che però si macchiano di delitti importanti, e lì il tema appunto della responsabilità, di quanto effettivamente ci sia consapevolezza nell'esecuzione di un delitto,
1: rimane però un delitto, e ci vuole un gran coraggio per farlo.
2: Comunque i temi delicati sono complessi e si devono maneggiare con cura.
0: Certo. Hai fatto bene a specificare che un disegno di legge non è che da oggi cambia tutto. Tears for Fears

0: Fears for Fears, Break It Down Again su Radio Monte Carlo in questo venerdì 24 luglio, sono le 6.51 minuti.
1: Chiudiamo con lo sport, dai. La ciliegina sulla torta.
2: Nel Tour de France più prevedibile degli ultimi anni, il brivido.
0: Chiuso già ormai 22 tappe fa praticamente.
1: Dopo tre giorni, come dice Mauro.
2: Un brivido di freddo è capitato ieri, ma tutto programmato, tutto voluto da sua maestà Pogacar, perché Carapaz si è imposto nella 18esima tappa. Il vincitore del Giro d'Italia del 2019, campione olimpico a Tokyo, è andato in fuga, è stato il più forte in salita e con un attacco ai 3 km dal traguardo ha conquistato la prima frazione del trittico alpino.
0: È stato il più forte in salita perché Pogacar ha detto oggi vai tu e io mi riposo.
2: Ha il benestare. E il nostro Pogacar continua infatti a comandare la classifica, ha indossato la sua 68esima maglia gialla e ha 4 minuti e 32 di vantaggio su Evenepoel. Il Tour, la Grand Boucle numero 113, si concluderà, lo ricordiamo, domenica sugli Champs-Élysées.
1: Però poi c'è la Vuelta,
0: sì. Ti aspettiamo,
1: come no.
2: E intanto oggi c'è la 19esima tappa del Tour, partenza da Gap, traguardo dopo 127 km nella mitica Alpe d'Huez, mitica salita alpina con i suoi 21 tornanti. E nulla, diciamo che qualcosa di meno prevedibile invece è la scelta del CT azzurro nel calcio.
0: Lì c'è un po' più di emozione.
2: Ieri c'è stato un vertice Malagò, Maldini, Leonardo a margine dell'assemblea della Lega, dove sono stati illustrati i piani della FIGC con appunto il presidente, il direttore tecnico e l'advisor. Il neo direttore tecnico Paolo Maldini ha detto: per l'allenatore è ideale chiudere entro il weekend, ma attendiamo la persona che vogliamo. Chiaro il riferimento al sogno Guardiola.
1: Quanto mi piace Maldini, scusate. Uno dei pochi figli che è riuscito ad eguagliare e forse anche a superare il padre, tra l'altro.
2: Lo sentiamo, sentiamolo.
3: Sì. Avete individuato quello che potrebbe essere, no, uno dei nostri obiettivi. Non possiamo nascondere che ne ho parlato anche con Carlo Ancelotti prima di parlare con te, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo, e quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale.
2: Allora, Paolo Maldini ha poi chiarito la questione economica legata a Guardiola, smentendo seccamente la presunta richiesta da 20 milioni di euro l'anno. Oggi però ne parlavamo prima col titolo della Gazzetta dello Sport, che titola più Pirlo che Pep. Quindi è più realista, diciamo, almeno il titolista della Gazzetta è più realista. E di sicuro c'è un piano. Malagò, il presidente, ha detto che il traguardo che ci siamo fissati è di 6 anni fino all'europeo del 2032. Aloha, direi.
0: Beh. E tanto gli appuntamenti quelli sono, il prossimo mondiale magari non riusciremo a qualificarci di nuovo, per cui
1: più Pirlo per tutti.
0: Ecco, più Pirlo
1: chiuderei così proprio,
0: mi sembra lo slogan ideale da qua in poi per quanto riguarda le nazionali azzurre. Va bene,
1: a me piace Pirlo, comunque
0: sono d'accordissimo,
1: tutto il mio rispetto.
0: Guarda, io lo farei firmare subito, però mi sembra che sia un po' di contrarietà. Loredana Bertè.

0: canzone che ricordiamo era dedicata già all'epoca a Jerry Romano, che ringraziamo.
1: Ah, sì?
0: Sì, era proprio dedicata, scritta da Loredana Bertè.
2: Per me.
0: Non voleva mettere Jerry a fare riferimenti specifici, ma si sa, insomma. Grazie ovviamente Jerry Romano e tutta la redazione TG Com24.
2: A voi.
1: Grazie per la tua serietà in mezzo a questa banda di matti.
0: Ci riesce, però
1: incredibile, bravo.
0: Grazie ovviamente alla mia compagna di viaggio Laura Ghislandi.
1: Grazie Max Parisi, grazie Mattia Brena per la parte tecnica. Grazie ovviamente a tutti voi. Caffè Latte con te torna lunedì, però puntuali.
0: Ma già venerdì?
1: Venerdì. Vabbè. Sì, tra le 5 e le 7 saremo di nuovo qui.
0: Perché sorrideva anche Mattia Brena, incredibile.
1: Lui vive qui dentro, scusa.
0: Lui non va al,
1: ma
0: c'è il mini appartamento, il monolocale. Va bene, grazie, vi lasciamo nelle mani degli amici di Buongiorno Buongiorno e ci risentiamo a questo punto lunedì.
1: Buon weekend amici, ciao.
3: Buongiorno. Caffè latte con te.
4: Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, frigo combinato LG 375 litri, wifi con intelligenza artificiale a 749,99 euro o in 10 rate da 74,99 euro senza interessi. TAN TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
8: Radio Monte Carlo, sono le ore 7.
9: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
10: Una buona giornata da Virginia Giacomin, guerra ai baby delinquenti. Un'altra stretta dal Consiglio dei Ministri con un provvedimento che estende l'imputabilità dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. Per il ministro Nordio il provvedimento facilita le indagini in caso di delinquenza minorile, fenomeno in aumento. Il caso Fakir, un momento di contatto tra Abderrahim e un cittadino, avrebbe imposto agli agenti di intervenire con le manovre di contenimento che hanno preceduto la morte del 41enne. E quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla bodycam di uno dei due poliziotti. Dal Marocco, la moglie della vittima chiede giustizia. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre $100 al barile per la prima volta da maggio, borse giù. Ira di Trump che dice di essere vicino a decidere il più grande attacco contro l'Iran. Gelo tra Lavrov e Rubio a Manila, restano i veti incrociati su Kiev. Intesa nell'Unione Europea sulle sanzioni a Mosca, price cap al petrolio russo congelato per un anno. Bruxelles stima una perdita di entrate per Mosca di 3 miliardi e mezzo in 12 mesi. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro sono stati ricoverati probabilmente per colpa di un batterio. Frequentavano tutti lo stesso asilo a Tropea, la struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. La disponibilità annunciata da Mario Calabresi a correre come sindaco di Milano per il centro-sinistra accende la partita per Palazzo Marino. Sull'altro fronte Cottarelli, il cui nome era stato avanzato tra gli altri da Tajani e Moratti, si sfila, ufficialmente per motivi personali. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
13: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
15: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
16: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
17: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a €19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
18: Radio Monte Carlo. Meteo.
19: Una buona giornata da Martinandi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. In queste ore un veloce fronte instabile in transito lungo i Balcani porta qualche pioggia temporale sulle regioni adriatiche e al sud, con un moderato rinforzo dei venti da nord e mari generalmente mossi. Venerdì tempo instabile soprattutto tra Calabria e Messinese, con rovesci temporali sparsi. Al mattino locali fenomeni anche su Puglia e coste abruzzesi. Altrove prevarrà il sole, temperature in ulteriore calo al centro-sud con valori per lo più non oltre i 27-29 gradi lungo l'Adriatico, ancora punte di 37-38 gradi tra Sicilia e Sardegna. Nel Principato di Monaco venerdì soleggiato con circa 30 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli si è verificato un incidente tra Caserta Nord e il bivio per la 30 Caserta-Salerno procedendo in direzione Napoli. A Roma sul tratto urbano della 24, incolonnamenti da Portonaccio alla tangenziale est, e sulla 1 diramazione Roma-Sud, code da Torrenova al grande raccordo anulare. Sulla A4 Milano-Brescia, code tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Infine sulla statale 129 trasversale Sarda si procede a rilento per lavori tra Silanus e Birori in direzione della statale 131 Carlo Felice. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: state rinvenendo nel vostro lettuccio a quest'ora della mattina? Tranquilli, siete in buona compagnia, dai che è venerdì.
1: Ma la cosa più bella è girarsi da una parte, poi guardare l'orologio e dire non devo ancora alzarmi e girarsi dall'altra parte.
0: Chi è che ha questa fortuna?
1: Ah, pochi. Che meraviglia.
0: Buongiorno amici, siamo qua anche questo venerdì. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: E buon venerdì a tutti.
0: E buongiorno ad Andro Mercù.
3: E buon venerdì anche da parte mia.
0: Dai che abbiamo 3 ore come al solito pregne di un sacco di cose belle, soprattutto di bella musica. Mattia Brena in regia, Federica Pogliani in redazione, Monica Tonini a centralino, la squadra al completo.
1: Non potete neanche immaginare cosa vi abbiamo preparato oggi.
0: Guarda, basta soltanto, com'è che si dice, se il buongiorno si vede dal mattino.
2: Sì. Ma che canzone.
0: Anche perché c'è bisogno di sole, mi sembra che ultimamente ce ne sia poco. I Cubs the Sun, i Beatles.

0: Here Comes the Sun, i Beatles su Radio Monte Carlo. Scherzavo, dicevo c'è bisogno di sole, meno male che c'è sole, anche perché non lamentiamoci, sebbene qualcuno stia sperando nella pioggia con il caldo che fa.
1: Un
0: no?
1: po' di pioggia sì, la possiamo aspettare, ma non violenta,
0: no,
1: attenzione.
0: Esatto. Ho amici in Puglia che mi hanno detto che ieri sera ha piovuto, non so quanto, però almeno lì ha rinfrescato un minimo, si spera. Amici, se siete da quelle parti, voi che ascoltate Radio Monte Carlo dalla Puglia, fateci sapere. In Sardegna invece sperano nella pioggia, perché lì è ancora la regione col tasso di umidità di afa più caldo d'Italia, più alto d'Italia.
1: Vabbè, cerchiamo di accontentarci, prendiamo quello che arriva, anche perché non abbiamo alternative.
0: In effetti non possiamo votare il tempo. Tu pensa se si potesse fare un sondaggio: domani volete il sole o la pioggia?
2: No, domani che è sabato, lasci il bel tempo.
1: Allora,
2: Lentini, scusi,
1: io sarò contestata, ma voterei estate per sempre.
0: Sai che la penso per una volta come te, caro, ma qua ci attiriamo giustamente
1: le ire di tanti ascoltatori, di come no?
2: Guardi che non è estate per sempre, anche se fosse sempre caldo, comunque esisterebbe gennaio, il capodanno, sarebbero caldi anche Natale, ma non mi piace questa idea.
0: Io dico sempre che due settimane di freddo sotto Natale, capodanno, tutto il resto.
2: Ah, ok, solo quello.
1: Esatto, Natale esatto. Con la neve, perché ci
0: brava,
1: sta bene l'albero di Natale,
0: brava,
1: qualche fiocco che scende e poi basta.
0: Albero di Natale, il 24 luglio, quanto manca alle vigilie di Natale? Agosto, settembre, ottobre, novembre, 5 mesi.
2: 5 mesi
0: tondi. Ci siamo. E invece una cosa che possiamo votare, amici, andare sul sito della BCE, la Banca Centrale Europea, e votare i nuovi tagli, i nuovi design delle banconote, quelle che useremo un domani, anche perché ce ne sono sempre meno di quelle, dell'euro.
1: Ma se le votiamo poi ce ne regalano un po', ce ne danno...
0: Ma va!
1: No,
0: ho
1: niente!
0: Detto, sono sempre meno, col costo del denaro che sale. Sì, perché hanno lanciato questo concorso per nuovi, appunto, nuovi design proprio delle banconote. Ci sono diverse proposte che sono divise tra due temi scelti alla fine: cultura europea e fiumi e uccelli. Cioè, ci sono in un caso la possibilità di votare alcuni tagli che renderanno omaggio a personaggi famosi della cultura europea, da Maria Callas a Marie Curie, Ludwig van Beethoven, il nostro Leonardo da Vinci. L'altro taglio invece, come design, ha la natura, uccelli e fiumi d'Europa.
2: Io ho votato ieri, ci sono 10 set divisi equamente tra facce e volatili. Onestamente alcuni sono bruttarelli, devo
1: sì.
2: dire, forse un po' troppo avanti, un po' troppo pop per essere banconote. Io ho votato quelli dal taglio più classico, alcuni sono veramente
0: con
2: belli.
0: Le figure, quindi con le persone.
2: Li ho votati tutti e due, perché tu puoi dire mi piace tanto, poco, e motivare anche il tuo voto, quindi non è un sondaggio cosa preferisci, ma devi votarli tutti.
1: Ma che uccelli ci sono, scusa?
2: Che ne so, io mi intendo di uccelli, ce n'è uno col becco lungo, uno con le zampe lunghe, sarà un fenicottero, non lo so,
0: scusa. Uccelli tipici d'Europa, dobbiamo fare un'indagine. Siamo andati a vedere stamattina, purtroppo in questo momento esatto, se andate sul sito della BCE il sondaggio non è attivo.
2: Sta votando troppa gente, quindi ci è andato in tilt.
1: Stanno
2: il sito
1: dormendo,
2: BCE.
1: Dormendo, non l'hanno ancora attivato.
2: Ah, dici che c'è un signore che accende il pulsante?
0: Dubito fortemente, però nel caso avremo questa possibilità, le nuove banconote in euro.

0: Carlo Jamiroquai, allora arriveranno presto delle nuove banconote, l'importante è averne tante.
1: Sì, vabbè, quello non dipende da noi.
2: Che bel messaggio che stiamo dando, Sara.
0: Vabbè,
2: eh?
0: Scusami, cosa devo dire? Non avere nulla?
2: Ma oggi c'è il digitale, le banconote circoleranno sempre meno.
0: Già,
2: però,
0: è vero.
2: Esistere comunque.
0: E se sono belle ancora meglio, ed è per questo che bisogna votarle, no?
2: Sì.
0: Perché la BCE vorrà raffigurare, vorrà portare su queste banconote dei nuovi personaggi oppure degli uccelli e dei fiumi.
2: Sì.
0: E ci siamo chiesti, ma che uccelli saranno?
1: Che rappresentano l'Europa, questo è il punto. Si può votare fino al 21 di settembre sul sito della BCE. Gli uccelli rappresentati sono il picchio muraiolo sulla banconota da 5 euro, il martin pescatore su quella da 10, il gruccione 20 euro, vuoi una cicogna bianca, banconota da 50 euro, la vocetta 100 euro e poi ancora la sula bassana sulla banconota che non vedremo mai.
2: Si fa pagare la sula,
1: da
2: ragazzi.
1: Da 200 euro.
0: Ma scusa, e questi rappresentano tutta l'Europa?
1: A quanto pare, sì, ci sono anche i fiumi, come dicevamo, nella sezione dedicata alla natura. Danubio, Reno e Po sono questi alcuni fiumi rappresentati.
2: Al di là dell'estetica dovremmo scegliere delle strade, cioè prendiamo la via degli uccelli della natura oppure quella dei personaggi illustri, famosi della cultura?
1: Il mischione non si può fare.
2: Non è che puoi mettere un gabbiano e Beethoven, scusi.
1: Però puoi mettere Ludwig van Beethoven sul Danubio con sulla spada.
2: Come pirata, scusi.
1: Un martello. In pescatore, non si può fare.
0: Ma per favore,
1: potrebbero, no? Mix così. Peraltro, io sono certo che se interrogassimo i nostri ascoltatori cosa c'è raffigurato oggi sulla banconota da 20 euro, lo sappiamo? Non lo so. Fammi vedere se c'ho intanto.
2: Sono piuttosto anonime perché la scelta fu: non leghiamo le banconote a un particolare paese, quindi mettiamo delle strutture architettoniche generiche.
0: Aspetta, vediamo quanto ha nel portafogli. Soprattutto
1: una banconota da 10 euro.
2: C'è l'arco, lo giri, c'è l'arco.
1: Sì, dico anche di là. Vediamo cos'altro ho. Oggi sono ricco.
0: Pieno di soldi.
2: C'è pure
0: oggi
2: il cinquantone.
1: Cosa c'è sulla
2: banconota? Un arco più bello.
1: Vabbè, non si sono sprecati.
2: Una finestra più, insomma. È tutto molto anonimo perché non doveva essere ricondotto a nessun paese, nessun palazzo in particolare.
0: Però puoi ordinarci la colazione. Visto che c'hai i soldi stamattina, vabbè, sei ricco.
1: Scrocca subito. Giù le mani dai miei soldi.
2: Faccia vedere anche a me, scusi che non l'ho vista bene.
1: Stai calmo, non c'è altro. No! Tu le conosci bene le banconote, sa a memoria tu.
2: Come no?
0: C'è altro lì dentro?
1: Niente, guarda.
0: Niente.
1: Debiti
0: basta.
1: Forse.
2: Cambiali.
1: Esatto. Andate, se volete, sul sito della BCE e votate i nuovi euro.

0: È proprio così. Sexy Tango e Fabio Concato su Radio Monte Carlo.
1: Ma è vero, il tango è sexy.
0: Come
1: cioè
0: no?
1: È il ballo sexy per eccellenza.
0: Amici, già si sono scatenati gli ascoltatori di RMC Radio Monte Carlo sulle nuove banconote che si possono votare sul sito della BCE. C'è un filone dedicato ai personaggi famosi degli europei della storia e l'altro filone sulla natura. Gli uccelli ne hanno scelti e i fiumi ne hanno già scelti alcuni. Cicogna, Gruccione, Martin Pescatore.
2: Ma il povero piccione che c'è in tutto il mondo non se lo sono ricordati.
0: Ma come?
1: Ma perché non c'è soltanto in Europa, ma c'è in tutto il mondo.
0: Però
1: ecco perché.
0: In qualsiasi città tu vada d'Europa trovi il piccione. Dovrebbe essere il simbolo d'Europa.
3: Non
0: scusa.
3: È un volatile molto amato, però, no, onestamente. No, capisco che le trovi, sono simpatici, c'è chi dà da mangiare, ma non si dovrebbe fare.
0: Però ovunque trovi piccioni.
1: Ci sono ovunque.
3: C'è un altro uccello che hanno proposto, ma non lo posso dire.
1: No,
3: non lo posso dire. Ma secondo me qualcuno ci sarà arrivato.
1: Allora, dovete un attimino immaginarlo.
0: Guarda,
1: cosa manca
0: ci
1: tra
0: vuole,
1: tutti questi?
0: Ci vuole molto poco per capirlo.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active. Perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
16: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
17: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
18: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
6: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
19: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: Va Flipper, sapete che aveva una bella sala giochi nella sua tenuta, Michael Jackson, e ha avuto questa illuminazione. Tant'è vero che lui stesso raccontava: stavo giocando, la canzone mi è apparsa in mente, sono corso di sopra e l'ho subito registrata. È nata così Liberian Girl.
1: È normale, tu giochi a Flipper, certo, e scrivi un pezzo del genere, lo fanno tutti.
0: Però guarda,
1: quando
0: che
1: mai?
0: È vero che le idee migliori vengono nei momenti più inaspettati, eh? Io di solito ho un luogo specifico dove ho le illuminazioni.
1: Sì, bisogna vedere che tipo di illuminazioni. Comunque va bene.
0: 7:29, Radio Monte Carlo, vi abbiamo dato l'ora, siete in ritardo, siete puntuali. Dove siete? Cosa state facendo? Dovete arrivare al lavoro e arriverete sicuramente con qualche minuto di ritardo.
1: A questo punto della stagione si arriva sempre in ritardo. Dici. Si è stanchi, si arranca. E io spero che i capi siano clementi e che non dicano niente.
0: Dipende, perché ci sono quelli che hanno sempre piccoli ritardi, ci sono quelli che magari sono sempre puntuali, poi c'è quel giorno che bucano di un'ora, di 40 minuti.
2: E poi c'è il ritardatario seriale, quello che ritarda sempre un pochino. Per esempio, la storia di questo meccanico spagnolo è rischiato di costargli caro il suo ritardo sistematico. Costui è stato licenziato perché tardava sistematicamente. In 5 mesi di lavoro ha ritardato 63 volte.
0: Praticamente quasi tutti i giorni, però erano piccoli ritardi di 2-3 minuti. Alla fine l'azienda lo ha licenziato, ma i giudici lo hanno reintegrato dicendo che era il provvedimento di licenziamento eccessivo.
1: Perché i ritardi erano tutti
0: piccoli,
1: sotto i 10 minuti.
0: Infatti, cioè alla fine se uno arriva, è vero che dà fastidio magari a un datore di lavoro se uno puntualmente è in ritardo, scusate il giro di parole, però è anche vero che sono 1, 2, 3, 4 minuti, incidono poco.
1: E lo so, però se questo deve timbrare?
0: Vorrà dire che uscirà 4-5 minuti dopo.
2: Fatti furbo, amico meccanico, fai come tutti quelli che in Italia timbrano, poi fanno la pausa caffè dopo 10 minuti e stanno via mezz'ora dall'ufficio, però intanto col timbro sono in regola.
0: Però ci sono quelli che proprio non ce la fanno ad arrivare puntuali, quelli che magari sono anche puntuali, ma si boicottano da soli, si fermano. A me capita ogni tanto di dire: sono preciso, puntuale, aspetta 5 minuti un po' sul divano che prima di uscire di casa faccio dell'altro.
2: Come dice il proverbio, chi ha tempo non aspetti tempo, e invece quando pensi di essere comodo cincischi, ti metti a fare dell'altro. Sì, ma c'è tempo.
1: Oppure,
2: deve essere nel DNA questa cosa qua, secondo me.
0: Sì.
1: Quando arrivi troppo in anticipo dici: mi fermo un attimo, e poi ti capita di arrivare tardi.
0: Per cui ci sono proprio queste persone che sistematicamente devono essere anche soltanto 5 minuti in ritardo, magari pure voi ne fate parte. Oh, sono già le 7:31, io ve lo dico, correte se dovete arrivare da qualche parte ed essere puntuali, mi raccomando.

0: Styles, Radio Monte Carlo. Allora, è giusto o non è giusto licenziare chi in modo sistematico arriva in...
1: Si cacciano una balla dietro l'altra. Scusa, ho dimenticato la zia sul portapacchi.
2: Ma chi?
1: Oppure, perdonami, oggi il mio osco...

0: Buongiorno professor Cacciari, incavolato anche oggi, giusto?
1: Ma è evidente, è logico, il ritardo è una piaga della società contemporanea, il declino della civiltà.
2: Vabbè, adesso parte, comunque Cacciari, c'è ritardo e ritardo, ecco.
1: Il ritardatario è un serial killer di minuti, ne fa fuori 10 qui, 5 là, 20 minuti il venerdì sera, a fine anno ha sterminato un trimestre.
2: Adesso.
1: I ritardatari ci rubano anni di vita. Beh, andrebbero isolati, cacciati dalle città, evitati anche dai parenti.
0: Beh, insomma, adesso sta esagerando però, Cacciari, su.
1: E poi le scuse che trovano per giustificarsi, cacciano una balla dietro l'altra. Scusa, ho dimenticato la zia sul portapacchi. Oppure, perdonami, oggi il mio oroscopo diceva fate le cose con calma.
2: Sì. Questo è originale.
1: Dai. E si inventano storie sempre più inverosimili. Funerali, ma disgrazie, no. Maremoti, crolli della borsa, deriva dei continenti.
2: Vabbè, adesso, su.
1: Alla fine, dopo che hai aspettato per un'ora, ti tocca dirgli pure poverino, mi dispiace. Mai una volta che il ritardatario si scusasse e si cospargesse il capo di cenere, madama la marchesa.
2: Vabbè, ci sono. Le suona un telefono?
0: Sì, suona.
1: Scusate un attimo. Pronto? Sì, sono io. Come? Mi state aspettando? Ostrega, no. Il convegno all'università,
2: ecco.
1: Era oggi.
2: Che pareva?
1: No, guardi, mi perdoni, mi sono svegliato con un torcicollo tremendo.
0: Ma sentilo.
1: Ho anche un gomito che fa contatto col piede.
0: Addirittura.
1: E Paolo Fox ha detto che ho Saturno cucco.
2: Certo.
1: Va bene, arrivo. Quante storie per 40 minutini di ritardo accademico.
2: 40?
1: Sì, prendo un taxi, va bene, arrivo.
2: Ma scusi Cacciari, prima ci fa la morale. E poi è lei a ritardare, 40 minuti.
1: Ma sì, quante storie.
2: Ma come?
1: Nella vita bisogna anche farsi desiderare,
2: certo.
1: No? Avete mai visto una sposa arrivare puntuale a un matrimonio?
0: Ma questo che cosa c'entra, Cacciari?
1: Cos'è? Ora facciamo pure i sessisti. Una sposa può fare tardi un professore, no?
0: Ma
1: andere mengo tutti quanti.
2: Vabbè, il solito cialtrone.
0: Hai capito, alla fine.
2: Se la rigira come vuole la frittata. Però è vero che quando ti trovi di fronte a uno che è in ritardo, magari di parecchio, e ti enuncla tutti i problemi che ha avuto, tu dici vabbè, scusa ancora, esatto, ancora grazie che sei arrivato.
0: Noi non potremmo arrivare in ritardo, scusami, come facciamo?
3: Vabbè. Diciamo che se ne accorgerebbero.
2: Vabbè, diciamo.
3: Lei sta pensando che è successo delle volte, lo
0: qualche
3: so.
0: Qualche volta,
3: lo so.
0: Qualcuno.
2: Può capitare, ma siamo giustificati, dai.

0: in studio, ha annunciato un nuovo lavoro, Cesare Cremonini, addirittura sta lavorando a una trilogia, chissà, tre album, Figlio di un re alle 7.42 su Radio Monte Carlo.
1: Una vena creativa pazzesca, sì, in questo periodo.
0: Si è lasciato da solo e single oppure di nuovo innamorato? No, perché di solito sai che quando sono tutti tristi, depressi, scrivono.
1: Ecco. Io ho letto che è innamorato.
0: Ah, e allora?
1: Sembra che abbia una nuova fidanzata,
0: vabbè,
1: come no?
0: E allora si vede che trova linfa da questo nuovo amore, Cesare.
2: Quindi avremo canzoni d'amore, non canzoni, chissà, tristi, stiamo a vedere.
0: Staremo a vedere. Amici, la puntualità, si diceva prima, non tutti ce l'hanno nel sangue, ma ci sono anche quelli che non sono in ritardo, ma arrivano precisi, precisi, precisi all'ultimo istante.
1: Ma anche quando parti per le vacanze, lascia stare il posto di lavoro. Quando devi prendere un aereo, che sai, hai la destinazione alle Maldive, arrivi in ritardo?
0: Io arrivo all'ultimo minuto, però non ho mai bucato, mai perso un aereo, per cui per adesso mi è andata bene. Però arrivo sempre, a gioco questa cosa, all'ultimo istante.
2: A me è capitato di perderne.
1: No.
2: È una storia lunga che un giorno vi racconterò.
0: Anche perché non so come si possa fare lì.
2: Come si fa? Si arriva tardi.
0: Opa, no, dico, una volta perso, paghi per comprarne un altro.
2: E vabbè, glielo racconterò. Sicuramente ci rimetti, questo è
0: infatti,
2: sicuro.
0: Appunto, meglio non...

0: vacanze al mare o in montagna. Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7.000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
1: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
12: O un bel vantaggio.
11: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Tutto sa di felicità.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: prendiamo esempio da persone illuminate. Adesso vi raccontiamo tutto. Breakout, Swing Out Sister su Radio Monte Carlo.
1: Ti vorrei bloccare subito.
0: Ma perché?
1: Immediatamente.
0: Tu non vorresti pagare più tasse, cara Monica?
1: Vabbè, se fossi come loro, se fossi come loro potrei anche dire va bene. Ma non sono come loro, ho appena pagato le tasse. E quindi non farmi arrabbiare questa mattina, che è venerdì, siamo in prossimità del weekend.
0: Ma tu sei, se non sei già milionaria, sei quasi milionaria.
1: Sì,
0: un attimo lì.
1: Sì, va bene.
0: Ti manca pochissimo. Questi milionari inglesi che fanno parte di questa sorta di club, i Patrick Millionaires, hanno scritto al primo ministro che è entrato in carica lunedì, Andy Burnham, anche se il cognome fa pensare tutto tranne che a uno fresco fresco.
1: Fa venire caldo.
0: Hanno scritto a lui dicendo: siamo fieri, orgogliosi di pagare le tasse e vogliamo, crediamo sia giusto, vogliamo pagarne di più per rimanere in Inghilterra. Prelevateci il 2%, sono 22.000 persone che fanno parte proprio di questa sorta di club. L'appello arriva da 120 paperoni che dice: tutti noi che abbiamo una soglia di ricchezza, un patrimonio così alto, è giusto che facciamo una parte maggiore rispetto a tutti gli altri.
1: Ci credo, non se ne accorgono neanche.
0: Però la domanda è: ma quando loro vanno al ristorante, sti miliardari e tutto il resto, chiedono la fattura per scaricare?
1: E
0: quando
1: certo,
0: vanno a fare una visita?
1: Sì,
0: ma
1: come
0: va,
1: no?
0: Ma secondo te?
1: Ma guarda che si diventa milionari proprio per quello.
0: Ah sì? Scaricando.
2: Ma secondo lei, ora,
0: dai,
2: con tutto il bene,
0: no,
2: via,
0: io non ce li vedo.
1: Cioè tu dici che sono generosi, pagano, non chiedono niente, danno mance.
0: Ma sì,
2: Paperone accumulava 10 centesimi alla volta, ma lui è un personaggio dei fumetti, non credo che abbia riempito il deposito facendo lo spilorcio sul mezzo dollaro.
0: Io non ce li vedo andare al ristorante dopo aver mangiato e chiedere la fattura, oppure quando vanno dal medico che gli dice: con fattura o senza? Purtroppo
2: anche
0: succede.
2: In Inghilterra capiterà così.
0: Capiterà anche lì, guarda.
2: Comunque ragazzi,
0: succede.
2: Mi fa ridere
0: là.
2: Ma secondo me quando vanno al ristorante questi dicono: no, arriva il conto, lascio il 2% di mangia, sempre
0: solo?
2: Il 2% in più loro danno perché sono abituati così.
0: È una bella cosa, però vedi l'appello che viene fatto al primo ministro inglese, vedremo se ne approfitterà oppure no.
1: Ma succederà anche in Italia che quelli ricchi milionari miliardari diranno: voglio pagare di più così salvo tutti gli altri?
0: Fai un sondaggio tra i tuoi amici, Monica.
1: Ma che
0: chiedi, chiedi a loro.
1: Ma per favore, guarda che siamo tutti con il mutuo.
0: Chiedi a quelli con cui vai in vacanza.
2: Chissà la rubrica di Monica Sala.

0: La versione con Mary J. Blige del capolavoro degli U2, One, su Radio Monte Carlo. È un peccato che sia finita la prima ora perché si parlava di tasse. È un argomento così molto bello, molto attraente. Peccato non poterne parlare tutto il giorno.
1: Però c'è una proposta da parte di un nostro ascoltatore che mi piace molto. Perché i ricchi non pagano le tasse anche per quelli che non possono permetterselo?
2: In effetti, in Inghilterra però vedi, hanno chiesto ai ricchi milionari di pagare più tasse. Questo dovrebbe far sgravare le tasse da chi magari ha meno soldi.
1: Non credo che succeda. Decidi questo, no.
0: Vabbè. Un passetto alla volta, dai, speriamo.
2: Se però qualche milionario vuole pagare le tasse al posto mio, faccia pure.
1: Ci offriamo tutti.
0: Ah, non generico, proprio le tue.
2: Le mie. Io sono felice.
1: Egoista, e le nostre no.
2: Oh, l'idea è stata mia, che vuoi. Ci sono news, meteo, autotraffico ora e poi sarà ancora bonjour, bonjour.
3: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, asciugacapelli Dyson Supersonic Neural a 349 euro o in 10 rate da 34,90 euro, senza interessi, TAN e TAEG 0%, fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Minori imputabili dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere volere. È l'ultima stretta arrivata dal Consiglio dei Ministri. Lega e Fratelli d'Italia esultano. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. Gelo di Forza Italia. Criminalizzano un'intera generazione, commenta il PD. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite. Il greggio schizza oltre i $100 al barile. Per la prima volta da maggio, borse giù. Ira di Trump che dice di essere vicino a decidere il più grande attacco contro l'Iran. Gelo tra Lavrov e Rubio a Manila, restano i veti incrociati su Kiev. Intesa nell'Unione Europea sulle sanzioni a Mosca, price cap al petrolio russo congelato per un anno. Bruxelles stima una perdita di entrate per Mosca di 3 miliardi e mezzo in 12 mesi. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 sono stati ricoverati probabilmente per colpa di un batterio. Frequentavano tutti lo stesso asilo a Tropea. La struttura è stata chiusa e sottoposta a sanificazione. Stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane, la Camera ha approvato con l'appoggio bipartisan un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto, in 2 anni, 37 morti annegati. Calcio entro il fine settimana, al massimo martedì, la nazionale avrà il commissario tecnico, lo ha garantito Malagò. La pista che porta a Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della FIGC Maldini, sentito anche Ancelotti. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona giornata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La lunga e intensa ondata di calore concede una tregua. Le temperature calano anche al sud e in Sicilia grazie al passaggio della perturbazione numero 6 che oggi porterà instabilità all'estremo sud e un rinforzo dei venti. Questa mattina nuvolosità al sud con isolati rovesci in Puglia e Calabria, nel pomeriggio temporali tra Calabria e Messinese. Nel resto d'Italia prevale il sole, temperature massime in calo quasi ovunque sotto i 30 gradi al nord-est e lungo l'Adriatico, nelle isole ancora punte di 36-37 gradi. Nel Principato giornata soleggiata e una massima intorno ai 29 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 2 chilometri di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale, sulla A14 verso Taranto 1 chilometro di coda per incidente tra l'immissione sulla A25 e Pescara Ovest, sulla A1 verso Napoli 2 chilometri di coda per incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, proseguendo 8 km di coda per incidente tra Colleferro e Ferentino. Sulla statale 73 Senese Aretina, corsia chiusa per lavori all'incrocio Le Ville verso l'immissione sulla statale Aurelia. Prudenza e buon viaggio.

0: Bellissimi, buongiorno da Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia in regia. Sapete che anche oggi alle 8.35 avremo il disco estate. Ma
1: il
0: ieri,
1: disco estate.
0: Ieri ci siamo lasciati con un patto qua tra di noi, con una sfida che questi due hanno lanciato.
1: Eh sì, perché questa volta, solo per oggi, sarà il nostro Davide a dover indovinare il disco estate.
0: Sì, perché a luglio il quiz di fatto viene fatto proprio sulla canzone del disco estate.
2: Lo abbiamo lasciato all'oscuro di tutto, a meno che non abbia sbirciato, sarebbe veramente disonesto
1: da
2: parte sua.
1: Giura che non hai guardato niente.
0: Giuro su quello che volete, giuro su di te, Monica.
1: No, sì, grazie. Scusa, fammi vedere se hai incrociato qualche cosa. Non hai incrociato nulla?
0: Vuoi vedere tutto, tutto,
1: no,
0: tutto?
1: So. Ma voglio vedere come fa a incrociare altre cose. Comunque va bene.
0: Le dita dei piedi, parlavo di quelle. Non si possono, no, niente.
2: Beh, devi essere abile.
0: Comunque vedremo se supererò l'esame. Ma voi preparatevi e suggerite, mi raccomando.
1: No, non dovete suggerire.
0: Sì, sì, invece sì, aiutatemi. Dai che c'è Brian Ferry adesso, a proposito di gran bella musica. Su Radio Monte Carlo, Slave to Love.

0: Schiavo d'amore, Slave to Love, Brian Ferry.
1: Tutti noi siamo schiavi d'amore, o perlomeno lo siamo stati o lo saremo.
0: Andrea gli storce il naso, ma secondo me è uno dei primi.
2: Che brutta parola schiavo, e dai!
0: Rende l'idea di quando uno corre perché il partner
2: lo frusta, perché lo schiavo non è che viene trattato coi guanti. Scusi,
1: lui quando entra in casa mette il collare col guinzaglio.
2: Si faccia le case sue, cara Monica Sala.
0: Comunque potrebbe essere l'inizio di un film porno, io ve lo dico.
2: Ma perché si può dire ogni cosa su di me? Io devo tacere, scusa.
0: Stai bravo, che ne dite sempre.
2: Ma io ho molta
0: me.
2: Più classe di Monica Sala.
1: Adesso l'ha detta grossa.
0: 8-9 minuti su Radio Monte Carlo. Come demolire un capolavoro come questo di Brian Ferry, che è veramente invece una canzone piena di passione e di intensità. Slave to Love. Quante volte vi è capitato di perdere qualcosa e smuovere mari e monti per recuperarlo? Beh, ad esempio, a me una volta sono cadute le chiavi dentro il cavedio dell'ascensore. Non vi dico che cosa ho messo.
2: Cioè quella fessurina che sta lì,
1: no,
2: tra la soglia,
1: no,
2: e il pianerottolo.
0: È presente l'ascensore e giù in fondo c'è la parte dove scorre, scende giù, le chiavi mi sono finite lì dentro.
2: Proprio lì, mamma mia che sfortuna.
0: Alle 3 di notte, mentre dovevo entrare in casa.
2: Camminando a zigzag, immagino, perché non sarà stato proprio sobrio.
0: Adesso, Andreoli, mi sono fatto il segno della croce perché ho fatto una cosa pericolosissima. Nel palazzo c'era un androne con vari attrezzi, tra cui una scala. Ho preso la scala, l'ho messa dentro, sperando che nessuno alle 3 di notte prendesse l'ascensore.
1: Oddio! Sennò,
0: ecco, mi sono calato, ho preso le mie chiavi in 20 secondi, via tutto, e sono ritornato su per fortuna, se no non potevo entrare in casa.
2: Abbiamo rischiato di avere una frittata,
0: sì,
2: di entrare,
0: sì,
2: mamma mia.
0: Cose da non fare.
2: Aveva almeno messo un blocco a una porta, l'aveva lasciata aperta per impedire che qualcuno chiamasse. No, non l'è venuto in mente.
1: Invece a me sono rimaste a metà nel tombino sotto nei box e c'avevo una parte fuori e una parte dentro. Ho detto adesso se la tocco e cade dentro cosa faccio?
0: È un classico anche quello. È successo qualcosa di simile a Gianni, nostro amico Gianni, oggi le cronache lo riportano. Arriva a Bari con un aereo, si accorge a un certo punto, ma era già fuori l'aereo, però quello era ancora lì in pista, che ha lasciato su il suo portafoglio, se ne accorge perché dentro ha un tracker e quindi dal cellulare riesce a capire dov'è, chiede al personale di poter risalire sull'aereo per andare a prenderselo e gli dicono no, non può salire perché stanno pulendo l'aereo. Aereo che da lì a poco sarebbe ripartito e quindi lui ha dovuto lasciare, pur consapevole che il suo portafoglio fosse lì, e il portafoglio a bordo.
1: Non sapevo che ci fossero delle regole così rigide. Dimentichi qualcosa, te ne ricordi subito, non puoi più risalire a riprenderlo.
0: Volo che riparte per Varsavia e lui vede sul suo cellulare che il suo portafoglio vola a Varsavia, arriva là, chiama, smuove mari e monti, lo recuperano per fortuna sto portafoglio dal servizio Lost and Found, ma non glielo possono spedire perché è pieno di documenti, quindi non è che possono fidarsi del primo che chiama e dice quello è il mio portafoglio, deve andare a riprenderselo. E quindi il giorno dopo si prende un bel volo andata e ritorno in giornata per Varsavia solo per andare a recuperare il portafoglio.
1: Gli è costata questa cosa,
2: e una volta arrivata gli hanno detto ci fa presto un documento per dimostrare che è lei. E lui ha dovuto tornare indietro perché non ce l'aveva.
0: Non ce l'aveva, era nel portafoglio.
2: Allora, io sono specialista nel dimenticare le carte d'identità negli alberghi. Quando fai il check-in poi non le chiedi indietro, non te le danno, e molte volte me le sono fatte rispedire grazie alla gentilezza degli albergatori.
0: In quel caso si può fare. Chissà quante volte è successo qualcosa di simile anche agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Olivia Dean ora, so easy.

0: La delicatezza di Olivia Dean su Easy Radio Monte Carlo venerdì mattina.
1: Con le disavventure anche dei nostri ascoltatori, quando perdi qualcosa fai di tutto per recuperarla o magari per salvare la situazione. C'è chi ci scrive, sentite bene qua, perché dall'inizio del messaggio mi sono venuti i brividi. Per fortuna vi dico già a lieto fine: a me è caduto nel tombino lo Yorkshire della mia ex fidanzata.
0: Oddio, gli era aperto il tombino e gli è caduto dentro. Scusa.
2: Oppure era un cane molto sottile, perché magari passa per le fessure.
1: Dalla ferritura. Ho detto che finisce bene, per fortuna, sta storia, perché mi sono preoccupato. Non so come ho fatto, continua il messaggio, ma ho sollevato un tombino di ghisa, praticamente sigillato come se fossi Hulk, e prima che il cane si infilasse nelle condotte di scarico, l'ho recuperato. Poi l'ho lavato, ripulito e restituito lindo e pettinato, così lei non l'ha mai saputo.
0: Ma scusami, ma il tombino allora era chiuso, ma come ha fatto a passarci?
1: Si vede che c'era una parte mezza aperta, non lo so, e lui, il cane era rimasto incastrato, è riuscito a tirar su una parte di sto tombino e ha recuperato il cane.
0: E dice anche, non mi firmo, nel caso fosse in onda la mia fidanzata, ascoltasse bonjour bonjour.
1: La ex fidanzata, vabbè, oggi glielo puoi pure raccontare, il cane è sano e salvo, quindi...
2: Mamma mia, lasciare un animale a un amico è anche una responsabilità, ragazzi,
1: grossa.
2: Pensate al peso che ha questo amico, che magari qualcosa va storto, anche non per colpa sua.
1: Comunque, quando perdi il portafoglio, le chiavi, o in questo caso succede qualcosa anche a un animale, perdi anni di vita, è indubbio. Lì,
0: ma
1: io
0: certo,
1: credo,
0: ma scherzi,
1: 20 anni di vita vanno via.
0: Cioè, delle palpitazioni incredibili.
1: Senza ombra di dubbio. Anche perché il mito dell'uomo di vivere chissà quanto ormai viene smentito. Una nuova ricerca, un nuovo studio dice che non si può vivere più di 2 secoli.
0: Guarda, già. Sono già tanti 100 anni, adesso vogliamo arrivare a 2.
1: Esatto, perché il nostro organismo non riuscirebbe a sopportare comunque un processo di usura così ampio. 2 secoli lo potremmo fare, ma non di più.
2: Beh, insomma, già è un traguardo notevole, visto che al momento siamo molto lontani, ma che ne sappiamo noi che quel che scopriamo tra 100 200 anni non innalzerà ancora questa soglia?
1: Per adesso hanno fatto questi calcoli matematici e dicono che nel migliore dei casi si può vivere poco meno di 2 secoli, però hai ragione, con tutte le cose nuove che stanno facendo
2: qualcosa devono farti perché tu arrivi a 2 secoli. Non credo che uno ci arrivi con le sue sole forze.
0: Insomma, chiediamo ai vampiri come si sta e poi vedremo, perché loro campano anche di più.
1: Però abbiamo tutti voglia di infinito, vero?
0: Ma
1: di vivere,
0: certo,
1: all'infinito.
0: Di vivere.
2: Ma guardi, allora la canzone è perfetta.
1: Ma guarda un po', voglia di infinito su Radio Monte Carlo. Selton 80.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò:
1: due punti, aperte virgolette.

0: Sì, voglia di infinito i nostri amici Selton su Radio Monte Carlo. Cose che si perdono o disavventure dei nostri ascoltatori, sentite questa.
1: Quando abitavo con i miei genitori in un appartamento del quinto piano senza ascensore e dimenticavo le chiavi a casa, qualche volta suonavo e mio papà me le lanciava giù dalla finestra. Una volta me le ha lanciate e sono rimaste appese sul filo dell'illuminazione pubblica. Insomma, alla fine abbiamo dovuto chiamare i pompieri per recuperare le chiavi.
0: No, ma ragazzi, ma che sfortuna ci vuole, ma che precisione anche,
2: mamma mia. Rimaste appese lì.
3: Centrare un filo, ma nemmeno volendo ce la fai.
0: In bilico ste chiavi, perché prima o poi cadono, una
2: Beh, certo,
0: di vento, no?
2: Dopodiché hanno cambiato casa perché al quinto piano senza ascensore, senza chiavi.
0: Mai lanciare le chiavi dal quinto piano.
3: Il rischio di butta la chiave. Si ricorda la canzone? Butta la chiave. Butta la chiave.
0: Se però finisce in testa qualcuno, non è proprio il massimo, ragazzi.
2: Attenzione!
0: Cosa c'è?
2: Attenzione, perché sempre, tutti i giorni, cosa succede, Stefano?
3: Questo è il momento del quiz.
2: Sì.
3: Ma adesso chi di quiz ferisce, di quiz pelisce, caro Lentini.
2: Sì, sì. Questa volta saremo noi a metterti alla prova.
0: Mi usurpate il quiz,
2: certo,
0: così.
3: Allora, la premessa è: il disco estate lo ascolteremo tra poco intorno alle 8:30, ma intanto vi facciamo sentire un assaggetto, come fa sempre Lentini, striminzito,
2: sì,
3: capito?
2: Molto striminzito, perché vabbè, dobbiamo mettere alla prova le sue competenze
0: ma
2: musicali.
0: Ovviamente anche voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Monte Carlo, provateci, suggerite, adesso vediamo se arriva già qualche messaggio che magari mi aiuta appena parte. Almeno una nota decente, oppure poco.
2: Non devi guardare i messaggi,
0: niente,
2: non devi guardare nulla.
0: Vabbè.
2: Mattia, sei pronto?
0: Aspetta, okay, vediamo se faccio una figuraccia.
3: Silenzio assoluto.
2: Silenzio, silenzio, concentratevi, sentiamo.
3: Beh, facilissima.
0: Ce l'ho.
3: Facilissima.
0: Ce l'ho, ragazzi.
3: Adesso ce l'ha.
0: Ce l'ho.
3: Lui.
0: Ce l'ha. Vi giuro che ce l'ho.
2: Ce l'ha.
3: Arriva, scrivi.
0: Scrivi la penna, Monica.
3: Scrivi sul computer.
2: Scrivi da qualche parte. Toh, tieni.
0: Va.
3: Fa vedere,
2: scrivi,
3: fa vedere.
0: Ragazzi, ma qua mi chiamano l'uomo gatto.
2: Dai.
3: No, hai indovinato veramente. Non ci posso credere. Conosce anche il gruppo.
0: Ciao.
3: Che mamma mia, vabbè, niente.
0: Allora, a posto.
2: Anche il gruppo è scritto.
3: Non possiamo più dire niente.
2: Non è possibile. Cioè, a questo punto allora lasciamo così e mettiamo alla prova anche le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Bravi.
2: Fammi vedere cosa ha scritto.
3: La scrittura è quella che è, però hai indovinato.
0: No. Ma scusa, è una delle mie canzoni preferite dell'estate, ma proprio su questa
2: allora,
0: mi andate a fare il quiz.
2: Facciamolo
0: vabbè
2: sentire per gli ascoltatori.
0: Dai, 342-414-1762.
2: Comunque hai ragione, si può capire.
0: Sì, è facile, è facile. Tra poco l'ascoltiamo qua su Radio Monte Carlo.
2: E adesso, amici, è ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di farsi notare.
0: Ebbene sì, è ora di GWM Aura 5, il nuovo urban SUV dotato dell'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2, tecnologico, efficiente e elegante a partire dagli interni premium che uniscono perfettamente comfort e design.
2: Se ne avete la possibilità, provatelo al Lucca Summer Festival. GWM Aura 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Apri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
17: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
16: Arriva subito.
18: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
19: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
19: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
19: Ah, e allora scialla! Scialla,
21: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
19: Noi 1000!
21: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Siamo dolci dolci con Stevie Wonder e My Cherie Amour su Radio Monte Carlo.
1: Mi è salita la glicemia pure.
0: Non sei dolce, vedi?
1: Io sono dolcissima.
0: Ho capito, però per una canzone così dici che ti sale la glicemia.
1: Ma perché è proprio bella, è proprio
0: bella,
1: dolce.
0: Molto, è piena di zucchero. 8.32, tra poco scopriremo quale sarà il disco estate di oggi, che avete indovinato tutti e ho indovinato pure io.
2: In effetti devo dire, complimenti agli ascoltatori e pure a Lentini. Perché l'ha ascoltato con questa neanche una nota mezza, proprio un accenno.
1: E ha indovinato anche il gruppo.
0: Tra poco capirete tutto, anche per quelli che stanno aspettando di capire se hanno indovinato oppure no. C'è una bella iniziativa, dobbiamo fare i complimenti al Campidoglio, al Comune di Roma. Di fronte a questa situazione di grande caldo, finalmente hanno fatto qualcosa di molto concreto per chi lo soffre, magari non ha l'aria condizionata, non lavora in un posto dove ci si può anche rifugiare con l'aria condizionata.
1: Esatto, fino al 4 di agosto si potrà andare in 11 cinema della capitale gratis, ma in quali ore? Negli orari in cui fa più caldo, quindi intorno alle 13:00 e 14:45, quindi due spettacoli.
0: E poi anche al pomeriggio, dalle 18:30 alle 18:45, in base a quando inizia l'orario. Tu non è che stai lì un quarto d'ora, parte il film a quell'ora, no. Lì, te lo guardi tutto e gratuitamente stai soprattutto in aria condizionata, perché nei cinema c'è l'aria condizionata.
1: E ti godi un bel film.
0: Per cui se siete a Roma e state soffrendo il caldo, avete la possibilità, controllate quali sono questi 11 cinema che sono appunto a disposizione in queste due fasce orarie, tra le 13:00 e 14:45 e tra le 18:30 e 18:45, per entrare lì, guardare un film gratis e stare in aria condizionata.
1: Non bisogna prenotare, l'ingresso è libero fino a quando c'è posto.
0: Bella iniziativa.
2: Ho idea che la gente si accalcherà, quindi magari arrivate per tempo.
0: Qualcuno quindi non andrà più al supermercato, perché adesso sono presi d'assalto supermercati
1: e centri commerciali,
0: si concederà invece la visione di un bel film al fresco. E ora sì, è il momento del disco estate di oggi.
3: Radio Monte Carlo. Disco. Disco. Estate. Estate.

0: che non indovinassi e io e i nostri ascoltatori come avete potuto immaginare con una canzone del genere.
1: Era troppo facile, oggi sei stato fortunato.
0: Ma poi è una canzone che proprio è all'estate dentro.
2: Ma infatti poi Lentini, lei che ha un'anima rasta come si vede anche dalla capigliatura, sì. Se potesse li farebbe così, ma purtroppo manca la materia prima.
1: Ma poi vive l'estate, certo. Hai capito, è un avventuriero e quindi l'ha indovinata subito.
0: Rasta, proprio perché è Sunshine Reggae la canzone, Laid Back su Radio Monte Carlo, il disco estate, hanno indovinato praticamente tutti i nostri ascoltatori, che sono sempre di più e apprezzano tantissimo il disco estate, non a caso arrivano richieste di voler ascoltare questa o quell'altra canzone. Siamo arrivati, ieri sono uscite le nuove indagini d'ascolto, a 58.932.330 persone che ascoltano tutti i giorni Radio Monte Carlo.
1: Ma scusa, ma quelli sono tutti gli italiani? Cioè, vabbè, magari adesso qualcuno meno, che dici?
0: Pochi di meno,
2: un
0: guarda.
2: Po' meno, un pochino
0: un
2: meno.
0: Un po' meno, anche perché praticamente ogni ora qualcuno ci lascia le penne, no?
2: Vabbè. Ah, lei dice fisiologicamente, c'è qualcuno.
0: No, va bene, va
1: comunque
0: bene.
1: Hai detto una grande verità, gli ascoltatori di Radio Monte Carlo sono sempre di più.
0: Sempre di più, grazie a voi davvero, se apprezzate questa radio e se noi siamo qua. Grazie.
2: Sai che sono tutti arrivati grazie al disco estate, secondo me, grazie al quiz di Lentini.
0: No,
2: è solo per lei, Lentini, che stanno arrivando a frotte.
1: Vabbè.
2: Gli ascoltatori aumentano sempre più.
1: Vabbè, comunque il disco estate è tanto apprezzato.
0: Sì, certo. E ricordatevi che venerdì prossimo a quest'ora saremo nel pieno di una puntata speciale di Bonjour Bonjour dedicata proprio a tutte le canzoni che hanno fatto la storia delle estati passate.
2: Venerdì prossimo ci ascolteranno almeno 70-80 milioni di italiani.
0: Certo.
2: Guardi, almeno 100 milioni di italiani.
0: Tutti quelli che sono anche in giro per il mondo, tutti lì.
2: Anche i parenti alla lontana, mezzo italiano.
1: Sarà una grande festa.
0: E ci saremo tutti venerdì dalle 7 alle 10, l'ultima puntata di questa stagione di Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo.

0: Bossa nostra, Gaia. Beh, dobbiamo dirlo, ci siamo immersi così in questa atmosfera estiva. Mi raccomando, non sbagliate strada. Dovete andare al lavoro, non dovete andare al mare.
1: No, anche perché c'è gente che si estranea completamente da quello che sta facendo. Paola ci dice che è bello guidare e rendersi conto di avere sempre il sorriso sulle labbra. Grazie appunto anche a voi e alla bella musica che trasmettete. Grazie amici, abbiamo detto che siamo sempre di più la grande famiglia di Radio Monte Carlo. Tra poco qui a Bonjour Bonjour
0: E c'è il Geografica, e naturalmente.
1: Allora, state fermi lì.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai. Mi manchi ma
13: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: L'estate di Radio Monte Carlo, il 24 luglio con Forno Blondes. A bonjour, bonjour, questa è What's Up.
1: E anche per questo venerdì è il momento del Geografica.
2: Presto avremo delle nuove banconote in euro, ne abbiamo parlato poco fa. 6 nuove banconote circoleranno per l'Europa e dovranno bastare per tutti, perché visto l'andazzo saranno solo 6 di numero, proprio solo quelle. E si pone il problema di cosa metterci sopra a queste banconote. Guardando gli altri paesi del mondo, si dividono un po' in parti uguali. C'è chi ci piazza sopra paesaggi, animali, natura, elementi architettonici, e chi invece ci mette sopra dei bei faccioni, personaggi famosi, magari politici, padri della patria, come per esempio hanno fatto gli americani. Guardate i dollari, sul dollaro c'è George Washington, poi c'è Lincoln, Hamilton, Jefferson, non quello del telefilm, Franklin e tantissimi altri, che sono anche grandi testimonial degli Stati Uniti d'America. Cioè loro proprio l'America l'hanno fatta, proprio fisicamente. Prima erano un manipolo di staterelli senza arte né parte, un po' repubbliche, un po' colonie, e poi sono messi insieme grazie a questi grandi uomini. E voglio dire, uno guarda chi vive adesso alla Casa Bianca, gli viene un po' lo sconforto, poi però prende una banconota, si ricorda ogni giorno che c'è stato Washington, c'è stato Lincoln, insomma un po' si rincuora. L'America viene anche da questi grandi uomini, e i soldi, il denaro, lo ricorda a tutti gli americani ogni giorno, come le care vecchie lire italiane, per esempio, dove c'erano Marco Polo, la Montessori, Bellini, Volta, Caravaggio, grandi uomini e grandi donne che ci facevano sentire fieri di essere italiani. Sugli euro invece non ci sono mai state facce. Da 25 anni gli euro hanno sopra stampati dei palazzi, elementi architettonici peraltro che non richiamino nessun edificio esistente per non scontentare nessuno, quindi è tutta roba molto generica, molto anonima. Ecco, io credo che uno dei problemi dell'Europa sia proprio questo, il fatto che non riusciamo proprio a sentirci europei, perché non abbiamo mai avuto dei veri testimonial, cioè le persone che l'Europa l'hanno fatta, l'hanno creata, a malapena le conosciamo. E se invece su queste banconote cominciassero a vedere un po' di facce di grandi europei, cominciassimo a mettercele, se cominciassimo a pensare che Beethoven, Picasso, Einstein, Marie Curie, Cervantes, Mozart sono tutti europei, e in quanto europei sono nostri connazionali, nostri concittadini praticamente, forse penseremo un po' più a quanto sia grande e bella la cultura del nostro piccolo vecchio continente, e magari riusciremo a volerli anche un po' più di bene.
1: Cioè, hai ragione, ma non siamo ancora entrati in questa mentalità.
0: Ma soprattutto poi ogni paese dovrà mettere il proprio, immagino. Però forse un passo avanti per essere sempre più europei dovrebbe essere fatto anche da questo punto di vista.
2: E dovremmo anche ammettere che siamo, per essere un po' più europei, dovremmo sentirci un po' meno italiani, forse.
0: Può essere.

0: Buon venerdì con Empire of the Sun, loro che hanno il sole dentro, arrivano dall'Australia. Questa è We Are The People. Siete su Radio Monte Carlo, è il momento di indovinare il personaggio misterioso. Ce lo siamo lasciati ieri perché nessuno ha indovinato.
1: No, non ha indovinato nessuno e questi sono i tre indizi. Giulia De Laurentiis, soprano.
0: Giulia De Laurentiis e soprano.
1: Questi tre indizi portano a nome di donna,
0: dai,
1: di
0: dai.
1: Uomo, personaggio di fantasia.
0: Ce la potete fare, provateci.
2: Dai, non fatetelo trascinare fino a lunedì, no. Dovete indovinare. Almeno una persona deve avere quell'intuizione giusta per collegare i tre elementi.
0: Secondo me qualcuno ce la può fare. Ricordiamoli velocemente quali sono questi tre indizi.
1: Giulia De Laurentiis, soprano.
0: Provate a usare così anche il pensiero laterale e ci arrivate. 342-41-41-762, vogliamo un nome. Tra poco l'ora più scoppiettante della settimana, prima come al solito gli aggiornamenti di news, meteo e traffico.
3: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a 359 euro o in 10 rate da 35,90 euro, senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Tredicesima notte di bombardamenti americani in Iran. Tra Stati Uniti e Sauditi, accordo sul nucleare in cambio della pace. La guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma lo stretto di Bab al-Mandab. D'ora in poi, avverte Trump, tutti i danni alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani che gli Stati Uniti detengono. La replica di Teheran sarebbe un precedente esplosivo e minaccia chiunque sostenga Washington. Ancora droni ucraini su San Pietroburgo. Zelensky vedrà Trump negli Stati Uniti il 28 luglio, riferiscono fonti ucraine. Raid in Crimea. Un drone colpisce un magazzino di Wild Berries, considerato l'Amazon russo. Approvato il 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca. Nuova stretta contro i baby delinquenti. Il Consiglio dei Ministri con un provvedimento estende l'imputabilità dai 14 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minorenne, dice la Premier Meloni. E stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane. Approvato alla Camera un emendamento al decreto sport. Le nuove norme prevedono che i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai pocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da agosto. Non ce l'ha fatta la ragazza di 22 anni, allieva della scuola ispettori della Guardia di Finanza dell'Aquila, precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua stanza al terzo piano. Troppo gravi i traumi alla testa e al bacino. In corso accertamenti, non si esclude alcuna ipotesi. Calcio, entro il fine settimana, massimo martedì, la nazionale avrà il commissario tecnico. Parola del presidente FIGC Malagò. La pista che porta Pep Guardiola, nonostante i 20 milioni richiesti, potrebbe essere ancora percorribile. Lui è uno degli obiettivi, dice il direttore tecnico della Federcalcio Maldini. Sentito anche Ancelotti. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
5: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona giornata da Martina Ambia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La lunga e intensa ondata di calore concede una tregua. Le temperature calano anche al sud e in Sicilia grazie al passaggio della perturbazione numero 6 che oggi porterà instabilità all'estremo sud e un rinforzo dei venti. Questa mattina nuvolosità al sud con isolati rovesci in Puglia e Calabria, nel pomeriggio temporali tra Calabria e Messinese. Nel resto d'Italia prevale il sole, temperature massime in calo quasi ovunque sotto i 30 gradi al nord-est lungo l'Adriatico, nelle isole ancora punte di 36-37 gradi. Nel Principato giornata soleggiata e una massima intorno ai 29 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione su strade e autostrade: sulla A14 verso Taranto 3 km di coda per incidente tra Pescara Nord e Pescara Ovest, sulla A12 verso Rosignano tratto chiuso e traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra l'immissione sulla A7 Milano-Genova e Genova Est. Nel tratto verso Rosignano ci sono 3 km di coda, verso Genova 2 km di coda per un veicolo in fiamme fiamme tra Genova Nervi e l'immissione sulla A7. Sulla A1 verso Napoli 2 km di coda per incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Sulla statale 3B Tiberina corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Canili e l'incrocio Verghereto verso l'incrocio Viterbo Terni. Sulla statale 42 del Tonale e della Mendola code a tratti per incidente tra l'incrocio San Michele di Appiano e l'incrocio Superstrada Merano Bolzano verso l'incrocio Bolzano statale 38 dello Stelvio. Prudenza e buon viaggio.

0: settimana, quella in cui diamo il meglio di noi, perché siamo freschi, freschissimi dopo tutta la settimana. No,
1: Scusa, non ho sentito bene.
0: Ma
1: come
0: sì,
1: siamo?
0: Siamo freschi, freschissimi, sì. Di più, un po' come le primizie appena arrivate al banco del fresco.
1: Le ascoltatrici e gli ascoltatori sono freschi e soprattutto hanno il cervello che funziona.
2: Noi siamo quelli nel cestone con la roba a metà prezzo. Accattatevela prima che scada, sono gli ultimi sprazzi
1: di
2: vita.
1: Siamo delle vecchie zucchine, sì.
0: Amici, vabbè, e voi buttatevi pure giù, io voglio sperare ancora di essere una bella zucchina che sta su tutto il resto.
1: La soda.
2: Perché non un cetriolo, Valentini? Non si ponga dei limiti.
0: Stai attento, se fossi un cetriolo saprei dove finire, caro Andreoli.
2: Valentini! Ma scusi, va bene che è fine stagione,
1: ragazzi,
2: però...
1: Per Dio. Ragazzi, per favore, arriviamo ai tre indizi. Il personaggio è stato indovinato.
0: Bravi.
1: Gli indizi erano Giulia, De Laurentiis e Soprano.
0: E chi è il personaggio?
1: Meryl Streep.
0: Ma incredibile, qualcuno ce l'ha fatta. Hanno risposto in tantissimi sbagliando, ma qualcuno ha azzeccato.
2: Pochi hanno indovinato, anche perché gli indizi non erano così semplici.
1: No.
2: Sala, passi alla spiegazione.
1: Oggi era un po' più complicato. Allora, Giulia è il primo film che aveva interpretato Meryl Streep nel 1977.
0: Pensa
1: poche
0: un po'.
1: Apparizioni, però c'era. Poi Dino De Laurentiis la definì brutta e non la volle per interpretare King Kong.
0: Ancora non era forse così famosa, immagino.
2: Era un'attrice alle prime armi, la vide, disse proprio brutta. Tra l'altro lei che parlava italiano lo capì e lo sbugiardò, insomma, gli fece fare anche una figurella.
1: Aveva una ventina d'anni. E poi ancora Soprano, perché lei aveva studiato canto, voleva diventare soprano, ma poi ha scoperto che come attrice era molto meglio.
0: Meryl Streep era lei, il personaggio misterioso di oggi. Lunedì ripartiamo con un nuovo personaggio. Bravo chi ha indovinato. George Benson ora su Radio Monte Carlo, Give Me The Night.

0: La produzione di Quincy Jones e il tocco la mano si sente subito con George Benson su Radio Monte Carlo, Give Me The Night.
1: Che dire con questi pezzi, che siete su Radio Monte Carlo ovviamente.
0: Proprio così amici, avete mai calcolato quante parole usate tutti i giorni, cioè quanto parlate? Ci sono dei giorni e uno magari è da solo, chiuso in casa, non vede nessuno e non parla. Sta
2: magari
0: zitto.
2: Riceve una telefonata alle 7 di sera e si rende conto che ancora la voce rauca perché non ha ancora parlato per tutto il giorno.
0: Può capitare.
1: Io sono l'eccezione che conferma la regola perché riesco comunque sempre a parlare.
0: Ma guarda un po'.
1: Sì.
0: Tu vai in controtendenza, cara Monica, perché c'è chi ha studiato quante parole esatto pronunciamo durante il corso di una giornata in media e si sono resi conto che nel corso degli ultimi anni si sono molto ridotte. Siamo passati da circa 16.000 parole quotidiane, 16.000 sono tantissime, a meno di 12.000.
1: Mi è venuto sete, stai dicendo tutte le parole. Beh, già noi al mattino tra le 7 e le 10 ne diciamo di parole.
0: Scusa, facciamoci pagare a parola.
2: Cioè... come i telegrammi, tot centesimi
0: bravo.
2: A parola.
0: Se ne pronunciamo così tanto per lavoro che secondo me guadagneremo molto molto molto.
2: Però chi non fa il nostro lavoro chiaramente è vittima un po' dell'andazzo generale, si possono fare acquisti via internet senza vedere fisicamente nessuno, si tiene in contatto con gli amici via messaggio, via mail, insomma spesso non si proferisce parole, si può vivere in maniera tranquilla.
1: E certo, e poi WhatsApp non sono vocali ma magari lo scrivi o mandi un emoticon e quindi parli sempre di meno.
0: Beh, ma anche lavorare da casa, lo smart working o working da remoto ha aiutato questo, perché un conto se stai in una call, in una riunione, ma se non hai queste cose da fare e tu puoi lavorare tranquillamente da solo in ufficio, parli
1: col tuo vicino di scrivania, ma a casa no,
0: vai a prendere il caffè alla macchinetta, e invece a casa sei da solo e fai il tuo in silenzio.
2: Una volta il lavoro da casa si chiamava telelavoro perché era basato sul telefono, insomma senza quello non potevi vivere. Ora con internet e tutto il resto, appunto, questo termine è diventato completamente desueto.
0: Anche lì ci si tiene in contatto quando si lavora da casa via chat. Molte aziende hanno addirittura dei sistemi proprio di chat privati, personalizzati, per cui non c'è proprio bisogno di aprire la bocca.
1: È ovvio, hai ragione, perché la tecnologia quindi ha cambiato il modo di comunicare, parliamo di meno, ma tutto questo ci porta dove? Non mi sembra che sia positiva.
0: Forse
1: la cosa.
0: Forse anche esaurire un pochino il nostro vocabolario, a ridurlo, può essere.
2: E soprattutto essere meno abituati ad affrontare conversazioni cruciali, importanti, magari ricevi una telefonata e vai subito in ansia, oddio perché non posso mandare una mail, devo proprio parlarci con questa persona.
0: Ho nostalgia di quelle care vecchie telefonate che venivano fatte negli anni 70-80 quando uno stava 2 ore al telefono.
2: In teleselezione.
0: Ah, mamma mia, quando provavi a chiamare qualcuno il telefono era occupato per ore e ore e ore perché tu ne sai qualcosa, immagino. Malika Ayane su Radio Monte Carlo è una possibilità.

0: una possibilità. Malika Ayane, Radio Monte Carlo, mi fa ballare questo pezzo, sai, non riesco a stare ferma, praticamente mi muovo sullo sgabello.
1: È una canzone molto estiva.
0: Sì, estivissima.
1: Ti fa anche sudare, quindi, questa canzone, un po', se stai lì a muoverti.
0: Ma con
1: a
0: l'aria condizionata che c'è qua dentro, altro sì, che ci infatti vuole il cappotto.
1: 9:15, amici, vero che confermano anche i nostri ascoltatori, si parla molto meno a causa degli strumenti di tecnologia che abbiamo, scriviamo di più, parliamo di meno perché usiamo WhatsApp, non usiamo più il telefono, ma c'è chi va in controtendenza, un po' come te, Monica.
2: Io sono l'esatto contrario, qualsiasi occasione buona per alzare il telefono e far due chiacchiere, sono una macchinetta.
0: Beh certo, sentire una voce amica dall'altra parte è anche bello.
1: Però c'è anche chi dice, c'è tanta gente che se parla di meno è solo un bene.
0: Anche questo è vero.
3: Vorrei salutare mia mamma che ci sta ascoltando, lei è una di quelle che parla due ore al telefono anche se dall'altra parte hanno sbagliato numero. No, sono quei personaggi veramente d'altri tempi che raccontano tutto, dipanano storie, aneddoti, pettegolezzi, di tutto quanto.
1: Io ho un amico che quando riceve la telefonata di un collega di lavoro particolarmente logorroico, l'ho visto proprio prendere il telefono, metterlo lì sul tavolo a faccia in giù, lui continua a farsi gli affari suoi, dopo 10 minuti prende il telefono e quello sta continuando a parlare.
0: Ma guarda che non lo fa solo lui, quando ti telefona qualcuno che è veramente logorroico,
1: lo anche tu lì.
0: Gli fai tutto il resto, ma certo.
1: Ma non puoi dirgli, guarda scusa ho da fare, oppure c'è un'altra cara vecchia, scusa ho una chiamata sotto, mi stanno chiamando, urgente,
0: no,
1: ciao.
0: No, mi sembra di essere maleducata, lascio parlare.
3: Ciao, invece così.
1: Lasciare il telefono lì.
3: Magari dice cose importantissime, le confessa un segreto e lei, sì, certo, come no.
1: Lo lascia lì che questo parla da solo e non se ne rende neanche conto, il vero problema è quello.
3: Certo. Oppure il vecchio trucco, sono in galleria, come insegnò Tony Servillo in una famosa intervista.
1: Quante scuse abbiamo per non parlare con la gente, tu pensa come ci siamo ridotti, sempre più refrattari al contatto.
0: Torniamo a parlare invece, a telefonare.
3: Con giudizio e con misura, però, non troppo.
1: Infatti, l'eccesso come sempre va combattuto. Lenny Kravitz su Radio Monte Carlo.

0: Believe in me, credi in me, Lenny Kravitz su Radio Monte Carlo, 9 e quasi 21 minuti in questo venerdì 24 luglio in cui si parla di un tema caldo.
1: Un matrimonio, a proposito di tema caldo, amici miei.
2: Cioè, è sempre bello parlare di matrimonio, no, però... di gente che si ama, che si sposa,
1: sì,
2: che fa figli.
1: Ma nei giorni scorsi dicevamo, chi è che si sposa alla fine di luglio col caldo che
0: fa? Ecco, sempre bello un corno, Sala, se ti arriva la partecipazione, è l'8 agosto, che fai? E magari ti spezza i piani, i programmi, le vacanze.
2: Ma devi essere felice per quelli che si sposano. Per gli amici che ti invitano.
0: Sono felice, infatti mando un telegramma, grazie, ma ho da fare.
1: Il matrimonio in questione è quello di Gigio Donnarumma, il portiere della nazionale di calcio italiana, portiere del Manchester City.
2: Poteva
1: Gigio,
2: rimanere al Milan.
1: Che si sposa in Valle d'Itria, la festa la faranno a Fasano, nella masseria Pettolecchia, e lì chissà, magari potrebbe essere anche l'occasione, visto che ci sarà mezzo mondo del calcio, non solo italiano, di decidere il nuovo CT della nazionale azzurra.
0: Ah, lei dice che si confabula lì. Tra un buffet, un aperitivo
2: in quella sede?
1: Di sicuro ci saranno un sacco di VIP, non soltanto legati al mondo del calcio, ma anche così di tutto il resto, dello spettacolo, della musica, perché lui comunque ha rapporti con tutti,
2: con
1: giustamente.
2: Non ci potete andare perché sarà un matrimonio blindatissimo.
1: Fai te.
0: È per forza. Sai che mi ero dimenticato che avessimo una nazionale di calcio? È da così tanto tempo che non la vedo giocare.
1: In effetti.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Voglia di volare, wish I could fly, Roxette. Questa è Radio Monte Carlo, buongiorno dalla squadra Davide, Monica, Stefano, Andro, Mattia, che è in regia alle 9.31. Quando si va al ristorante, sì, e si avanza magari il cibo perché si è pieni, voi cosa fate?
1: Vi fate fare a casa per il cane.
0: No, perché per il cane, scusami. Ma no, ma è cibo buono, perché lo dai al cane?
1: Vabbè, dipende da quanto ne avanzo e quanto è, però effettivamente, sai che cosa? C'è ancora molta reticenza, secondo me, nel chiederlo.
0: Questo è vero, la famosa doggy bag, però adesso la politica sta discutendo una legge, ieri c'è già stato un primo passaggio, adesso tutto è slittato a settembre, per rendere obbligatorio da parte dei ristoratori dare la doggy bag.
2: Eh sì, perché non tutti i ristoratori lo offrono volentieri questo servizio da asporto, però se dovesse passare questa legge la doggy bag diventerà un diritto inalienabile, dovrai chiedere il cibo che hai avanzato e non ti potrà essere negato.
1: Beh, allora a questo punto non lo devi neanche più chiedere, ma il ristoratore è obbligato a preparartela per portarla a casa.
0: La legge tornerà in discussione a settembre, vedremo se passerà. Chi è?
3: Eccoli.
0: No!
3: I soliti rancorosi divulgatori di indecenza. Vergognatevi.
1: Ma dai, ma Briatore, ma perché ci insulta ogni volta? Su!
3: Faccia la finta tonta, che fra l'altro le riesce benissimo.
1: Grazie, molto gentile.
3: Siete livorosi e anche contagiosi.
0: Ecco.
3: Adesso mi sta diventando comunista anche la Meloni, ma roba da matti.
0: Ma cosa sta dicendo? Perché?
3: Questa roba di mangiare gli avanci nella ciotola del cane deve finire, ma siamo impazziti.
1: Ma mica si mangiano nella ciotola gli avanzi, dai, poi dipende dagli avanzi.
3: Io adesso dovrei preparare sacchetti, buste, contenitori ermetici da asporto e tutto il resto, solo perché un cliente pezzente si vuol portare a casa le croste della pizza. Ma è roba da manicomio.
0: Intanto ha capito bene. Funziona così, ma se uno avanza molto cibo, perché lo dovrebbe buttare via, Briatore?
3: Cavoli suoi,
0: no.
3: Tanto non c'è problema, perché uno che genera ricchezza come me ha già la soluzione in tasca.
0: E sarebbe?
3: Nei miei ristoranti non avanza niente, nel piatto non rimane neanche una briciola. E sapete come ho fatto?
1: E certo, come ha fatto? Siamo curiosi.
3: Ho ridotto le porzioni.
0: Ma no, perché?
3: Vuoi ordinare le tagliatelle al tartufo?
0: Buone.
3: Benissimo, ti serviamo 6 tagliatelle, contate, e mezzo grammo di tartufo.
0: Ma no.
3: Voglio vedere se rimane qualcosa.
1: Per forza.
3: Oppure, visto che siamo in estate, la signora preferisce un pacchero allo scoglio?
1: Decisamente buono.
3: Perfetto, infatti si chiama pacchero, perché è uno.
0: Ma no, ma
3: se ne volete due, dovete ordinare due porzioni.
0: No.
3: Così massimizziamo il rendimento. Altro che
0: vabbè, ma così è un po' troppo, Briatore.
3: Lentini, io la conosco a lei, Lei è uno di quei poveracci che vanno al cinese, all you eat, all you can eat, e mettono in tasca i pezzi di sushi che non hanno finito.
2: Lo fa.
3: E quando esce dal ristorante passa con una fetta di pane a fare la scarpetta anche negli altri tavoli. Vergogna. Siete solo dei rancorosi.
0: Certo.
3: Perché io sono un genio, voi
0: a
3: no.
0: A posto.
1: Ti immagini che arriva un piatto di paccheri, ma c'è solo
0: uno.
1: Un pacchero.
0: Vabbè, in certi ristoranti gourmet,
2: non so, c'è il tortellone che effettivamente è uno solo, grande al centro del piatto.
0: Però, ora questa storia delle porzioni ridotte già lo vediamo sulla grande distribuzione. Ci manca pure al ristorante. Io scelgo quei bei locali dove ti portano quel piatto, quella fiammanghilla piena di roba e ci mangi
2: e ce la lasciano lì e uno si serve da solo.
0: Meraviglioso. Però bella l'idea della doggy bag, sempre più obbligatoria. 9.35, nuova canzone dei Jungle su Radio Monte Carlo, The Wave.

0: E Luce di Elisa ha vinto anche il Festival di Sanremo nel 2001. Questa è Radio Monte Carlo, ma Luce è anche la macchina elettrica della Ferrari, sì, che è così, ha fatto tanto discutere nel momento in cui è uscita.
1: Sì, perché non a tutti è piaciuta, però grande successo soprattutto nei paesi dell'est, soprattutto in Asia, in Cina, ma anche in Giappone. Luce, che sarà protagonista anche di questo grande evento che c'è tutti gli anni a Ferragosto, ad agosto perlomeno, in California, la Monterey Car Week, manifestazione automobilistica, una sorta di raduno che dura una settimana. Ci sono tutta una serie di eventi, attività, fiere, mostre, concorsi legati al mondo dell'auto. Sarà protagonista la Ferrari Luce, ci sarà un modello che verrà anche messo all'asta da Sotheby's durante questo tradizionale appuntamento di Ferragosto, il Monterey Car Week, e vedremo a chi andrà, anche perché il ricavato finirà in beneficenza.
0: Ecco, questo modello vale già €1 milione ora.
1: E soprattutto c'è un mondo di collezionisti che, visto che i numeri sono abbastanza ridotti di quelle che sono in circolazione, e vuole accaparrarsi appunto questo modello di Luce, di Ferrari Luce elettrica, che verrà messo lì all'asta, come dicevamo, in California.
2: Scopri il mondo di RadioMonteCarlo.net. Ascolta la diretta e le oltre 20 web radio. Guarda Radio Monte Carlo TV e le video interviste ai nostri ospiti. E poi le news più esclusive, le nostre playlist e gli eventi più glamour dal Principato di Monaco. Vivi l'estate insieme a noi. Entra anche tu nel mondo di RadioMonteCarlo.net.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a €1,79. Scopri di più su Conad.it.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
7: Spumante o champagne?
6: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
7: Filetto o entrecote?
6: Per i 25 anni di Rodaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodaus.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
11: Waterstick dall'Angelica.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
15: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
17: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
19: Afte.
20: Ne soffro da quando ero piccola.
21: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
20: Un aiuto per tornare a sorridere.
21: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
20: Rapida la guarigione.
21: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: ecco, lo sappiamo, in giro, soprattutto sulle autostrade, nei grandi centri, ma anche nelle città turistiche, oggi molti già stanno arrivando per passare magari il fine settimana. Con la musica di Radio Monte Carlo, però anche stare nel traffico è meglio, più facile.
1: Tu dici che si sopporta di più,
0: ma
1: grazie
0: sì,
1: alla nostra musica.
0: Con una canzone così, Bee Gees, Stayin' Alive alle 9.53.
1: Ma anche ascoltando le ricerche del campus, perché no?
2: Lo sappiamo, l'Odissea è tornata di moda grazie al film di Christopher Nolan, e quindi ci si interroga anche sugli aspetti più controversi proprio di quella storia, perché quando la storia si intreccia con la mitologia è complicato poi ricostruire come sono andati da storico veramente i fatti. Per esempio, sto cavallo di Troia, ma c'è stato veramente? È stata un'invenzione di Omero o di qualche altro poeta da cui poi Omero si è preso ispirazione? Non lo sappiamo ancora, perché la teoria più accreditata sia stata che l'assedio di Troia sia finito per ragioni naturali, cioè un terremoto avrebbe incrinato le mura inespugnabili della città di Troia, da lì sono poi entrati i greci, e quindi altro che cavallo. Ma c'è invece chi sostiene che un dono ingannevole sia stato lasciato per davvero ai troiani. Forse non era un cavallo, ma semplicemente una statua, un piccolo idolo di un dio, ideale per contenere forse un paio di soldati o poco più, insomma non certo un mezzo esercito. E quindi comunque grazie a questo stratagemma si sarebbero intrufolati così i greci dentro Troia. Però insomma le ricerche continuano, non c'è niente di certo. Quello che invece è certo, e qui cambiamo argomento, è che stiamo inquinando parecchio noi come genere umano, soprattutto per mangiare. E la categoria che impatta di più sull'ambiente, proprio pro capite, come persona individuo, sono i giovanissimi, perché sono abituati a mangiare molti cibi ultra processati che ai nostri tempi non c'erano, che quindi richiedono moltissimo lavoro e moltissimo anche inquinamento per essere prodotti. E poi soprattutto latticini e carne, anche loro impattano parecchio.
0: Però proprio i giovani che spesso e volentieri manifestano per l'ambiente perché vogliono un mondo migliore.
2: Hanno fatto questa ricerca nel Regno Unito, che quindi non forse non brillano per qualità di alimentazione, però va detto che se fai il conto totale gli anziani inquinano di più perché sono tanti. Quindi insomma non c'è qualcuno che ha più colpa di altri, dovremmo tutti mangiare un po' meglio e in maniera più sostenibile.
0: Là poi soprattutto non è che proprio mangino bene.
1: Lo diciamo tutti i giorni, ma poi alla fine siamo golosi e mangiamo purtroppo cose che non dovremmo.
0: Ma più che altro cose che pensiamo non pensiamo possano inquinare, invece sì, mille volte abbiamo parlato dell'avocado, sapeste quanta acqua c'è bisogno per poter coltivare piantagioni di avocado, quello fa male.
1: Quindi niente più avocado toast.
0: Tutti i giorni fa male all'ambiente.
2: Eh sì, se lo facessero tutti gli abitanti del mondo, il mondo finirebbe, non ce lo potremmo permettere.
0: Grazie Stefano per queste riflessioni e le ricerche. C'è Ray ora su Radio Monte Carlo, Where is my husband?

0: Si chiude così la settimana di Bonjour Bonjour. Abbiamo finito anche per oggi e per questa settimana, ma lunedì siamo ancora qua. Grazie a Monica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Ad Andro Mercù.
2: A lunedì, buon weekend.
0: Grazie a Mattia Brena, a Federica Pogliani, a Monica Tonini e a Stefano Andreoli.
3: È successo qualche giorno fa, il sindaco di New York, Mamdani, si è tuffato in una piscina comunale vestito di tutto punto, con giacca e cravatta, per aprire la stagione estiva. Ha visto Renzi il film e ha detto: no, ti sfido a triathlon, perché comunque ci siamo rammolliti sulla piscina. Facciamoci una bella nuotata.
0: Esatto, altro che soltanto un tuffetto.
1: Vi lasciamo con Rosaria Renna, con Filippo Firli, e vi auguriamo un fantastico weekend.
0: Buon weekend a tutti, ci sentiamo lunedì alle 7. Baci.
1: Ciao.
4: Ciao.
5: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Gerry Romano. All'Aquila è morta la 22enne precipitata da una finestra della scuola ispettori della Guardia di Finanza. L'allieva era stata operata per i gravi traumi. Si indaga per capire le cause. Anni fa l'istituto finì in un'inchiesta per una denuncia di molestie subite da una ragazza da parte di un ufficiale. Due educatrici di una scuola dell'infanzia in provincia di Ancona sono state sottoposte agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti e abbandono di minori. Sotto la lente dei PM, violenze e umiliazioni ai danni di bimbi fra i 3 e i 6 anni. In Iran, tredicesima notte consecutiva di bombardamenti USA, esplosioni in diverse città del sud. Teheran reagisce, colpite basi aeree americane fra Giordania e Bahrain. Trump minaccia, i danni alle nostre navi saranno risarciti con fondi iraniani, replica del regime, precedente incendiario. Droni su San Pietroburgo, in fiamme il deposito del cosiddetto Amazon russo. Fra 4 giorni Zelensky incontrerà il presidente degli Stati Uniti. L'ONU presenta un piano. Verranno raccolti 358 milioni di dollari per assistere oltre 2 milioni di civili ucraini. Scattano i nuovi dazi della Casa Bianca, tra il 10 e il 12,5% ai danni di 60 paesi. Le tariffe già attive dalle 6 di stamane coprono il 99,4% del commercio USA. L'UE prende atto della decisione, borse in calo e il petrolio vola oltre i 100 dollari al barile. Dopo il vertice FIGC, Malagò, Maldini, Leonardo, il rebus della panchina azzurra arriva all'ultimo chilometro. Tra il fine settimana e martedì si scioglierà la riserva. Rosa dei nomi ristretta a 2. La speranza è Guardiola, l'alternativa Pirlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

0: Ti voglio spietata, Gran Bagno.
1: Quindi se io faccio la Bond Girl, tu fai il mio 007 personale?
0: Certo che sì.
1: Ah, beh, abbiamo cominciato alla grande perché c'era Gladys Knight, License to Kill.
0: Il cinema dall'inizio dei tempi ci perdonerà questa... sapida scenetta, no?
1: Ma che bello immaginare, sognare, buttare il cuore oltre l'ostacolo.
0: Fai finta di niente.
1: Si è fatto male il cuore, però vado a riprenderlo oltre l'ostacolo.
0: Vado a riprendere il cuore, continua tu.
1: 10:07, buongiorno, siamo Filippo Firli e Rosaria Renna, questi due spiritosi che vi accompagnano sino alle 13 dopo aver ascoltato insieme a voi la nostra scoppiettante mattinata piena di informazioni e risate, da Caffellate con te a Bonjour Bonjour, ora tocca a Due Come Noi.
0: Due Come Noi che oggi ha questo team proprio istruito e in campo, il nostro grandissimo Paolino Rossato.
1: Buongiorno.
0: Che bella quella maglietta verde acqua, la voglio
1: io avrei detto celeste cielo, vedi quando i colori sono ognuno ha la sua percezione, però è bella.
0: Daltonismo e dove trovarlo. Salve, Claudia De Rio si occupa dei nostri contenuti, quelli che abbiamo deciso di condividere stamattina proprio con tutti quanti voi.
1: E voi naturalmente al 342-4141-762, venerdì e quindi l'estate di cui in questo luglio entra ancora più nel vivo, oggi giornata di partenze, giustamente ci hanno servito uno sciopero dei treni, grazie per il pensiero carino e generoso. Perché
0: tu pensa alle friselle, dai.
1: Il 24 luglio al mare bisogna verde. Raggiungerle nonostante gli scioperi dei treni, ma cercheremo di farcela. Secu, Dangerous Lover.

0: uno degli artisti nuovi del neo soul britannico, Sico con Dangerous Lover, una delle canzoni che ci ricorderà di più questa estate 2026.
1: Ci sono anch'io, la senti questa vocina? E certo, Monica Tognini, c'è anche lei. Buongiorno Monica.
0: Ciao Moni.
1: E alla tua massa di capelli che sono al centralino al lavoro per noi.
0: Ti vogliamo tanto bene, tu lo sai che sei importantissima per questo programma, sì.
1: Certo, anche per gli ascoltatori di Radio Monte Carlo.
0: Che se sentite Monica Tognini avete sicuramente vinto qualcosa di davvero importante.
1: Allora, buongiorno a tutti, facciamo un giro dei nostri social, delle pagine tra Facebook, Instagram, LinkedIn ed X, e anche su radiomontecarlo.net. Dove c'è questa curiosa lista delle celebrità che, nonostante i soldi, anche volendo, non potrebbero avere una Ferrari, perché sai che per avere una Ferrari devi avere anche un comportamento di un certo tipo. Quindi ho scoperto che in questa lista,
0: godere, allora,
1: per esempio, c'è Nicolas Cage, che anche se è miliardario non può avere la sua Ferrari.
0: Guarda,
1: però
0: quanto stiamo godendo al fatto che sappiamo che
1: siamo
0: Nicolas
1: delle brutte
0: Cage
1: persone.
0: No, insomma, qualcun altro
1: c'è la Kim Kardashian, però fa portare, cioè, da qualcuno che ha la Ferrari, quindi
0: Hamilton.
1: Chi se ne frega?
0: Lewis Hamilton, sta con Lewis Hamilton, quindi non ha problemi di Ferrari.
1: No, però il concetto è, se cominciamo a dire la Ferrari non gliela possiamo vendere a quelli che si comportano male, mi sa che avete finito di vendere le Ferrari, perché non mi sembra un mondo.
0: Soprattutto quelli del mercato delle Ferrari.
1: Poi celebriamo anche cose più attinenti al mondo della musica, per esempio un compleanno strepitoso, perché 57 anni e ne dimostra 30 di meno.
0: La chiamano la più grande lavoratrice del mondo dello spettacolo, perché mi è attrice, cantante, produttrice, ballerina, addirittura ha il patentino per vendere le case più importanti del mondo, non so, a New York o Los Angeles.
1: Si può fare
0: fa di tutto.
1: Case Jennifer Lopez.
0: Auguri J-Lo.
1: Bravissima, bellissima, forse sottovalutata anche per questo, però anche nell'ultima capatina nel nostro paese ha dato veramente sfoggio del suo talento e anche della sua bellezza incredibile.
0: Abbiamo anche apprezzato delle foto molto belle su uno yacht vicino Palermo, insomma dalle parti della Sicilia, con il ballerino uscito da Amici, Giuseppe Gioffre,
1: parte del suo cast. Nelle esibizioni di J-Lo c'è sempre lui.
0: Bravo,
1: e ci rende sempre orgoglioso, diciamo è un italiano. Se mi sente Andreoli, che oggi ha fatto il Geographic dedicato all'Europa, viene qui e mi mena. Va bene, siamo italiani e anche europei, tutte e due.
0: Tanto facciamo un altro programma. Celebriamo una canzone meravigliosa uscita nel 1984, l'ha scritta a 17 anni. L'attacco di questa canzone è indimenticabile.
1: George Michael, Careless Whisper.

0: Lo cantava anche Tiziano Ferro, l'amore è una cosa semplice, loving is easy.
1: Ma che stai a dire?
0: E che ne so, così anche Rex Orange County, se troviamo il terzo che lo dice vuol dire che è vero.
1: Esatto, l'amore è semplice.
0: Questa è Radio Monte Carlo, okay. Una delle due è sicuramente vera, l'altra chissà.
2: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
13: Vi aspettiamo!
14: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Dai, porti il tempo con te, che può essere una cosa bella se c'è il sole, però se invece i fenomeni atmosferici sono altri,
1: quindi se
0: non
1: tu
0: è
1: porti il sorriso
0: un complimento,
1: porti il sole, se arrivi arrabbiata porti la pioggia,
0: se porti la grandine grossa come albicocche
1: vuol dire che ti ho fatto qualcosa che non avrei dovuto.
0: Crowded House dall'Australia non esistono solo per Don't Dream It's Over, Alta Marea di Venditti, ma anche per questa cosa bellissima che avete appena riascoltato su Radio Monte Carlo
1: e che abbiamo condiviso con voi, voi che siete in viaggio, voi che non viaggiate, voi che magari restate a casa, come ci scrive Rover di Trento. Noi siamo qui per tutti, è bello accompagnarvi nella vostra giornata, nelle cose che fate ed essere la colonna sonora ufficiale della vostra vita. Siamo Filippo Firli e Rosaria Renna per servirvi, eh? Vi piaceva, ti piaceva questa cosa?
0: Certamente sì, anzi per servirvi ancora meglio vi ricordiamo che c'è una meravigliosa applicazione gratuita, se non l'avete già scaricata, e una marea di possibilità, cominciando da radiomontecarlo.net, ascolta la diretta. Ci seguite, siamo i vostri incubi anche d'estate.
1: La troveremo come conduttrice di un festival musicale su Italia 1 ad agosto. Nel frattempo si sta riprendendo da una rovinosa caduta dal palco, ma almeno ha ricevuto l'affetto di tutta l'Italia. Di chi stiamo parlando?
0: Di Noemi, che dice di avere la testa dura e siamo contenti di questo. Eccola con la sua Bianca.

0: Right to be wrong, un inno all'imperfezione che canta da quando aveva 16 anni, ha detto però di averla capita intorno ai 30. Grande protagonista anche a Jazz Open a Modena di recente, Joe Stone.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: In Amazzonia, biologia e cultura vanno di pari passo. Il cambiamento climatico minaccia l'una e l'altra. Secondo uno studio di Nature, alcune specie vegetali utilizzate dagli indigeni potrebbero scomparire entro la fine del secolo. Sono le stesse che si usano per i rimedi medicinali tradizionali. Un effetto che, insieme all'estinzione della lingua indigena, potrebbe estinguere addirittura il patrimonio culturale dell'Amazzonia.
0: I ricercatori dell'Università di Zurigo hanno analizzato oltre 90.000 segnalazioni sull'uso delle piante da seme amazzoniche raccolte da 700 fonti storiche a partire dal 1500, scoprendo che ne esistono oltre 15.000 conosciute e che 5.000 sono regolarmente utilizzate dalle società native per scopi alimentari o medicinali. Per contrastare la loro perdita, gli esperti suggeriscono di riportare la foresta al suo stato originario, a quello di rigenerazione che punta a ricostruire il rapporto di cura reciproca tra l'essere umano e la natura.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
6: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM, go with more.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici.

0: Pistacchi, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: sì, tocca a te.
1: Grazie. Prego. Chicago, Saturday in the Park alle 10:48. Hai visto la mia manica sbuffo? Neanche fossi Cinderella
0: manica,
1: al ballo.
0: Ha una manica normale,
1: Rosaria. È una manica sbuffo.
0: Si chiama sbuffo? Grazie
1: sì,
0: per l'informazione.
1: No, perché
0: sembra che si sia gonfiata. Cioè che,
1: veramente si era mosciata.
0: Cioè la rosa
1: l'hai tirata
0: che
1: tu su perché era proprio con il caldo.
0: Grazie per dirmi ha mosciato il mio programma. Sembra che proprio veramente faccio.
1: No, ma si è mosciata la mia.
0: Fuochi e fulmini.
1: Mia maglietta, va bene. Questo è nel manuale,
0: Paolo,
1: di come non fare la radio, cioè quelle
0: adesso,
1: cose da non dire e da non fare in radio.
0: Adesso aprici.
1: Ecco, quello era, non è andato in onda, vero?
0: No,
1: erano in Chicago, erano su Radio
0: Chicago,
1: Monte Carlo.
0: Saturday in the Park.
1: Bravo.
0: Su Radio Monte Carlo.
1: Ah, sei bravissimo.
0: Grazie, Ro.
1: Stavamo dando uno sguardo all'account Instagram di Matteo Berrettini, che ha postato un cosiddetto carosello con un po' di foto utilizzando una canzone di Vasco Rossi, anche con la sua nuova fiamma, pare che sia questa DJ, producer, cantante Peggy Gou, del quale favoriamo un estratto. Prego, grazie.
0: Fantastica.
1: Un po'
0: esatto.
1: Antico,
0: no,
1: questo modo,
0: no,
1: di
0: no,
1: dire,
0: no,
1: però favoriamolo.
0: Non è antico, è che ci ha incuriosito l'idea di sapere chi sia.
1: Senti,
0: Peggy
1: questa
0: Gou.
1: Qui.
0: Facciamocene un'idea. Bello.
1: Hai capito, Peggy Gou? Pare che sia
0: molto brava.
1: È andata molto bene questa
0: molto
1: canzone.
0: Bella e molto brava.
1: Allora, sotto c'è subito un commento di Carlos Alcaraz, che quindi parliamo di tennisti ad altissimo livello. Come ti sai godere la vita tu? E Berrettini gli ha risposto: cerco di imparare dai migliori, perché effettivamente anche Alcaraz ha sempre detto che fa fatica a tenere in equilibrio la vita che vorrebbe fare da 23enne divertendosi con gli amici e quella dello sportivo.
0: Sta a rosicare. Sì, a Roma si dice più o meno così.
1: Vabbè, però è andato al party,
0: sì,
1: dell'after party del mondiale con Justin
0: Bieber.
1: Visto
0: scapigliatissimo ultimamente, no? Lui che era sempre molto come Sinner, preciso, inquadrato.
1: Cioè, si sta un po' godendo,
0: sì,
1: la vita adesso,
0: beh.
1: Vediamo, si è iscritto allo US Open, vediamo se ce la fa a tornare in campo. Torna invece per una celebrazione importante, i 20 anni del suo album B-Day, Beyoncé, che a sorpresa, a 2 anni dall'ultimo Cowboy Carter, dall'ultimo album, ha pubblicato un singolo con Pharrell Williams.
0: Eccola qua, è molto bella, molto morbida, la brezza marina, Beyoncé su Radio Monte Carlo con Morning Dew.

0: spettacolo di artista Irene Grandi su Radio Monte Carlo con Che Vita È.
1: Andiamo insieme al cinema, vi consigliamo i film che sono proprio da guardare sul grande schermo e poi ci facciamo raccontare le ultime dagli amici di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Tasto zero, zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buongiorno da Gerry Romano. In Iran, tredicesima notte consecutiva di bombardamenti USA, esplosioni in diverse città del sud. Teheran reagisce, colpite basi aeree americane fra Giordania e Bahrain. Trump minaccia, i danni alle nostre navi saranno risarciti con fondi iraniani. Replica del regime, precedente incendiario. Il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge sull'imputabilità dei minori. Così Meloni, chi sbaglia deve rispondere. Nordio precisa, le nuove norme facilitano le indagini, le opposizioni parlano di propaganda e repressione, Save the Children critica, l'imputazione automatica non serve contro la violenza. All'Aquila è morta la 22enne precipitata da una finestra della scuola ispettori della Guardia di Finanza, l'allieva era stata operata per i gravi traumi, si indaga per capire le cause. Anni fa l'istituto finì in un'inchiesta per una denuncia di molestie subite da una ragazza da parte di un ufficiale. Bimbo di 18 mesi muore in ospedale. L'ipotesi, una contaminazione da batterio, sequestrato l'asilo di Tropea che frequentava. Altri 4 ricoverati, 5 con sintomi lievi, tutti nella stessa struttura materna. 3 sono stati dimessi, indaga la procura di Vibo Valentia. Stop al trasporto ferroviario, sciopero nazionale. Iniziata alle 21, la mobilitazione di 24 ore coinvolge il personale del gruppo FS. Da nord a sud previsti cancellazioni e disagi. A seguire si fermerà il comparto marittimo. Centinaia di persone fuggono in barca dal mega incendio a Cap Ferret. Almeno 400 tratti in salvo, bruciati oltre 3.000 ettari, 20.000 evacuati. La penisola si estende lungo la costa atlantica francese a ovest di Bordeaux. Nessuna vittima, il caldo alimenta le fiamme. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
9: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
11: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
12: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: In love,
1: piano,
0: che
1: piano,
0: quando
1: lo,
0: cosa?
1: Piano, li svegli,
0: piano, così, i bimbi grandi non piangono.
1: Così me li svegli.
0: 6 minuti dopo le 11, a quest'ora sono ancora a dormire. Tu dici quelli in vacanza, magari se la sono presa un po' con calma, ma noi facciamo compagnia a tutti, anche quelli che magari avevano la sveglia alle 5 di questa mattina.
1: Hai ragione, esatto.
0: Siete su Radio Monte Carlo con Filippo Firli e Rosaria Renna. C'è stato ieri l'annuncio da parte del direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia di un programma bello ricco, Alberto Barbera, che comprende soprattutto al Lido di Venezia tra il 2 e il 12 settembre ben 5 italiani, e sicuramente quello che sta facendo più notizia è il ritorno dopo quasi 40 anni in concorso di Nanni Moretti con il nuovo film Succederà questa notte.
1: Subito dopo, tra i 5, appunto, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porto dentro, con Vanessa Scalera, bravissima, onnipresente, e Andrea Pallaoro, che tu conosci molto bene.
0: Sì, e diciamo che è un habitué del festival. Uh-huh. Di Echo Chamber è molto atteso perché ha un cast internazionale, il nostro Luca Marinelli, ma anche Alicia Vikander, premio Oscar, e Susan Sarandon.
1: Ma vedere il trailer di Andrea Marinelli, di Luca Marinelli, scusate, con Susan Sarandon fa veramente molto impressione,
0: sì,
1: perché ti dà proprio l'idea di quanto il film sia potente.
0: Quanto siano bravi. È l'ultima sceneggiatura scritta dal maestro Bertolucci, quindi c'è molta attesa. Poi c'è L'Estranea con Jasmine Trinca, che noi adoriamo, e Romana Maggiora Vergano, bravissima, che si è fatta apprezzare e conoscere soprattutto con il film C'è ancora domani della Cortellesi, e quindi eccoci qua. E poi una sequenza di star internazionali, a cominciare dal cast di Ink di Danny Boyle, che apre.
1: Senti, ma me lo fai avere un ingresso per Ink di Danny Boyle?
0: Magari fosse così semplice.
1: Rosaria Renna
0: certo,
1: a Venezia,
0: però chiediamoglieli a George Clooney, che sarà protagonista.
1: Ma Ink di Danny Boyle,
0: ho capito, perché sarà premiato
1: quello di Trainspotting,
0: come leone alla carriera, ed è sicuramente uno di quelli più attesi. Pensavo che mi chiedessi i biglietti per la proiezione del documentario che racconta la reunion di Liam e Noel Gallagher, che secondo Barbera saranno presenti a Venezia. La proiezione di Don't Look Back in Anger, loro gli hanno promesso di esserci. Pensavo che volessi imbucarti in quella sala, in quella serata.
1: Tu promettimi in diretta che non mi bloccherai il numero, perché sarò la tua minaccia costante.
0: Che bello, sembra davvero che io possa farlo. E tanti ospiti da Robert Pattinson, anche in concorso,
1: certo,
0: a Penelope Cruz, che è protagonista di un film con suo marito Javier Bardem.
1: Quanto sono belli tutti e due.
0: Dakota Johnson, Louis Garrel, che oramai è nostro amico da quando è venuto a trovarci qui a Radio Monte Carlo. Sì, magari.
1: No, Giorgino, scusa.
0: Maggie Gyllenhaal e le sorelle Kate e Rooney Mara. Insomma, un festival, una mostra del cinema molto interessante, e staremo a vedere quello che succederà.
1: Vi racconteremo tutto, nel senso che quando avremo le notizie.
0: Certo.
1: Poi ve le passeremo qui alla radio.
0: Sarà bellissimo farlo. Cosa ascoltiamo ora?
1: Miley Cyrus, Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood. Questa è Secrets.

0: Giorgia con È l'amore che conta qui su Radio Monte Carlo.
1: E che credo sia la base di una carriera strepitosa come la sua, che la sta portando in giro con il Giorgia Summer Tour. È stata protagonista l'altra sera a Catania, a Pisa, poi sarà a Catania il 28 e ad agosto tra la Calabria, la Puglia, Caserta, Verona, insomma un sacco di date. Ma c'è anche il G Last Call, che la vedrà protagonista per tutto settembre tra Jesolo, Roma, Milano, insomma tanto ancora da fare per questa ragazza che si dice privilegiata, perché da un paio d'anni a questa parte la sua carriera è ritornata a risplendere come agli inizi e come il suo talento e il suo lavoro meritano.
0: Sì, noi abbiamo avuto la fortuna di averla ospite nel corso di questa stagione che si sta concludendo, perché anche noi alla fine di luglio andremo un pochino in vacanza. Una delle più grandi ospiti è questa stata questa nostra grande amica Giorgia, che ci ha raccontato che ad un certo punto, in modo molto sincero, aveva addirittura pensato di smettere di fare la cantante, perché non aveva più l'ispirazione giusta. E invece tutto questo non è successo. Adesso,
1: per fortuna, tutto per può fortuna, ricominciare.
0: Esatto, è ricominciato, insomma.
1: E le è venuta voglia anche di scrivere nuove canzoni, lo deve anche alla creazione di Diamanti per il film di Ospetek, ma anche al featuring con Marrakesh nella Mia Vittoria di Luché. Qualcuno dice Sanremo? No, dice credo di aver già dato, soprattutto dopo la cura per me, e magari in un altro ruolo, però è evidente che al momento non bolle nulla in pentola. Qualcun altro le dice ma San Siro, lei in realtà si vede sempre con un microfono in una situazione più intima.
0: Sì, preferisce l'intimità e la dimensione del club.
1: Però se l'è goduta alla grande quando è andata ospite nello stadio, sia per
0: Elisa,
1: il trentennale di Elisa,
0: esatto,
1: sia per Eros Ramazzotti, e quindi dice che non esclude nulla a priori, ma in questo momento si vede invece più proiettata verso dimensioni un pochino più piccole, più composite.
0: Esatto,
1: diciamo.
0: Poi lei appunto dal punto di vista della sua sincerità ha sempre raccontato quello che sentiva in quel momento, e quindi siamo felici che in questo periodo della sua vita la sua tranquillità, la sua maturità artistica la faccia vivere serenamente.
1: È vero, siamo felici, la seguiamo anche sui social perché è molto divertente.
0: Ciao Giorgè.
1: Ci dice, ci mette parti della vita lavorativa, però ogni tanto anche degli scatti un pochino più privati, quindi ci piace moltissimo vedere come vive Giorgia anche fuori dal palcoscenico. Questa è Radio Monte Carlo e lui mi sembra sia Elton John.
0: Sir Reginald Elton John, Elton John su Radio Monte Carlo. I guess that's what they call it, the blues.

0: Vabbè, il titolo l'ha detto lui, eh? Sir Elton John su Radio Monte Carlo.
1: Pronti per le vacanze? Quest'estate fate viaggiare la vostra auto al massimo. Scegliete il carburante prestazionale Q8 iPerform. Massima efficienza, meno emissioni e più cura per il vostro motore.
2: E fino al 31 luglio c'è un regalo per voi. Con almeno 25 litri di Q8 iPerform in modalità servito, voi iscritti al Club Q8 riceverete in omaggio l'esclusivo materassino gonfiabile per la vostra estate.
1: Cosa aspettate? Passate da Q8. Q8. Muoviti più liberamente.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
17: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: Everything But The Girl di Missing Tracy Thorn e Ben Watt, grandissimi su Radio Monte Carlo in Due Come Noi con Rosaria Rene, con Filippo Firli e con il nostro Paolino Rossato che ci segue di là in regia con la sua bella maglietta verde acqua.
1: Salutiamo Agostino da Monza che a proposito di Giorgia l'ha vista qualche tempo fa in piazza Vigevano, dice che è stata fantastica e che quella dimensione le permette di avere un'interazione con il pubblico veramente fantastico. Stamattina stavo ascoltando quella bellissima iniziativa che riguarda i cinema di Roma, che saranno aperti in questi giorni di grande caldo gratis per offrire l'aria condizionata a chi magari a casa non ce l'ha, chi non se la può permettere, e nel contempo regalare un bellissimo pomeriggio vedendo un film importante. Addirittura in Giappone hanno coniato una nuova parola per definire le giornate di forte caldo, quelle che vanno oltre i 40 gradi.
0: Siete pronti? Allora, Kakoshobi. Kakoshobi è il giorno...
1: Kokushobi.
0: Vedi, giusto. Dillo giusto, magari. Kokushobi.
1: Vabbè, ci sono giapponesi in ascolto che se la possono prendere.
0: Sì, quella è sempre la scusa. Giorno crudelmente caldo. È riservato alle giornate che superano i 40 gradi, che va ad inserirsi nell'elenco, sapevatelo, Manatsubi.
1: Sì, perché l'agenzia meteorologica giapponese ha una serie di parole che descrivono le giornate a partire da quelle sopra i 30 gradi. Quella è la più carina,
0: esatto,
1: perché
0: poi,
1: sono i veri giorni
0: sotto i 30.
1: Sono i veri giorni d'estate, cioè sopra i 30 è questo qui, i veri giorni d'estate. Poi sopra i 35 che già cominciano.
0: Moshobi.
1: Giorni estremamente caldi.
0: Moshobi.
1: Giorno estremamente caldo.
0: Moshobi.
1: Ho capito. E poi siamo due cretini,
0: no,
1: effettivamente.
0: Vabbè,
1: vi chiediamo
0: no.
1: Scusa,
0: però,
1: estate anche per noi.
0: Probabilmente qualcuno di voi l'avrà pensato. Noi eravamo rimasti a Caronte, Lucifero.
1: Ma quelli noi li utilizziamo spesso.
0: Li utilizziamo spesso invece.
1: Loro hanno introdotto anche questi termini che poi purtroppo hanno una serie di conseguenze. Anche in Italia, in molte zone, si sono registrate delle temperature clamorose che ovviamente sono disagevoli per tutti, per la natura, per gli animali,
0: diciamo,
1: per gli esseri umani.
0: Funziona come una sorta di alerta dal punto di vista dei fenomeni atmosferici, no?
1: Su Radio Monte Carlo, Ed Sheeran incontra Martin Garrix e nasce Repeat It.

0: Rio, esperienza sensoriale, drink in mano, brezza sulla pelle e sei a Copacabana, esperienze che si vivono nel mattino di Radio Monte Carlo, due come noi con Mario Biondi e i5 Quintet, Rio de Janeiro Blue.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18:45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, TAG 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina

0: Non vuoi sbagliare? La soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non squace mai.
2: Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Busca di Kate Bush nella mattinata in questo luglio, in questo venerdì di luglio. Buona estate a tutti su Radio Monte Carlo da Filippo Firli e Rosaria Renna. È uno dei ragazzi d'oro di Hollywood, più chiacchierati anche per il suo invidiatissimo legame con Zendaya. E al cinema in questo momento.
1: Oh, alla fine se l'è preso lei comunque.
0: Sì, e con l'Odissea, beh, anche lui si è preso lei, sì, che è un bel ragione. Bocconcino, sì. Quindi si sono presi a vicenda. È Telemaco nell'Odissea di Christopher Nolan, quindi si sta togliendo prendendo una certa soddisfazione. Sarà ancora una volta Spider-Man molto presto sul grande schermo, ma soprattutto è già tornato in sala prove perché finalmente nel 2027 dovrebbe diventare realtà il film biografico dedicato a una leggenda di Hollywood, Fred Astaire.
1: E quindi intende proprio così smarcarsi dai ruoli da eterno ragazzo e si sta cimentando in un'impresa quasi impossibile, perché diventerà proprio Fred Astaire a tutti i numeri sicuramente, perché è uno di quelle
0: che sa fare tutto.
1: Sa fare tutto, sa ballare, sa cantare, sa danzare. No, le riprese dovrebbero partire proprio il prossimo anno e così come protagonista ha debuttato nel West End Billy Elliot, quindi questo la dice già lunga sul fatto che
0: uno che riesce a fare Broadway,
1: esatto,
0: sicuramente non
1: sa fare tutto.
0: Figurerà sul grande schermo, anche se dice che è pieno di entusiasmo e di assoluto terrore, perché giustamente essere all'altezza di Fred Astaire non è così semplice. Nel frattempo curerà tutte le coreografie, i numeri musicali, non vuole controfigure, quindi in bocca al lupo a Tom Holland per quello che potrebbe essere, pensa, uno che ha fatto Telemaco di Nolan nell'Odissea, uno che ha fatto Spider-Man, potrebbe essere.
1: Senti,
0: il ruolo della
1: però,
0: sua carriera.
1: Mi fa piacere, cioè, l'idea di pensare che c'è un artista che sa fare di tutto e che cerca di spostare sempre l'asticella,
0: certo,
1: e fare sempre ruoli diversi.
0: Ti sembra che io non la pensi come te?
1: No,
0: io adoro
1: certo
0: Tom Holland, quindi in bocca al lupo a lui. Questo è Somber con Potential.

0: Ecco uno che regala notti indimenticabili a chi va ai suoi concerti. Zucchero Home su Radio Monte Carlo.
1: È il momento di lasciarvi agli amici della redazione di TGCom24 per tutti gli ultimi aggiornamenti.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. Nel catanese un tentativo di furto finisce a coltellate. A Ramacca un 50enne ha sorpreso un ladro a rubare in casa sua e dopo una violenta colluttazione lo ha ferito con un coltello. Dopo un tentativo di fuga l'intruso è stato rintracciato dai carabinieri. È ora in ospedale, piantonato dalle forze dell'ordine. Tragico incidente sul lavoro stamattina all'alba a Oniferi, nel Nuorese. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti. Secondo le prime ricostruzioni, colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Morta nella notte la ragazza di 22 anni precipitata ieri dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza di Coppito, L'Aquila. Troppo gravi le ferite riportate. Continuano le indagini per ricostruire le dinamiche della tragedia. Non si esclude nessuna ipotesi. Via i nuovi dazi degli Stati Uniti a oltre 60 partner commerciali, compresi tra il 10 e il 12,5%. Introdotti per contrastare il presunto lavoro forzato, coprono oltre il 99% del commercio americano. L'Unione Europea prende atto. La Cina si dice contraria. Le guerre tariffarie non sono nell'interesse di nessuno. Esplosioni vicino all'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove si trova il consolato degli Stati Uniti e dove vengono ospitate le truppe americane. Lo ha riferito un giornalista dell'agenzia France Press, che ha visto droni sorvolare la città e del fumo levarsi dall'area dello scalo. Guardiola dice no, non sarà il CT della nazionale italiana di calcio. Dopo giorni di riflessione, l'allenatore catalano ha declinato la proposta del direttore tecnico Maldini, ufficialmente per dedicarsi al riposo e alla famiglia. Ora il grande favorito per la panchina azzurra è Pirlo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Enya, quella di Orinoco Flow, dopo l'appuntamento con TG Com 24, mezzogiorno e 6, due come noi, l'estate con la musica di Radio Monte Carlo con Filippo Rosaria, questa bellissima notizia che incorona un grande italiano, l'Étoile Roberto Bolle, tra le 32 personalità che sono state selezionate per avere una stella sulla Walk of Fame a Hollywood l'anno prossimo.
1: Quindi grazia, disciplina, bellezza, è il re indiscusso della danza italiana nel mondo ed è giusto che dopo i palcoscenici internazionali anche lui abbia la sua bella stella sul boulevard di Los Angeles nella Walk of Fame.
0: Sarà il numero 19 perché la 17esima, l'ultima che è stata consegnata a febbraio di quest'anno, è andata a Franco Nero. In ottobre poi ora sarà la volta del premio Oscar Carlo Rambaldi, il papà di E.T., e quindi poi nel 2027 la stella numero 19 per gli artisti italiani sarà di Roberto Bolle. Queste 32 persone straordinarie che hanno lasciato un segno indelebile nel pubblico di tutto il mondo comprendono anche Nicole Scherzinger, che abbiamo visto proprio nell'halftime show,
1: esatto,
0: dei mondiali di calcio. Poi ci sono le sorelle Elle e Dakota Fanning, c'è Lisa Kudrow per la televisione, l'indimenticabile Phoebe di Friends.
1: Phoebe di Friends, esatto.
0: Poi c'è il nostro amato Pedro Pascal, che dove lo metti
1: l'ho dovuta reggere quando ha detto
0: Pedro Pascal.
1: E poi per
0: lo amano
1: tantissimi, anche Rosaria, Linkin Park, Smashing Pumpkins, i Ramones, e questo arriva
0: David Guetta, Carol
1: molto
0: G.
1: dopo, no? Perché loro non esistono più come gruppo. Carol G, David Guetta, come dicevi tu, e anche Sia e Lil Wayne saranno, per ciò che riguarda il comparto musica, sulla Walk of Fame.
0: Un parterre de roi, come si dice in questi casi, una serie di re e regine, ognuna nel suo campo, e la stella italiana di Roberto Bolle che sarà celebrata nel 2027.
1: Questo è grandissimo, è Tommaso Paradiso su Radio Monte Carlo.

0: California King Band.
1: Sì, era quella.
0: L'ho riconosciuta anch'io, sai?
1: Brava.
0: Sì, sono arrivato un po' tardi, ma evidentemente Rihanna. Ho bisogno di panettone a questo
1: no,
0: punto.
1: No, hai bisogno di vacanze come tutti noi sì. A quest'ora, a questo momento, in questo
0: con
1: momento
0: del panettone, perché no, scusa.
1: Sì, perché il nostro amico Francesco Seminara, per il gusto di Repubblica, parla del panettone che dà il meglio sotto l'ombrellone e presenta una serie di lievitati che vanno bene per questa stagione, dicendo che il caldo in realtà esalta burro, morbidezza e profumi e presentando una serie di versioni dolci e salate che sono fatte proprio per la bella stagione. Devo dirti che vicino alla radio c'è una famosa pasticceria a Milano, nella sede milanese,
0: sì.
1: Che fa la versione con l'ananas, che uno dice no, è come la pizza con l'ananas.
0: No, però... cioè, ci sta un po' di più, no? Panettone con dell'ananas.
1: Perché lui dice che in realtà i lievitati vanno serviti con la temperatura tra i 23 e i 28 gradi. Ecco, ora potrebbe essere anche un'estate troppo calda per il panettone.
0: È come se l'avessi appena tolto dal forno.
1: Esatto, noi in inverno ci inventiamo tutte le cose sul camino, sopra il termosifone, nel forno, è un classico, però magari si asciuga troppo e quindi adesso da qualche anno è stato sdoganato anche per l'estate, magari accompagnato con la frutta oppure con il gelato, e quindi già mi è venuta l'acquolina in bocca.
0: Mamma mia, sì, certo, a tutti, anche a noi, no? Perché recupera quel grado di umidità col calore, perché si scioglie un pochino di più il burro. State sentendo
1: sì,
0: tutti
1: ti,
0: questi
1: ti vedo
0: piaceri?
1: Esperto, ti sento affamato,
0: esatto.
1: Anche
0: io non so te, ma tolgo volentieri anche i piccoli canditi, non,
1: quelle le versioni senza, no? Senza, le versioni senza è un classico. Sai che poi racconta varie storie, come quella della famiglia Cerea a Brusaporto, che confeziona uno dei dolci, diciamo una delle versioni più clamorose, che è ispirato al capolavoro di Da Vinci, La Gioconda.
0: Attenzione.
1: In realtà la signora Gioconda era mamma Bruna, anima della famiglia Cerea, ed è una versione fresca creata nel 2016 per il 50° anniversario del ristorante. Impasto soffice, frutti di stagione semicandite e moscato di scanso. Una fetta per me e una per il mio amico Filippo, grazie.
0: Sì, poi ci facciamo il bagno sotto l'ombrellone nel Natale del prossimo anno, grazie.
1: No, per me sì, panettone.

0: Ma direi che gli eroi a quest'ora della mattina di luglio sono quelli che sono al lavoro ovunque essi siano. Search for the Hero su Radio Monte Carlo and People.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18:45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
17: Arredissima.
18: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
19: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
20: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Hurts to be in love, Gino Vannelli su Radio Monte Carlo.
1: Ma questa idea del... questa pure, eh?
0: Sì, bella. Questa cosa del panettone ha colpito gli ascoltatori, lo sapevamo, perché insomma il 24 luglio nel pieno dell'estate parlare del lievitato che invece ultimamente sempre più pasticceri propongono anche per la bella stagione.
1: Ma se vi dovete preparare per la prova costume di Natale, il panettone lo mangiate sotto l'ombrellone adesso e quindi a Natale sarete smalsi e smilsi come delle lici.
0: Salutiamo l'amico che è passato a Pinerolo nei pressi di uno stabilimento di un marchio celebre, dice c'è un profumo di panettone che bastava aprire la bocca per avere la sensazione di mangiarlo. C'è chi invece dice, Gennaro da Napoli, che secondo lui tra un po' ci cacciano dalla radio. Grazie Gennaro.
1: Grazie Gennarino, veniamo da te poi, abbiamo il tuo numero, ti rintracciamo, stiamo sotto casa tua.
0: Siamo tuoi ospiti. Mauro da Bergamo invece dice smettete o cambio frequenza perché gli stiamo facendo venire un certo languorino, però divide un po' quest'idea del panettone. Ripeto, i grandi pasticceri stanno proponendo delle versioni fatte apposta e non c'è motivo perché un lievitato così amato, così importante,
1: vabbè,
0: non sia presente.
1: Vicino una bella insalata di riso.
0: E cosa scegli? Il vostro onore.
1: Tu che cosa? No, devi scegliere tu.
0: Sarebbe curioso di vedere sotto l'ombrellone uno che mangia il panettone e l'altro col fior di fragola, no? Perché sono questi contrasti che ci piacciono. Provate a mettere il fior di fragola sul panettone, potrebbe essere una nuova...
1: No, pensavo l'insalata di riso sul panettone.
0: No, a quello non mi spingo, a quel vino quello non arrivo, però il fior di fragola secondo me potrebbe dire la sua su una bella fetta di panettone.
1: E comunque Gennaro da Napoli, abbiamo il tuo numero, è quello
0: sei.
1: Che ha scritto, tra un po' vi cacciano dalla radio.
0: E la sfogliatella per esempio si mangia sempre, no?
1: Ce la offre lui.

0: Bisogna sempre dare il giusto riconoscimento a chi riesce in qualche modo a salvarci la vita. Heaven out of hell. Su Radio Monte Carlo anche Elisa.
1: La musica più bella per la tua estate ti aspetta su Radio Monte Carlo TV. 24 ore al giorno con il meglio della musica pop, soul e R&B. Per la tua estate, scegli Radio Monte Carlo TV.
2: Sintonizzati sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
1: Radio Monte Carlo TV.
2: Musica di gran classe.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti. Max, l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti.

0: per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026, montepremi 15.300 euro, regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate, da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Ti aspettiamo!
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl vale davvero.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Va sempre bene una silly love song.
1: No, sì, una canzone stupida.
0: Ma non è stupida, perché se parla d'amore.
1: Perché dobbiamo mettere una canzone stupida?
0: Perché di Paul McCartney con The Wings a 12 minuti dalle 13.
1: Perché l'amore è stupido.
0: Probabilmente, a volte è così. Mentre molto serio ed interessante il rapporto UNICEF sulla felicità dei bambini nei vari paesi del mondo, felicità che è una somma di una serie di fattori che migliorano la qualità della vita delle piccole creature, e in cima a questa classifica ci sono i bambini olandesi. Allora è interessante andare a vedere perché sono al primo posto.
1: Gli danno più caramelle?
0: No,
1: non è quello.
0: No.
1: Qual è allora il motivo?
0: Meno pressione scolastica nei primi anni, perché i voti glieli danno relativamente tardi e l'enfasi è sull'apprendimento piuttosto che sulla competizione, quindi i bambini sono meno stressati. Più giochi all'aria aperta, sport e tempo libero con gli amici, che sono considerati fondamentali per lo sviluppo, non attività secondarie.
1: Comunque pure noi andavamo in bicicletta, ma insomma mi sembra che i risultati scolastici fossero sempre quelli che abbiamo avuto al di là di questo.
0: Ma
1: no?
0: Forse siamo stati meno autonomi, perché per loro è comune che i bambini vadano a scuola in bici, si spostino da soli quando l'età
1: Mamma
0: lo permette.
1: Mamma mia, quanto sono perfetti questi olandesi!
0: Beh, però possiamo imparare qualcosa, certo, no, da loro. Incoraggiano i bambini a esprimere opinioni ed emozioni, perché il loro punto di vista tende a essere preso sul serio. Trova le differenze con le altre civiltà, compresa quella occidentale italiana. Nelle famiglie olandesi poi c'è il fatto che i genitori magari possono avere orari flessibili, lavorare part time, e quindi i bambini trascorrono
1: più bella
0: tempo
1: per loro. Ma sai, qui sì, in Italia funziona in modo diverso. Certo, in un mondo fantastico sarebbe giusto così, no?
0: Beh, in questo mondo fantastico esiste ed è l'Olanda, evidentemente.
1: Quindi,
0: se il rapporto UNICEF dice che i bambini da quelle parti riescono,
1: dai,
0: ad esprimersi meglio, a vivere più felicemente.
1: Piglia il registro elettronico, lo chiudiamo.
0: Sì.
1: Chiudiamo il registro elettronico, regaliamo biciclette a tutti, via!
0: Feels Like I'm Falling in Love, la grande musica di Radio Monte Carlo, con Due Come Noi ci sono anche i Coldplay.

0: non fate mai la parte finale di questa canzone di Tiziano Ferro, perché finite per rischiare di essere un gatto strozzato, perché non ce la si può fare.
1: Lo fa soltanto lui ed è giusto che sia così imbranato. In questo momento è, cioè lo incorniciamo perché stiamo per salutarvi, per darvi un buon weekend considerato che è venerdì, e per darvi l'appuntamento con Due Come Noi, con Filippo Firli e Rosaria Renna, a lunedì a partire dalle 10. Ma abbiamo una squadra da ringraziare.
0: Paolo Rossato in regia in quel di Milano, Claudia De Rio ci ha dato tutti i contenuti di stamattina, la nostra super special assistant Monica Tognini.
1: Grazie a tutti loro, grazie a tutti quanti voi che anche oggi ci avete scelto, ci avete scritto al 342-4141-762.
0: Grazie.
1: Fate un ottimo weekend, entriamo insieme nella boutique della musica in diretta da Monte Carlo con Andrea Munari e prima c'è TGCom 24.
0: Ciao a tutti,
1: ciao,
0: buon weekend.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, notebook Acer Aspire Lite 15 con Intel Core Ultra 5 a €549 o in 10 rate da €54,90 senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. A Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un fermo di polizia. I primi risultati confermano quanto già emerso dall'attacco eseguita ieri. I polmoni erano pieni di sangue. Per stabilire con precisione le cause del decesso saranno necessari gli accertamenti medico-legali. Sono scattati stamattina i nuovi dazi degli Stati Uniti a oltre 60 paesi, compresi tra il 10 e il 12,5%, introdotti per contrastare il presunto lavoro forzato. L'Unione Europea prende atto, il Regno Unito minimizza, mentre la Cina protesta, le guerre tariffarie non sono nell'interesse di nessuno. In Medio Oriente, attacco dell'Iran a obiettivi statunitensi a Erbil, nel Kurdistan iracheno, dove si trova il consolato americano e dove vengono ospitate le truppe. Esplosioni vicino all'aeroporto. I Pasdaran riferiscono di aver ferito o ucciso molti militari. Inferno di fuoco in Francia, centinaia di persone sono state costrette a fuggire in barca da Cap Ferré a causa di un incendio, in fumo 8.700 ettari. L'emergenza roghi coinvolge anche la Spagna, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, nella regione di Madrid, nella provincia di Avila. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo vero esodo estivo. Previsti oltre 27 milioni di veicoli in viaggio. Le maggiori criticità oggi, domani mattina e domenica pomeriggio. Per limitare i disagi, ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri aperti. Guardiola dice no all'Italia, non sarà il nuovo CT della nazionale di calcio. Dopo giorni di riflessione, l'allenatore catalano ha declinato la proposta di Maldini, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico. Ora il direttore tecnico è pronto a puntare su Pirlo. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5. Il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5. La nuova generazione di hybrid SUV.
8: GWM. Go with more.
9: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
10: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
11: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
12: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
11: la boutique de la musique.
0: Ciao a tutti, buona estate da Radio Monte Carlo. Ci diciamo anche buon fine settimana, perché il venerdì, senza ombra di dubbio, resta un giorno molto simpatico. State bene, io vi ringrazio per essere qui, per aver acceso la boutique della musique. Ne abbiamo di bellissime anche oggi da ascoltare insieme. Le ha selezionate Marco Fullone. Claudia De Rio scrive con me di musica. musica, e poi c'è Giulio Gorbelli che saluto e governa in regia. Vi parlo in diretta dal Principato di Monaco, 13,3 minuti e 20 secondi, qui sprizza estate da ogni angolo, Palazzo Principesco incluso. Mi chiamo Andrea Munari e ringrazio Rosaria Denne e Filippo Firli, un abbraccio grandissimo, ci hanno tenuto compagnia sino a poco fa. Noi abbiamo 60 minuti con la musica più bella di Radio Monte Carlo e siamo in un attimo già a Filadelfia, dove c'è un certo fermento, perché dagli anni 60 in poi il soul sale in cattedra grazie anche ad autori come Gene McFadden e John Whitehead, che scrivono successi per Harold Melvin and Blue Notes, per Teddy Pendergrass, per The OJs, e hanno così tanta voglia di fare, dare musica, che un giorno decidono di mettersi in proprio, e tra le magnifiche che firmano c'è Ain't No Stopping Us Now.

Moving, moving, McFadden, Whitehead, che cantano la volontà e la libertà per chi si batte e si sbatte anche in ambito professionale umano. Non dimentichiamo la difficoltà di essere afroamericani. E più in generale il messaggio è che se crediamo in noi stessi, nessuno, ma proprio nessuno, può impedirci di andare avanti. Dosi musicali di benessere arrivano dalla boutique della musica e vanno assunte, tranquilli, dalle 13 alle 14 e non ci sono controindicazioni. Meraviglioso. E vi ricordo anche che siamo aperti tutta la prossima settimana, ok? Qui la musica è di gran classe, siamo Radio Monte Carlo e questi sono i suoni di Alan Parsons Project.

raffinatissimo. E poi tra le divinità degli antichi egizi c'è il dio del cielo, della guerra, della regalità. Il suo occhio, l'occhio di Horus, è la copertina di Eye in the Sky, è l'occhio nel cielo del disco di Alan Parsons. Solo pezzi firmati nella boutique della musique di Radio Monte Carlo. È un successo di Asley. Jasper Asley vive proprio una seconda vita anche nella versione di House Martins, emozionante perché eseguita solo con le voci. Godiamoci il viaggio accompagnando questa carovana dell'amore, Caravan of Love.

E c'è quella di Ella Fitzgerald, di Frank Sinatra, anche di Shirley Bassey, che abbiamo salutato proprio sabato sera qui a Monte Carlo al gala della Croce Rossa Monegasca. E poi 15 anni fa arriva questo bel duetto tra Tony Bennett e Lady Gaga, e ancora oggi, a distanza di 70 anni dalla prima volta, The Ladies Tramp è con noi. La boutique della musica di Radio Monte Carlo dà voce alla musica, lo sapete, anche a quella che diventa simbolo proprio di cambiamenti sociali e culturali, e alcuni di questi cambiamenti si possono fare cantando e ballando, se la canzone è I Will Survive.

0: Ed è un successo così grande da meritare numerosi riconoscimenti, primo fra tutti il Grammy Award. E quanti applausi insieme a Radio Monte Carlo anche per Gloria Gaynor a Milano per il suo concerto di 4 settimane fa. Siamo stati radio ufficiale e siamo tutti qui in boutique con altri grandi artisti e canzoni indimenticabili. A tra poco.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire. Con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
14: Con Max Giusti.
13: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
14: Stasera 18:45, Canale 5.
13: Il muro dà, il muro prende.
15: Solo da 1 euro 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
16: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl vale davvero.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

I wanna be your lover, voglio essere il tuo amante, le canta chiare Prince, ed è sensualissimo in questa dichiarazione d'amore, anche molto fisica. È un successone e si prende il primo posto in classifica, e da qui spicca definitivamente il volo il principe di Minneapolis, come dicono quelli bravi. Sono le 13:31 minuti 30 secondi, vi sto parlando dal Principato di Monaco in diretta oggi con il sole. È qui che Radio Monte Carlo ha aperto la boutique della musica, c'è posto per tutti, e quindi portate sempre chi volete per ascoltare una canzone più bella dell'altra, e questa alla voce di Dionne Warwick.

Avete ragione, c'è la loro firma. Burt Bacharach, Hal David scrivono I Say, A Little Prayer, Dion Warwick fa il resto ed è grande così. E un'altra meravigliosa versione ha la voce di Aretha Franklin. E quante voci nella boutique della musica di Radio Monte Carlo, vero? Chi ha sempre fatto alta scuola nella vocalità è un quartetto di gran classe che piace tantissimo anche a Giulio Corbelli, The Manhattan Transfer. Dedicano un album alla musica brasiliana e una melodia che ha l'anima del grande Javan viene trasformata con parole e arrangiamenti proprio per arrivare a tutti. Soul Food to Go.

E che tiro pazzesco, Stomp suona sempre magnificamente a distanza di 45 anni già compiuti, che poi Brothers Johnson sono due, George, soprannominato Happy Lightning Lakes per la sua abilità negli assoli funk con la chitarra, e l'abbiamo sentito, e poi c'è lui, Pollici di Tuono, per la sua tecnica nel suonare il basso, e sono sotto la produzione di un gigante della musica che si chiama Quincy Jones, e tutto questo è nella boutique della musica. Buona estate da Radio Monte Carlo, adesso con un altro classico, The Bottle, nella versione dei Christians.

Ha il nome di Jill Scott Heron, The Bottle. La prima firma è la sua. Questa è la versione dei Christians esattamente 20 anni dopo. Dove siamo? Siamo nel 93 e spero sia stata comunque un'ottima annata per tutti. Ce la ricordiamo, eh? E qui nella boutique della musique ogni canzone in realtà ci porta un periodo, un passaggio di vita che poi ritiriamo fuori proprio quando quella canzone torna a farsi ascoltare. E questa è una lettura che mi piace dare proprio quando sono qui insieme a voi con la grande musica di Radio Monte Carlo, perché grande lo è veramente. Ascoltate questa.

altre bugie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua

0: Vasco Rossi, è certo che va bene così, anche quando tutto va a rotoli, e comunque bisogna tirarsene fuori. E questa è stata la boutique di oggi, venerdì 24 luglio.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
10: Waterstick dall'Angelica.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
14: Con Max Giusti.
13: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
14: Stasera 18.45, Canale 5.
13: Il muro dà, il muro prende.
15: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
6: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
7: Eccoci pronti per ringraziarvi una volta di più per il gentilissimo ascolto, per ogni pensiero nei vostri messaggi di oggi, ma anche di tutta la settimana. Hanno collaborato Giulio Corvelli in regia, Claudia De Riu ai testi e dal nostro ufficio musica Marco Fullone, Paolo Ravasi, Beppe Ungaro. Grazie a tutti. L'attualità tra pochi secondi con le breaking news di TGCom 24, poi le voci di Isabella Eliodori e Claudio Di Leo. È tutto dal Principato di Monaco. Ci ritroviamo in boutique lunedì, ok? Alle 13. Buon fine settimana da Andrea Munari.
6: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
8: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
9: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, Motorola Moto G77 256 GB con Watch Fit a 299 euro o in 10 rate da 29,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
6: Radio Monte Carlo, sono le ore 14.
10: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
11: Un buon pomeriggio da Mattia Avenini. Esplosioni nel Kurdistan iracheno per un attacco iraniano vicino all'aeroporto di Erbil, dove si trova il consolato statunitense e dove vengono ospitate le truppe. I Pasdaran riferiscono di aver ferito o ucciso molti militari. Israele nel frattempo prepara un'operazione su vasta scala nella Cisgiordania occupata. Via i nuovi dazi voluti da Trump, compresi tra il 10 e il 12,5%, colpiscono oltre 60 paesi accusati di non aver contrastato le pratiche di lavoro forzato nelle catene commerciali con gli Stati Uniti. L'UE prende atto, la Cina protesta, in Gran Bretagna il nuovo governo Burnham minimizza, per noi non cambia nulla. Ieri il governo ha approvato il DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Viene invertito l'onere della prova per i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. La capacità di intendere e di volere verrà ora presunta. Il provvedimento dovrà essere approvato dal Parlamento. In corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. Terminerà alle 21 con una fascia di garanzia dalle 18 fino al termine della mobilitazione. Weekend da bollino rosso su strade e autostrade. Previsti oltre 27 milioni di veicoli in viaggio. Sospeso l'83% dei cantieri aperti per limitare i disagi. Emergenza incendi in Francia, dove Macron è stato costretto ad attivare il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. Già oltre 23.000 sfollati nella Gironda, nei pressi di Bordeaux, dove le fiamme hanno devastato circa 4.800 ettari. Centinaia di persone in fuga via mare da Cap Ferré. Calcio, Guardiola dice no alla nazionale, non sarà lui il CT. Dopo giorni di riflessione, l'allenatore catalano ha declinato la proposta di Maldini, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico. Ora il direttore tecnico è pronto a puntare su Pirlo. Queste le breaking news di TGCom 24.
12: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.

Del grande John Legend, da sentire anche dal vivo, visto che il 24 luglio, quindi oggi, stasera, Ostuni, Brindisi, che meraviglia, la radio ufficiale è Radio Monte Carlo. Buongiorno a tutti voi.

0: 6 minuti, questa Radio Monte Carlo Happy Together con Isabella e Leodori. Ciao Isa,
1: ciao,
0: buon pomeriggio.
1: Ciao Claudio Di Leo da Roma.
0: Lei a Milano, io qua a Roma. A Milano in regia vedo Giulio Corbelli come ogni pomeriggio. C'è Claudia De Rio che ci suggerisce tante cose divertenti, più o meno divertenti, alcune anche molto serie,
1: di cui
0: parlare,
1: sì.
0: Esatto, di cui parlare nelle prossime due ore. C'è Teresa Fogli al centralino e poi ci siete voi al 342-414-1762. La nostra community, la nostra comitiva si riunisce ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Se le comitive quelle con la macchina con lo sportello aperto per sentire la musica,
1: non solo, anche la bandierina per capire dove siamo. Esatto.
0: Ci abbiamo anche la bella musica da sentire. Pensa che comitiva,
1: non ci manca niente. C'è stato anche il nostro Andrea Munari che noi salutiamo. Noi
0: grande
1: abbiamo cantato
0: Andrea
1: a squarciagola, va bene così, di Vasco, tutti.
0: No, ma
1: qui
0: come l'ha introdotta lui,
1: lo so, è unico.
0: La pelle d'oca ogni
1: bravo,
0: volta.
1: Bravo Andrea, bravo. Amici, allora, visto che ci teniamo compagnia, io direi di partire subito con una bella canzone,
0: sì.
1: Anche perché ebbe un grande successo ormai 6 anni fa. Si tratta di Dotan con No Words.

0: Il basso di questa canzone trascinante di Jamiroquai, Runaway, su Radio Monte Carlo alle 14.14. Prima abbiamo parlato, ogni giorno lo facciamo, di community, di comitiva che si riunisce alle 14, Happy Together, qui ogni giorno su Radio Monte Carlo, comitive che sono formate da amici. Ma vi è mai capitato di perdervi per strada l'amico o l'amica del cuore, senza nessun motivo, non un litigio, non un addio, non ci vediamo mai più, così ci si perde e basta, ci si abbandona. Beh, è mai capitato a te, Isa?
1: Può succedere anche con le amicizie, quelle più forti, quelle più che sembrano infinite, no? Quando ti conosci durante l'infanzia, durante la scuola, eccetera, e con cui hai condiviso confidenze, aiuto reciproco, esperienze, eccetera. Poi a un certo punto le strade si dividono così, senza motivo preciso, come dicevi tu. Può succedere. Però secondo me quelle amicizie, anche quando si perdono, e mi è successo col passare degli anni, però non ti accorgi che c'è rimasto un filo che magari è invisibile ma non si è rotto, e magari dopo tanti anni hai voglia di rivedere quelle amicizie che appartengono a quel tempo passato. In altri casi però non succede. Come mai non succede? Come mai ci si perde per sempre?
0: Ci si perde perché magari si cambiano città, lavoro, relazioni, priorità, insomma cambiamo noi e cambiano anche le priorità di ognuno di noi. Io però ho un'idea che se continuo a vivere bene senza sentirti, senza vederti, posso continuare tranquillamente a vivere bene senza vederti e senza sentirti.
1: Ma ci rimani male un pochino quando ti perdi per strada una persona a cui hai voluto veramente bene, che hai frequentato per tanto tempo?
0: No, continuerò a volerle bene anche senza sentirla mai più. Sì.

0: Scritta da Enrico Ruggeri e Piero Fabrizi, 1989, Ascolta l'infinito, era Fiorella Mannoia su Radio Monte Carlo. Si parla di amicizie, di amici, quelli veri, quelli che hanno fatto un bel tratto di strada insieme a noi e poi a un certo punto spariscono. L'amicizia finisce così senza un motivo. E però rimangono le cose che sono state condivise sicuramente. Ma perché? Perché succede? Soprattutto a voi è successo? 342 41 41 762, vi aspettiamo qui in Happy Together.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Benvenuto da Rodhouse, desidera?
4: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
3: Arriva subito.
5: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. TAG 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Tutto ciò che io abbia mai avuto, lei è l'aria che respiro, tutto ciò che io abbia mai avuto. She's all I have had, Ricky Martin. Sembra la canzone giusta al momento giusto, perché si parlava di amicizie che se ne vanno. In questo caso la canzone di Ricky Martin parlava di un amore, ma a volte l'amicizia è anche più forte dell'amore, Isa.
1: Ci sono le stesse dinamiche più o meno, perché ci deve essere reciprocità, ci deve essere stima, ci deve essere affetto, un legame forte. Insomma, per farla durare un'amicizia ci vuole anche lavoro,
0: impegno.
1: Per esempio, impegno, perché Raffaella da Verona dice, anzi non è Raffaella, è Lucia da Roma, dice: talvolta ci si perde tra amiche e amici perché la parte che ha sempre fatto il primo passo, ovvero che ha sempre chiamato, un giorno smette di farlo, non lo fa più, ed ecco che finisce anche una forte amicizia. Perché la reciprocità significa questo, significa che una volta chiamo io, una volta chiami tu, ma senza bisogno di dircelo, soprattutto.
0: No. Senza dire, però non mi chiami mai, ma se non ti chiamo mai fatti una domanda e datti una risposta.
1: È vero.
0: Ma a parte questo, c'è un altro amico che dice: sì, mi è successo con due amici, tutti i giorni insieme, notti e giorno sempre insieme, poi a un certo punto liquidata così, senza con una scusa, qualsiasi, nessun tipo di motivazione, ed è finita così.
1: Perché non sicuramente uno dei tre ha fatto uno scatto, un cambiamento. Quando si cambia, e si deve cambiare, ci si evolve, si va avanti, si cambia non solo città, lavoro, eccetera, ma si cambia noi dentro di noi. È difficile mantenere un'amicizia se non c'è un'apertura totale da parte di tutti, se non c'è appunto quel forte legame che comunque ti fa superare anche le cose diverse,
0: i cambiamenti.
1: Soprattutto.
0: A proposito di amicizia, c'è Franco da Roma che dice: Isa, quando è che fai un salto a Roma? Così noi organizziamo, così come abbiamo organizzato ieri sera che c'era Rosaria. Quindi,
1: a proposito di amici,
0: tu, esatto,
1: vedi?
0: Quando vieni tu noi siamo pronti a
1: ma
0: fare
1: non vedo
0: festa
1: l'ora,
0: qui a Roma.
1: Non vedo, devo organizzarmi, però ormai a settembre, quando ci saranno meno di 25 gradi. Guarda.
0: E noi siamo pronti ad accoglierti e a festeggiare come abbiamo fatto ieri sera.
1: Arrivo. Ciao Giselle su Radio Monte Carlo con Dimanche, Midi Pil. Encore un dimanche qui s'achève.

0: Tu che sei parte di me, Pacifico, questo lo possiamo dire serenamente a un grande amico. Salutiamo Vito, che ha avuto una grande delusione da un'amicizia, un amico con cui ha condiviso tutto, un amico d'infanzia, e però a un certo punto è finita, nonostante lui abbia fatto anche da testimone di nozze.
1: Sì, ho letto.
0: Ci sta soffrendo, io la capisco questa sofferenza.
1: Così come Marco, che ha perso gli amici trasferendosi dalla Sicilia a Brescia.

0: Michael Jackson con Human Nature, ed è nella natura umana la fine di un'amicizia a causa della distanza, a distanza che fa finire anche amori a distanza, che spesso sono la conseguenza dei cosiddetti amori estivi. Ma di questi parliamo tra poco qui su Radio Monte Carlo.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer.
2: Gli amori esisteranno.
1: Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
3: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame?
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 chilo, gusti vari, a €3,79. Scopri di più su conad.it.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
16: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
17: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
18: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
17: Siete pronti a sentire l'estate?
18: Parte da Riccione.
16: Siete pronti?
18: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
19: Vi aspettiamo!
20: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: John, la True Light Orchestra dal 1979 dall'album Discovery. Chissà quanti di voi avranno ricordato magari di aver ascoltato per la prima volta tutto l'album insieme a un amico, un'amica, un compagno di scuola. Quelle amicizie che risalgono a 40 anni prima, ma anche più di 40 anni, perché qui stiamo parlando del 79, quindi. E quelle amicizie che rimangono o non rimangono. Per esempio, racconta questa amica di Bolzano di una grande amica con la quale ha condiviso tantissimo. È stata anche testimone di nozze, quindi come l'amico di prima, e a un certo punto lei se n'è andata in un altro paese, in un'altra città, a Londra, ed è sparita.
1: Cioè,
0: ogni tanto torna, ma è come se io non esistessi. Si è sposata, ha avuto un figlio, niente, è sparita nel niente, e insomma, no, fanno pensare queste robe,
1: pesano sul cuore queste cose,
0: sì.
1: Io mi trovo un po' nella situazione per i miei amici storici, quelli che conosco da più di 40 anni, del nostro amico Luca da Mantova, che scrive: in un gruppetto di amici in tutto siamo in quattro e ci vediamo massimo 3 o 4 volte l'anno.
0: Beh,
1: che è la stessa cosa che faccio io con i miei amici che conosco da più di 40 anni. Però noi ci bastano, cioè lo stare insieme, anche se ci vediamo per poche volte l'anno, quella complicità non si interrompe, anzi si rinnova ogni volta che ci vediamo.
0: Esatto, perché c'è anche voglia di farlo tutti insieme, no?
1: Esatto.
0: E salutiamo anche il nostro amico, che peraltro stasera si riuniscono, quindi guarda caso
1: abbiamo trovato proprio il giorno giusto. Poco, Isa, parliamo di amori a distanza, perché come dicevo prima, non solo l'amicizia finisce per la lontananza, ma anche gli amori finiscono.
0: Soprattutto gli amori che nascono magari durante una vacanza, durante l'estate, quelli sono amori fugaci di solito,
1: sì.
0: A volte si trasformano,
1: esatto.
0: Ma è più raro. Ma ne parliamo tra pochissimo qui in Happy Together. Intanto c'è Harry Styles con American Girls.

0: Cinerola a chiudere la prima ora di Happy Together su Radio Monte Carlo.
1: Prima il cinema, poi le news con il TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Si riaccende la violenza in Cisgiordania, scontri tra coloni israeliani e residenti nei pressi del villaggio di Tel, a sud-ovest di Nablus. 4 morti tra i palestinesi, 1 tra i coloni. L'esercito di Tel Aviv interviene e avvia un'ampia operazione antiterrorismo. Netanyahu: acceleriamo la legalizzazione dei nostri insediamenti. Al via la nuova ondata di dazi voluta da Trump. Le tariffe con valori fissati tra il 10 e il 12,5% colpiscono oltre 60 paesi. L'accusa è di non aver contrastato il lavoro forzato nelle catene commerciali con gli Stati Uniti. L'Europa coinvolta si limita a prendere atto, protesta la Cina. Incidente mortale in Kenya, deceduta Sydney Serpetri, una turista italiana di 52 anni, era con il marito e il figlio, feriti in modo non grave a bordo di un'auto diretta a Malindi. La vettura ha avuto un frontale con un camion, morto anche l'autista. Polemiche dopo il via libera del governo al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Protesta l'Unione Camere Penali, scardinati i principi dell'ordinamento. Don Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, parla di preoccupante passo indietro. Cresce il numero di sfollati per i devastanti incendi in Spagna e Francia. Dai villaggi attorno a Madrid evacuate quasi 20.000 persone, mentre tra Gironda e Land oltre 63.000 persone allontanate dalle case, anche via mare. L'Unione Europea attiva il meccanismo di protezione civile. Calcio, no di Pep Guardiola alla nazionale italiana. L'allenatore catalano, dopo giorni di riflessione, ha confermato di voler trascorrere un anno sabbatico dopo aver lasciato il City. Declinata dunque la proposta di Maldini, che ora punta su Pirlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Radio Monte Carlo. La radio italiana del Principato di Monaco.

0: Turning Tables con Adele su Radio Monte Carlo, sono le 15:06. Buon pomeriggio, happy together con Claudio e Isabella fino alle 16. Si parla di amicizia, ma si parla anche di amore, perché sono molto vicine amicizia e amore, lo sappiamo, più o meno ci sono le stesse dinamiche che hanno a che vedere con la stima, la fiducia, la reciprocità, tutte queste cose qua. Ma anche nell'amore c'è quella componente in più che è l'innamoramento, le farfalle nello stomaco, quelle belle storie che a un certo punto cominciano e non sai nemmeno perché, no? Questa attrazione che senti. Si parla anche spesso, quando comincia l'estate, di amori estivi, quelli magari che nascono durante le vacanze, in un periodo un po' strano dell'anno, un po' diverso da tutti gli altri. E qui addirittura si parla invece di teoria di giugno e teoria di agosto. Allora, quella di giugno profetizza un periodo favorevole per l'amore e la nascita di nuove storie. Però si è diffusa sui social media anche questa teoria di agosto. Di che si tratta, Claudio?
1: Mentre la teoria di giugno parla dell'inizio dell'innamoramento, delle storie estive, la teoria di agosto invece porge l'attenzione che si sposta dalla leggerezza estiva alla riflessione sulle relazioni. Ora, finita l'estate, finite le vacanze, finisce pure la relazione? O dobbiamo portarla avanti, dobbiamo intavolare un discorso? E questa è la teoria di agosto.
0: Sì, ma del 31 agosto, non del primo.
1: Sì, la fine di agosto.
0: È quasi settembre, no? Sì. È quando tutto finisce.
1: Questo periodo coincide proprio con la valutazione del futuro di una relazione. Chi ha vissuto un flirt estivo decide se trasformarlo in qualcosa di più serio e di più grande, oppure arrivederci, grazie, è stato bello, alla prossima estate.
0: Quindi da un amore estivo può nascere una vera storia d'amore, di quelle proprio durature, di quelle solide, di quelle in cui si costruisce? Questa è una bella domanda che facciamo ai nostri ascoltatori anche in base alle loro esperienze. 342 41 41 762, vi aspettiamo.

0: Bruno Mars su Radio Monte Carlo alle 15:15. Parliamo di amore, parliamo di amicizia, amore e amicizia che insomma sono sentimenti molto vicini, a volte si confondono.
1: Vanno a braccetto, guarda,
0: un abbraccio a Emilio da Genova, no? Ci permettiamo di sorridere perché abbiamo sentito il tuo vocale e la serenità con cui hai detto: è vero, sono sentimenti molto vicini, tanto che la mia ex moglie adesso è sposata con il mio ex migliore amico, e quindi ti mandiamo un abbraccio enorme.
1: Tutto in famiglia, sì. Praticamente.
0: Io sto tranquillo perché mia moglie è anche il mio migliore amico, quindi
1: meno
0: da questo punto
1: ma
0: di vista.
1: Ma questo è il segreto per le relazioni longeve, l'amicizia che non deve mai mancare in una relazione d'amore, soprattutto quando abbiamo voglia di andare avanti e guardare nella stessa direzione, quindi è bello così. Salutiamo anche Maurizia, le dice: approfitto per fare i miei saluti, ma intanto vi dico che dallo scorso giugno mi sono innamorato, anzi no, non è Maurizio,
0: Maurizia è la destinataria.
1: L'oggetto dell'amore, mentre il nostro amico dice: mi sono innamorato l'anno scorso a giugno e ancora non mi passa. Perché te deve passare? Va tutto bene, giusto così, per
0: poi,
1: carità.
0: Io e mio marito conosciuti al mare nel 78, un amore estivo, adesso sposati dall'83 insieme. Però, con due figli e quattro nipoti. Poi c'è chi si è fidanzato lo scorso 21 giugno del 2025, primo giorno d'estate, e dopo un anno c'è ancora la cotta estiva che rimane viva, la fiamma che rimane viva.
1: No, ripenso a questi che sono sposati, si sono conosciuti nell'estate del 1978, effettivamente in quel periodo si facevano le villeggiature molto molto lunghe,
0: ti ricordi? Questo è molto cambiato.
1: Era
0: questo
1: diverso.
0: È molto cambiato.

0: Dall'album Erotica era il 1992, Madonna su Radio Monte Carlo con Bad Girl.
1: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Canzone che sa di mare e di sole, Bob Marley, One Love, People Get Ready. Buona estate, amici, questa è Radio Monte Carlo Estate, che come abbiamo provato fino adesso è la stagione degli accoppiamenti, ma attenzione, perché l'estate adesso vede anche una nuova tendenza a arrivare velocemente tra noi, e è la tendenza del fitness tourism.
1: Ma certamente.
0: Capì?
1: Allenarsi e fare sport non vuol dire soltanto tenersi in forma, lo sappiamo, ci prendiamo cura di noi, del proprio corpo, aiuta anche il benessere mentale, espressione di noi stessi. E allora molti fanno questa scelta, praticamente mettono insieme sia le vacanze sia il tenersi in forma, quindi attraverso anche degli sport che si possono fare al mare, si possono fare in montagna, insomma si sceglie la vacanza in base proprio a quello che ci è congeniale dal punto di vista sportivo.
0: E secondo questa ricerca, il 58% dei viaggiatori considera importante mantenere la propria routine di benessere in vacanza. Quindi, oltre alle tradizionali palestre degli hotel, cresce anche l'interesse per il trekking, il rafting, lo yoga, il surf, il pilates, le maratone addirittura. Insomma, il viaggio si trasforma in un'estensione dello stile di vita quotidiana, e c'è anche l'alimentazione da controllare durante l'estate, perché si fa sport, ma si controlla anche l'alimentazione.
1: Auguri. A proposito di alimentazione, io faccio parte invece del gruppo, sai, è presente le vacanze enogastronomiche,
0: no?
1: Che va in giro ad assaggiare cose dei paesi, ecco, forse mi è più congeniale. A proposito,
0: io ingrasso d'estate e dimagrisco d'inverno, non so per quale strano motivo.
1: Evidentemente non ti passa con il caldo la fame,
0: No. C'è il nuovo di Gracie Abrams che ascoltiamo su Radio Monte Carlo, un nuovo album che si chiama Daughter From Hell, novità Gracie Abrams, il titolo è Good Reason.
2: Take a

0: Family Made Me Happy con Macy Gray e Natalie Cole su Radio Monte Carlo. A proposito di chi sceglie di fare le vacanze per fare sport, per il fitness, scrive Massimo Recalcati, che è un saggista, psicoanalista, eccetera. Non è una novità che il corpo sia diventato nel nostro tempo un oggetto privilegiato di attenzione. È diventato ormai un culto, cioè ci sono palestre oggi come un tempo nel Medioevo c'erano monasteri.
1: È diventato fondamentale il culto del fisico. Mm-hmm. Attenzione, perché tra qualche minuto l'appuntamento che tutti aspettiamo ogni venerdì con il meteo di Isa. Prima però, Gino Paoli, una lunga storia d'amore.

0: Dopo 30 anni di assenza nel Dorset, Inghilterra, è stato fotografato un pulcino di pulcinella di mare. La scoperta è avvenuta lungo le scogliere di Dancing Lage, ultimo sito di nidificazione del sud del paese, dove la colonia è passata da 40 coppie negli anni 50 a solo 3.
1: L'ornitologo Richard Caldo e 13 volontari hanno monitorato la zona per 15 settimane. Notando i genitori trasportare pesci nelle rocce, hanno dedotto la presenza del piccolo e sono riusciti a fotografarlo da una barca. Per proteggere la specie da predatori e cambiamenti climatici, il National Trust ha installato telecamere nella cavità per studiare i rischi per le future covate.
2: Radio Monte Carlo, Planet.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a €1,79. Scopri di più su conad.it.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
11: Waterstick, dall'Angelica.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Ufficio Case Smarrite?
18: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da €5,400 IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Afte.
20: Ne soffro da quando ero piccola.
19: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
20: Un aiuto per tornare a sorridere.
19: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
20: rapida la guarigione.
19: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
21: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software, ogni giorno tantissimi

0: e la voce di Rob Thomas, questa Smooth dal 1999. Mancano 10 minuti alla conclusione di questa settimana, non solo del venerdì ma della settimana di Happy Together, e come al solito si conclude con l'appuntamento più atteso non solo dai nostri amici ascoltatori, sì, ma anche da noi. Vero. Dentro la radio ci mandiamo in WhatsApp: ma tu hai sbirciato per caso che c'è scritto sul meteo? Hai visto per caso le previsioni? Perché adesso è il momento di... il meteo Disa.
1: Oh, vedi un po', vedi un po'. Allora, miei cari fanciulli, vediamo un po' che cosa succede nel weekend.
0: Facci
1: allora,
0: sognare,
1: tra l'altro è un weekend di partenze. Mi state partendo, state andando in vacanza. Andate piano, mi raccomando, prudenza, e soprattutto cercate di stare attenti se partite domenica. Allora, però partiamo da sabato. Diciamo che ci saranno un po' di temporali entro sera sulle Alpi occidentali, Valle d'Aosta e Piemonte, quindi tutto a ovest comincia, ok? Poi domenica su molte zone del centro nord localmente ci saranno precipitazioni anche di forte intensità, quindi attenzione, mi raccomando, stiamo parlando del nord e anche di buona parte del centro per quello che riguarda domenica. Poi dove esattamente farà più non lo possiamo sapere, non è prevedibile, però io direi prudenza innanzitutto. Poi vogliamo dire cosa succede la prossima settimana, oppure
0: no,
1: vogliamo mandarli tranquilli in vacanza?
0: No, mandiamoli tranquilli, ecco, in vacanza. La settimana
1: ambasciatore non porta pena, esatto, perché mi sa che un'altra ondata di caldo di quelli importanti sta arrivando, è alle porte. Sì, aspettiamo, dice. Sì.
0: Dai,
1: tanto sai quando sono brutte le previsioni, si realizzano
0: sempre.
1: Appunto, sempre.

0: con Each Time You Break My Heart di Nick Kamen chiudiamo la settimana di Happy Together con Claudio Di Leo e Isabella Eleodori.
1: Grazie Isa, grazie a te, grazie a Giro Corbelli regia, grazie a Claudia De Rio per la redazione, a Teresa Fogli al centralino. Noi amici miei torniamo a stare insieme lunedì sempre tra le 14 e le 16.
2: Sì.
1: Tra poco Chiara Lorenzutti con Se la vi per le prossime due ore, prima però le breaking news del TGCom 24.
0: Buon weekend, buon estate, buone vacanze, ciao!
1: Buon weekend, ciao!
3: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, frigo combinato LG 375 litri, wifi con intelligenza artificiale a €749,99 o in 10 rate da €74,99 senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
5: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo il Wall Street Journal, Trump sarebbe in modalità vendetta con l'Iran. Per il presidente lo scontro militare sarebbe l'unica opzione per risolvere la crisi. Intanto in Cisgiordania sale la tensione, scontri tra palestinesi e coloni, 5 le vittime, tra loro un ufficiale israeliano. Netanyahu, acceleriamo la legalizzazione dei nostri insediamenti. In Ucraina sale a 10 morti e circa 100 feriti il bilancio del raid russo contro un campo di addestramento alle porte di Kiev. Non si fermano gli scambi di missili e droni. In Russia, nell'oblast di Kirov, 6 morti e 26 feriti in un attacco contro una fabbrica di ordigni. È polemica per il via libera del governo al DDL che rivoluziona l'imputabilità dei minori. Protestano le camere penali che parlano di ordinamento scardinato. Con la nuova norma la capacità di intendere e volere dei giovani sarà sempre presunta, invertendo l'onere della prova. In Kenya una turista italiana è morta nello schianto frontale tra l'auto su cui viaggiava e un camion. La vittima, Sidney Serpetri, 52 anni, era in vacanza con il marito e il figlio, feriti in modo non grave nell'incidente sulla strada tra Mombasa e Malindi, deceduto anche l'autista della vettura. Terminerà alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore delle ferrovie. Dalle 18 scatta la fascia di garanzia su strade e autostrade. Weekend da bollino rosso per il primo esodo estivo. 27 milioni veicoli in viaggio. Per ridurre i disagi, ANAS sospende fino a settembre l'83% dei cantieri sulla rete. Calcio, no di Pep Guardiola alla nazionale italiana. L'allenatore declina dopo giorni di riflessione la proposta del direttore tecnico Maldini. Dopo aver lasciato il City, il catalano vuole un anno sabbatico. Gli azzurri ora puntano gli occhi su Pirlo. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
7: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
8: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a €19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno €499 e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno €99. 1 euro.
10: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.

Whitney Houston, voce incredibile, donna amatissima, con la sua I'm Every Woman alle 16:07 nel pomeriggio di questo 24 di luglio qui su Radio Monte Carlo.

Ultima puntata della settimana con C'est la vie insieme a me, Chiara Lorenzutti. Benvenuti, buona estate, buona partenza. Insomma, abbiamo sentito durante le breaking news del TGCOM 24 che si preannuncia un weekend particolarmente caldo, ma da qui in poi vale tutto per quanto riguarda il traffico. L'estate con la grande musica di Radio Monte Carlo, C'est la vie fino alle 18. Buon pomeriggio anche da parte a Gabriele Lo Bianco in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresa Foglia al centralino, anche a Isa e ovviamente a Claudio Di Leo, Isabella Eleodori e Claudio Di Leo che tornano con Happy Together lunedì a partire dalle 14. Come si sta là fuori? Quanta voglia c'è di muoversi, di viaggiare? Quanta voglia c'è di chiudere le valigie, di mollare tutto, di godersi un po' di meritato riposo? Noi ci proviamo, se non altro con la musica. Se le vacanze magari sono già andate, non arriveranno o sono particolarmente lontane, il potere della grande musica di Radio Monte Carlo. Subito la nuova canzone di Malika Ayane, Una possibilità.

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

Complicated per Avril Lavigne ci riporta all'inizio degli anni 2000 e noi la riascoltiamo con piacere anche in questo venerdì 24 luglio alle 16:16 qui in diretta su Radio Monte Carlo con C'est la vie. Mi affascinano molto le storie che hanno a che fare con la grande capacità di rimettersi in gioco, la grande manualità, la capacità di sognare che magari ciò che abbiamo costruito con le nostre mani possa far divertire magari i bambini che passeranno a trovare e soprattutto a vivere queste belle attrazioni. Esiste un Luna Park, e sappiamo tutti quanto siano potenti i Luna Park, ma esiste un Luna Park senza corrente, che un solo uomo ha costruito a mano e l'ha fatto con materiale di recupero. Lui si chiama Bruno Ferrin, è della classe 1937, è molto indaffarato, ha un'officina nel bosco, in mezzo agli alberi, un ferri vecchi nel cesto e la mola che sfrigola, insomma c'è di tutto e di più. E ha costruito questo parco giochi della sua osteria, che gestisce con la moglie da tanti anni, siamo a Nervesa della Battaglia, quindi in Veneto, ed è l'unico Luna Park interamente meccanico d'Europa. Una meraviglia di 40 attrazioni create dal signor Ferrin con materiali di recupero, quindi niente corrente. I giochi come si muovono? Vivono di inerzia, di vento, l'abbrivio, e il biglietto d'ingresso non costa nulla. Chi viene a mangiare gioca gratis e lo fa ovviamente per stare insieme. Quindi è una cosa bellissima che ci racconta ancora una volta quanto la creatività e la voglia di condividere ogni tanto vincano anche sui mezzi, quelli un pochino più strutturati. Complimenti a lui, subito i Take That su Radio Monte Carlo.

0: La loro versione di una canzone bellissima, How Deep Is Your Love. Siamo nel 1996 e loro sono i Take That in forma smagliante, ma torneranno molto presto, sempre in forma smagliante. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18:45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

ABC When Smokey Sings, fine anni 80 per una bella canzone riascoltata nel pomeriggio di Radio Monte Carlo in C'est la vie, puntata del 24 di luglio. Che bello quando scrivete, commentate, ci sono anche dei riferimenti molto precisi al parco di divertimenti che abbiamo appena citato in Veneto, a Nervesa della Battaglia. Qualcuno dice il parco dei Pioppi, lo dite voi al 342-4141-762. Saluto Franca che dice: abito in provincia di Padova, non lontano dal parco dei Pioppi, ed è vero, un parco fantastico per grandi e piccini, amici pelosetti compresi. E questo insomma è sempre un dato molto molto interessante. Quindi abbiamo citato l'opera, il grande lavoro che si è protratto insomma da diverso tempo da parte di questo signore che ha un'officina nel bosco e ha scelto di regalare poi ai clienti, diciamo, del suo ristorante, della sua osteria, la possibilità per grandi e piccini di divertirsi in questo parco di divertimenti, in questo Luna Park senza corrente elettrica, creato con materiali di recupero. Grazie, un'altra amica lo cita, ci andiamo spesso, che bello, che bei ricordi. È molto piacevole poi trovare anche un riscontro concreto, appunto abbiamo parlato di questo, quindi ci fa estremamente piacere. Questa è Radio Monte Carlo, buon viaggio a tutti gli amici in movimento. Le 16:31 di questo venerdì pomeriggio insomma si preannuncia intenso dal punto di vista del traffico. Ho sentito anche il meteo, ascoltato con attenzione il verbo di Isabella Leodori, perché insomma il venerdì parla di meteo, quindi abbiamo capito che non sarà un weekend facilissimo. D'altronde spesso al caldo fa seguito anche una concentrazione di temporali, spesso anche impegnativi, non facile da gestire, però insomma mi raccomando, grande prudenza, ecco, nell'affrontare le varie attività del weekend compatibilmente con il tempo che incontreremo. Buon lavoro invece a chi non staccherà affatto, e noi vi saremo vicini con la grande musica di Radio Monte Carlo. Subito Jessie Ware, la sua canzone I Could Get Used to This.

si intitola Love on the Weekend, sembra fatta apposta, l'ascolto programmatissimo, ma nulla sfugge all'ufficio musica di Radio Monte Carlo. John Mayer, che bello, un cantautore ma soprattutto un grande chitarrista che amo moltissimo, trovo abbia una grazia anche nel canto e nella scrittura che mi piace moltissimo. 16:38, pomeriggio del 24 luglio, un abbraccio a chi è in movimento, ce lo sta segnalando al 342-41-41-762, a chi è partito dicendo basta, non vedevo l'ora, ho chiuso tutto, adesso ho messo in borsa quattro cose e vado. Un abbraccio a Mauro che dice vabbè, quello che ho dimenticato lo comprerò quando si arriva, è un po' un classico delle vacanze, della serie, poi a un certo punto i preparativi finiscono, quel che c'è c'è e il resto insomma ci si arrangia in qualche modo e lo si fa con grande gioia secondo me. Subito gli

0: canzone che abbiamo imparato a conoscere, ad apprezzare moltissimo in quegli anni, diciamo la seconda metà più o meno degli anni 90, gli Ace of Base con Life is a Flower, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su Conad.it.
5: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Un grande maestro, Ivano Fossati, con la musica che gira intorno 1983, questa Radio Monte Carlo alle 16:50, una canzone che ci riporta un po' indietro nel tempo, parla sempre ovviamente di argomenti attuali che insomma sono rapportabili a tutte le generazioni, quindi il blocco delle idee, il peso dei pregiudizi, il disorientamento poi di una generazione che poi magari non conosce una datazione perfetta, ma si può verificare sempre. C'è però un riferimento, questo maledetto muro, che è anche un riferimento storico, che se vogliamo, quindi siamo nel 1983, un muro c'era ancora e ci sarebbe stato, no, a dividere le due Germanie fino al 1989, credo dovrebbe essere più o meno quello l'anno preciso. Quindi tanti riferimenti per una canzone puntuale nel momento in cui è stata scritta, ma che ha un significato ben più profondo e che quindi si riascolta con grande piacere. Parliamo anche di spesa, lo faremo nel corso venerdì, giustamente nel corso del nostro appuntamento. Tanti gli amici che saranno alle prese con questo bel rituale del weekend, del fine settimana. Attenzione, perché siamo sempre molto attenti a ciò che è sostenibile anche nelle nostre scelte alimentari, ma anche tutto quello che è importante, perché ci insegna a non sprecare il cibo. Una ricerca interessante ci racconta che viene buttato via pochissimo cibo surgelato. Beh, sembra anche giusto, perché ne usi quanto basta, quindi a discapito poi di quanto avviene, ahimè, con il cibo fresco. Quindi evviva i surgelati, che insomma si conservano bene e ci fanno bene.

0: R.E.M. con la loro Living New York. Questa è Radio Monte Carlo nel pomeriggio con Selavi. Tra pochissimo appuntamento con l'informazione, le breaking news del TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, asciugacapelli Dyson Supersonic Neural a 349 euro o in 10 rate da 34,90 euro. Senza interessi, TAN e TAEG 0%. Fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Trump considera ormai lo scontro militare l'unica carta contro l'Iran, lo riferisce il Wall Street Journal. Intanto in Cisgiordania Israele prepara un'operazione su vasta scala dopo gli ultimi scontri tra residenti e coloni. All'ospedale di Nablus, blitz militare di Tel Aviv per arrestare alcuni palestinesi che hanno preso parte alla guerriglia. Dopo il via libera di Palazzo Chigi al DDL che rivoluziona l'imputabilità dei minori, le camere penali attaccano. Ci sono elementi incostituzionali. Con la nuova norma la capacità di intendere e volere dei giovani tra i 14 e i 18 anni sarà sempre presunta, invertendo l'onere della prova. Si chiamava Sydney Serpetri, la turista italiana di 52 anni morta in Kenya nello schianto tra l'auto su cui viaggiava e un camion. Era in vacanza con il marito e il figlio, feriti in modo non grave, e si stava spostando da Mombasa a Malindi, deceduto anche il conducente della vettura. Non si arrestano i devastanti incendi in Spagna e Francia. Alle porte di Madrid oltre 19.000 evacuati, i tre filoni del rogo si fondono in un'unica massa, sgomberati altri tre paesi. Sull'altro lato dei Pirenei sono oltre 63.000 gli sfollati tra Gironda e Land, si fugge anche via mare. 27 milioni di veicoli in viaggio previsti su strade e autostrade italiane nel weekend da bollino rosso che coincide con il primo esodo estivo. ANAS sospende fino a settembre l'83% dei cantieri sulla rete. La situazione oggi resa più grave anche dallo sciopero delle ferrovie in corso fino alle 21. Calcio: per la panchina della nazionale si fa sempre più concreto il nome di Andrea Pirlo. I vertici della FIGC decideranno nei prossimi giorni dopo che nella notte Pep Guardiola ha dato forfè dopo un periodo di riflessione, e Maldini rivela: prima avevamo contattato anche Ancelotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla A2 la Salerno-Reggio Calabria, coda per un veicolo in fiamme tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro. C'è un veicolo fermo in Campania. Sulla tangenziale di Napoli, tra Agnano e la barriera di Napoli Ovest, per chi è diretto verso Pozzuoli, un incidente. Sulla 1 Roma-Napoli tra Anagni, Fiuggi e Ferentino in direzione del capoluogo campano. Incidente segnalato anche al nord Italia. Sulla A4 la Torino-Milano alla barriera di Rondissone verso il capoluogo piemontese. Sulla A14 traffico rallentato in Abruzzo tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto verso Ancona. Sulla tangenziale est di Milano code per traffico intenso tra la barriera di Agrate Brianza e Allaccio con la 4 verso lo svincolo Lecco. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

La voce delicata di Gabrielle con la sua When a Woman, questa è Radio Monte Carlo, 17:06 minuti, pomeriggio del venerdì, con me Chiara Lorenzutti e il nostro C'est la vie, e soprattutto con voi tanti amici che si preparano a partire, uno dei primi esodi o controesodi dell'estate. Saluto Elena che dice una cosa bellissima: la vacanza incomincia dal viaggio, quando siamo in vostra compagnia, ecco, da lì poi si parte e ci si sente ufficialmente in vacanza, quindi grazie a te, ma anche a Flavio della provincia di Gorizia, grazie del bel messaggio al 342 41 41 762. Allora, siamo molto orgogliosi quando dei nostri connazionali, insomma, che sono delle eccellenze anche a livello mondiale, ricevono poi dei riconoscimenti importanti. Parliamo del nostro Roberto Bolle, quindi talento incredibile nel mondo della danza, che conquista la stella sulla Walk of Fame, e lui stesso dice un sogno che è diventato realtà, quindi arriva questo nuovo riconoscimento internazionale a consacrare una carriera già splendida come quella appunto di Roberto Bolle. Quindi l'Étoile entrerà ufficialmente nella Hollywood Walk of Fame, ed è questo marciapiede delle stelle, quello di Los Angeles, molto noto, molto, molto famoso, ed è una scelta quella della Camera appunto di Commercio di Los Angeles, dettata dal fatto che Bolle è inserito tra i premiati del 2027 nella sezione dedicata alle persone che si sono, gli artisti che si sono contraddistinti tanto nelle performance teatrali, ma anche quelle ovviamente dal vivo o in altre modalità, e quindi figure che hanno dato un contributo significativo al mondo dello spettacolo internazionale. E con il suo ingresso nella Walk of Fame l'Italia raggiunge quota 19 artisti celebrati sul marciapiede più famoso del mondo, quindi grande la gioia e la riconoscenza anche da parte di Roberto Bolle, che dice: per me finalmente un traguardo che sognavo appunto di raggiungere, grazie a tutti, insomma, persona davvero splendida che se la merita totalmente, e noi italiani molto ma molto orgogliosi. Subito Siku.

Questa Sweet Freedom, questa dolce libertà la si respira meglio con la voce di Michael McDonald, ma soprattutto con la grande musica di Radio Monte Carlo. 17:15. Andiamo per un attimo a Venezia. Certamente i veneziani, i turisti si staranno un po' riprendendo dopo i grandi festeggiamenti per il Redentore, insomma tipica festa appunto del luglio di ogni anno che attira insomma tantissimi visitatori. Parliamo però di questo modulo sperimentale elettromeccanico, altro non è se non il MOSE, che conosciamo molto bene, questo grande sistema di dighe mobili. Ce ne sono 78 di queste paratoie a Venezia, che sono divise in 4 barriere e vogliono monitorare appunto la situazione dell'acqua, cercando poi di evitare le pesanti alte maree, le mareggiate, insomma un sistema molto ben articolato che trovo che al di là di modulo sperimentale elettromeccanico abbia un nome bellissimo e quindi molto molto pertinente. E, c'è una novità che riguarda ovviamente anche il rispetto dell'ambiente, che riguarda l'utilizzo poi del MOSE, perché si parla di un uso alternativo, di un suo uso alternativo per salvare la laguna, quindi per preservare l'ecosistema, sappiamo, molto delicato della laguna di Venezia. È necessario questo uso molto alternativo del MOSE, ovvero va attivato solo quando realmente necessario, perché diciamo che si preservano gli isolotti tipici degli ambienti lagunari, che vengono poi periodicamente sommersi dall'alta marea, che ospitano una grande biodiversità, e quindi il numero e la durata delle chiusure possono essere ridotti senza compromettere poi la protezione, ma si limitano ovviamente anche altre vicende, diciamo anche molto pratiche, che non fanno altro che preservare la bellezza poi dell'ecosistema lagunare, che ha bisogno, come dire, di un po' di pace, di un po' di serenità. Quindi benvengano questi utilizzi attenti ma alternativi. Marco Mengoni.

0: La bella voce di Marco Mengoni che ci fa tornare un po' indietro nel tempo. Nel 2014 cantava la sua Esseri Umani, che con piacere abbiamo riascoltato qui su Radio Monte Carlo.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
8: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: In FitActive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. FitActive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.

0: quanto sa di felicità.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Roth con Ear of the Cat 1977 qui su Radio Monte Carlo. Questo riferimento allo zodiaco vietnamita, qui il gatto poi è simbolo di buon augurio, di calma, indipendenza, quindi racconta un po' di un periodo in cui ci si può lasciare incantare, ecco, ed è un po' quello che accade al testo, al protagonista di questa canzone, che racconta di questa sorta di metafora dell'evasione romantica, il destino inevitabile, insomma l'incontro con una donna fatale. Poi è facile immaginare come sia andata a finire. Che bello quando le canzoni ci raccontavano davvero un po' un'immagine cinematografica, come fosse un frame di una storia che veniva raccontata. È una delle bellezze, insomma, del riascolto di alcune canzoni belle come queste. Andiamo per un attimo a Londra, perché qui alcuni ragazzi raccontano che nella loro generazione è molto molto facile dover traslocare sempre. Sappiamo quanto il trasloco sia un evento traumatico nella vita delle persone, lo è davvero. Spesso e volentieri, non solamente a Londra, il trasloco non è più un evento raro, ma insomma tra contratti d'affitto brevi, lavori temporanei, c'è questa grossa catena che conosciamo molto tutti, di mobili del nord dell'Europa, che ha pensato una linea proprio per chi trasloca molto molto spesso, giustamente. Quindi, che ne so, un portabiti sospeso che con una cerniera si trasforma in un borsone da viaggio, una scrivania che si assembla in castro senza attrezzi, bellissimo, e porta già incorporato una maniglia per essere spostata, un materasso che si piega e diventa un puff. Insomma, un'attenzione nemmeno troppo nascosta a chi un po' nel suo DNA, oppure per vicissitudini legate alla famiglia, al lavoro, agli affetti e agli amori, si deve trasferire molto spesso. Quindi un kit base che non necessita di troppa fatica per essere spostato da una casa all'altra, magari pure da una città all'altra. E questa è Radio Monte Carlo.

Lisa Stansfield, classe ed eleganza con la sua Change, qui su Radio Monte Carlo alle 17.37. Parlando di traslochi, cosa che abbiamo fatto poco fa citando questi nuovi mobili che possono essere spostati facilmente da una casa all'altra, ogni tanto c'è il tema anche del... Io ricordo di aver traslocato l'ultima volta, di non aver ancora sistemato i tanti CD che ho. Ecco, anche questo è un tema. CD che tornano tantissimo di moda, date interessanti riguardano la loro vendita in tutto il mondo. È un supporto affascinante, tantissimo, soprattutto per quanto riguarda le generazioni che forse non le hanno utilizzati nel momento in cui l'abbiamo fatto noi. Vengono venduti, vengono acquistati, nella maggior parte dei casi però rappresentano degli oggetti da collezionare, perché spesso chi li acquista non dispone poi del supporto per poterli ascoltare davvero, quindi del lettore CD. Questo a noi sembra incredibile, però questo accade un po' in tutto il mondo. Subito i Kasabian con la loro Goodbye Kiss.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
6: Spumante o champagne?
5: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
6: Filetto o entrecote?
5: Per i 25 anni di Rodaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodaus.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
10: Waterstick, dall'Angelica.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
19: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

Ci sono i Wet Wet Wet con Sweet Surrender, un po' di dolcezza alle 17.51 qui su Radio Monte Carlo nel tardo pomeriggio con C'est la Vie. Consigli di lettura inediti che qualcuno non si aspetta sono quelli che arrivano dall'Università Bocconi alle matricole che stanno poi per cominciare le lezioni dai primi di settembre. E quindi ci sono dei libri, ovviamente dei manuali, questo è ovvio, ma ci sono anche libri che non ti aspetti, quindi niente codici, no compendi, ma sì ai romanzi, quindi classici come Il Giovane Holden, Sulla strada di Jack Kerouac e poi ancora L'attimo fuggente, sempre che poi i ragazzi già non abbiano visto, secondo me sì, tutto questo è sempre bello. E quindi ci sono 25 consigli tra film, libri, podcast, addirittura anche serie TV da guardare, alcune veramente molto interessanti a parer mio, e colpisce molto il fatto che consigliano anche un bel classico di John Landis, sto parlando di Animal House, quindi ci sta per qualcuno che si deve iscrivere all'università, un film che è assolutamente una pietra miliare di quel tipo di modalità in cui si parla appunto di confraternite, università americane, una fotografia di qualche tempo fa, ma è un curioso riferimento appunto da parte di un'università insomma contemporanea così famosa in tutto il mondo come la Bocconi. Bello, ci piace ogni tanto quando si spazia anche nell'inconsueto. Subito la canzone di Bungaro si intitola Brisa Morena.

0: Ci sono i Keen, This is the last time. Questa è Radio Monte Carlo ed era l'ultima canzone per il nostro C'est la vie, puntata del 24 di luglio, ma si ritorna puntuali lunedì tra le 16 e le 18. Grazie a tutti voi per aver viaggiato e lavorato in nostra compagnia con la grande musica di Radio Monte Carlo. Tra poco Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo e Take It Easy vi accompagnano piacevolmente fino alle 20. Grazie anche a Gabriele Lubianco in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresa Foglia al centralino. Tra poco anche le breaking news del TGCOM 24 e poi Autotraffic. E tutto da Chiara Lorenzutti, una splendida serata con la grande musica di Radio Monte Carlo. Buon weekend, ci sentiamo lunedì. Ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a €359 o in 10 rate da €35,90 senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Secondo Donald Trump, lo scontro militare con l'Iran sarebbe l'unica opzione per risolvere la crisi con Teheran, è quanto riporta il Wall Street Journal. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi ribadisce: difenderemo i nostri interessi nello stretto di Hormuz, vittime in Cisgiordania in seguito agli scontri tra palestinesi e coloni. Arriva il nuovo regime tariffario imposto dagli USA a decine di paesi in tutto il mondo in vista delle scadenze delle tariffe generalizzate del 10% introdotte come misura provvisoria, provvedimenti che furono adottati da Trump dopo che la Corte Suprema aveva annullato gran parte delle sovrattasse varate al suo ritorno alla Casa Bianca. Trump e Zelensky si incontreranno martedì prossimo a Washington, notizia dell'incontro già data nelle scorse ore da fonti ucraine, riferendo che Zelensky la prossima settimana sarà negli Stati Uniti per i funerali del senatore Lindsey Graham. Si chiamava Sidney Serpetri, aveva 52 anni, la turista italiana morta in un incidente in Kenya lungo la strada tra Mombasa e Malindi. La connazionale viaggiava a bordo di un'auto che si è schiantata contro un camion, il marito e il figlio feriti in modo non grave. Nell'incidente deceduto anche l'autista della vettura. Su strade e autostrade, fine settimana da Bollino Rosso in concomitanza con il primo esodo estivo, si prevede saranno 27 milioni i veicoli in viaggio. ANAS sospende fino a settembre l'83% dei cantieri sulla rete, alle 21 termina intanto lo sciopero di 24 ore delle ferrovie. Chiudiamo con il calcio. Dopo il no di Pep Guardiola, prende quota la candidatura di Andrea Pirlo per la panchina della nazionale. Il tecnico spagnolo, comunque onorato e tentato dalla proposta, conferma la volontà di dedicarsi a riposo e famiglia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 3 km per traffico congestionato tra Cassino e San Vittore in direzione Napoli. Un incidente sulla A4 provoca 2 km di incolonnamenti tra Dalmine e Bergamo verso Trieste. Per lavori di ripristino a seguito di un incidente, coda di 3 km sulla A7 tra Genova, San Pier d'Arena e il bivio per la A12 in direzione Milano. Per gli stessi lavori sulla A12, 6 km di incolonnamenti tra Genova Nervi e est verso il capoluogo ligure. Sulla A56 tangenziale di Napoli, rallentamenti tra Capodimonte e zona ospedaliera per un veicolo in avaria in direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 101 Salentina di Gallipoli, prestare attenzione per un incendio all'altezza dell'incrocio San Nicola Nord. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Tutta la bravura e la maestria di Annie Lennox qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Un buon venerdì a tutti voi. Salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti, tornerà lunedì con il suo Se la vi, ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo che si intitola
1: Take It Easy.
0: Bravo!
1: Pronto.

0: La gioia e la fortuna di essere con voi anche in questo venerdì 24 luglio. Questa è Radio Monte Carlo, buonasera a Tamara Donà.
1: Ma buonasera a te, buonasera a Giancarlo Cattaneo.
0: Mister Gabriele Lobianco è in regia, c'è Rebecca Papi in redazione, c'è Teresita Fogli al centralino, sì, con un po' di mal di testa.
1: Lo so, purtroppo oggi succede, è una giornata un po' così.
0: Vabbè,
1: beh no, perché si pensa testa tanto e delle volte
0: si pensa troppo.
1: Si pensa troppo.
0: Ma io te lo dico
1: sì,
0: sempre, non cioè, pensate...
1: Male, non troppo male, si pensa male.
0: Hai capito. Va bene, va 18 bene. E 9 minuti fino alle 8 siete assegnati a voi, ovviamente se vi fa piacere. Oggi voglio dare subito il numero,
1: sì,
0: perché il venerdì dai, abitualmente è casual, Milano si sta svuotando, forse anche altre città, ho letto che sarà il primo weekend a bollino rosso,
1: sì, di tutto,
0: giallo, verde,
1: di
0: nero,
1: beh, certo, questo...
0: viola. 342-4141-762, sia che siate in viaggio, sia che siate a casa o insomma ovunque siate, noi siamo qui appunto per voi, con un bel po' di notizie dell'ultima ora, con un testo che poi leggeremo.
1: Bellissimo. No, molto bello quello. Sei tu. Come la canzone di Levante.
0: Di Levante.
1: Sì, no, ah, sembra, no, ma non è quello.
0: Non è quella.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Fammi dire una cosa, posso?
0: Scusa.
1: No, perché stai occupando tu
0: hai
1: questa
0: ragione,
1: piazza, questo divano a due.
0: Faccio un passo
1: tu
0: indietro, sì.
1: Fammi dire buona estate. Oh, no, perché ancora non l'ho detto io da
0: allora
1: quando.
0: Vedi che io faccio bene a non farti parlare, scusa. Buona estate, sì,
1: in
0: giusto,
1: compagnia di noi di Radio Monte Carlo, la grande musica di Radio Monte Carlo in arrivo per voi.
0: Sì.
1: Sunburn.

0: Somber con Potential qui su Radio Monte Carlo. Che stai dicendo?
1: È bello il groove di questo disco.
0: È bello il groove.
1: La base, il groove, sarebbe da rifare.
0: Una bella produzione,
1: lui,
0: diciamo.
1: Esatto,
0: no, perché?
1: No,
0: scusa.
1: Ma per divertirsi, lo dico ai produttori, Gavri,
0: Lo Bianco,
1: altri
0: prendi
1: che
0: il posto di Somber e vediamo di mescolare un po' le carte. Questa è Radio Monte Carlo, quel che ne rimane quando ci sono questi due in onda. 342-41-41-762. Lucia da Roma scrive: speriamo che. Allora, speriamo termini presto questa calura. Quale buona estate.
1: Quale buona estate.
0: Che qua
1: vabbè, vero, verissimo,
0: lavoriamo.
1: Anche questo. Però da queste parti in questi giorni si sta un pochino meglio, diciamo.
0: È vero.
1: Così.
0: Alessandra, Florinda e Mimmo, Cellammare, Bari. Ciao, bellissimo inizio del weekend con voi. Direzione Ostuni,
1: bello.
0: Direzione John Legend, di cui Radio Monte Carlo è ovviamente radio ufficiale.
1: Salutiamo anche Antonella. Antonella da Genova. Lei dice: certo che si sta svuotando Milano. Siete tutti sulle nostre autostrade per venire in Liguria, ma vi accogliamo volentieri.
0: Carina,
1: a braccia aperte.
0: Carinissima.
1: Grazie.
0: Tra messaggi vocali e messaggi scritti cercheremo di salutare, se non tutti, quasi. Partiamo dall'attualità, perché questa ricerca, a proposito di attualità, ufficiale Pirlo, allenatore della nazionale, mi fermo qui.
1: Sì, sì, è arrivato il messaggio?
0: È lui.
1: Io sono contenta.
0: Io no.
1: Vabbè.
0: Comunque, è arrivata.
1: Com'è intelligente, ce la farà.
0: No, ma sicuramente chi vuole, però insomma.
1: Pensavi, speravi Guardiola, ti piace di più?
0: Ma anche Ancelotti. Vabbè, non parliamo di calcio, parliamo di caffè, perché è arrivata questa ricerca, proprio testé, mommo è arrivata. Molte persone, riguarda il caffè.
1: Appunto.
0: Con una serie di domande.
1: Sì.
0: La prima è: caffè prima o dopo la colazione? Cioè, si presuppone che uno a colazione.
1: La faccia, intanto.
0: Esatto, la faccia, quindi mangiucchi anche qualcosa.
1: Sì. Gli scienziati dicono assolutamente dopo la colazione, non ho stomaco vuoto perché non fa bene.
0: Poi o durante.
1: Esatto,
0: o durante. Ma non deve essere, come dire,
1: come
0: la prima bevanda. Esatto. Vabbè, ma io bevo solo quello, pure
1: appunto.
0: Tu fai così. Che vuoi?
1: Io bevo subito il caffè, però adesso da domani cambierò la mia abitudine, perché dice poi dipende sempre dalle persone, da persona a persona, però sarebbe meglio prima introdurre qualcosa nello stomacchino vuoto.
0: E poi dice che bere un caffè alle 4 del pomeriggio è come berne ancora mezzo a mezzanotte. Cioè, sì, nel senso
1: l'effetto,
0: che siccome il rilascio esatto è lento, tu potresti trovarti bevendo un caffè alle 4, visto che il corpo impiega circa 10 ore poi per smaltire veramente l'effetto della caffeina, verso la mezzanotte avresti ancora quell'effetto e quindi forse non dormiresti proprio nel migliore
1: così
0: dei modi.
1: Così bene non riesci a rilassarti così. Gli effetti non riguardano solamente il momento dell'addormentamento, ma anche la presenza di caffeina durante la notte può diminuire, come dire, la qualità del sonno profondo, che poi è quello che ci fa riposare meglio quando ci svegliamo e diciamo non mi sento riposato perché manca quel pezzo di sonno.
0: Sono d'accordo.
1: Quindi il caffè dalle 15 basta.
0: Più o meno sì, poi dipende a che ora vai a nanna.
1: Mezzanotte.
0: Io prima.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Questa è la musica che io amo, per cui Marvin Gaye per me è proprio l'idolo. Mercy Mercy Me, appena ascoltato su Radio Monte Carlo, e ci auguriamo sia piaciuto anche a voi questo brano, tra l'altro corredato anche di un video molto carino, disegnato
1: sì, molto
0: come
1: bello.
0: Un cartone molto bello su Radio Monte Carlo TV, visto che questo è lo show di Radio Monte Carlo, poiché siamo in televisione, a beneficio di tanti sul satellite, l'applicazione o il sito di Radio Monte Carlo, la possibilità appunto di guardare non soltanto noi ma anche i video.
1: Come cambiano le cose? Mi piace l'idea che gli italiani cambino anche la voglia e la modalità della vacanza, perché tutto cambia, è vero, e quindi abbiamo cambiato, sì, no, lo so, però è vero, abbiamo cambiato anche la voglia e la modalità di andare in vacanza, abbiamo inserito una cosa dentro questa vacanza.
0: E la voglio sapere.
1: E non te la dico tra poco.
0: Ma sai che tu c'hai proprio la vabbè.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Ufficio cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
12: O un bel vantaggio.
11: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.000. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su fiat.it.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a €1,50 al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
16: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
17: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. TAG 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
18: Attenzione, prego. Il reparto tuffi
12: Lui è stato appena rifornito.
18: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Amy's Place on Earth, Belinda Carlisle qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Quanto mi piace questo brano,
1: sì.
0: Mi fa tornare un adolescente.
1: E infatti hai ballato come
0: anni fa,
1: al tempo delle mele proprio. Sì, ho visto che no, però
0: bene,
1: ti muovevi
0: bene,
1: veramente.
0: Sì, abbastanza.
1: Vabbè. E Federico scrive: vi pago le ferie, venite in Sicilia con me e la mia famiglia. Ma guarda, volentieri,
0: no,
1: a saperlo prima.
0: Ma pagarle.
1: No, no,
0: tanto,
1: ma perché
0: scusa,
1: le vuole pagare? Perché scusa. No, scherziamo,
0: bello,
1: Federico,
0: magari,
1: sei molto carino.
0: Grazie.
1: A proposito del caffè, per chiudere l'argomento, in tanti, ma infatti l'abbiamo detto che è molto soggettivo, riescono a berlo anche prima di andare a dormire, o comunque sia
0: vedi,
1: a cena, o comunque sia prima di mangiucchiare qualcosa a colazione, e comunque l'effetto, riescono ugualmente a dormire.
0: Bene, ho superato i 50 anni e ne bevo mediamente 5-6 al giorno, e stai benissimo.
1: Io
0: meglio
1: 4
0: così.
1: Al massimo. Io
0: se
1: 4,
0: no.
1: No, 4 al massimo.
0: È più di così, dove devi andare?
1: Allora, poco fa, ma io dove vuoi che vada? Poco fa avevi accennato a un qualcosa relativo al cambiamento nelle scelte poi della nostra vacanza,
0: sì,
1: e della meta. Io però prima vorrei porti una domanda.
0: Mi dica.
1: C'è un qualcosa che arrivi in un posto, scegli di fare una vacanza, quella cosa che trovi lì, non dico che sia condizione sine qua non per la tua scelta, ma ti fa molto piacere trovare
0: il mare bello.
1: Eh beh, grazie. Io voglio andare al mare brutto.
0: Vabbè, cioè, c'è gente che c'è, mi è capitato.
1: Io quest'anno voglio andare al mare brutto, allora scelgo quella meta lì. Io voglio
0: mi
1: trovare.
0: Mi è capitato
1: una...
0: delle volte di andare in un mare che non era come mi sarei al caldo.
1: Ma fai tu. Ma può condizionare, può un po' influenzare la tua scelta qualcosa?
0: Assolutamente.
1: Beh, mare bello,
0: il mare bello, la compagnia anche
1: la compagnia,
0: potrebbe condizionare.
1: Prego.
0: Allora, la domanda è questa, quella che lui vi ha fatto.
1: Sì.
0: C'è qualcosa appunto che può condizionare le vostre vacanze da cui non prescindete? Perché
1: positivo,
0: i giovani, in positivo, i giovani di oggi e generazione Z,
1: vabbè,
0: quindi insomma sono loro, hanno deciso questo, lo sport. Cioè lo sport non lo vogliono abbandonare perché non è più sacrificio, ma è star bene, uno stile di vita che hanno implementato nella quotidianità e si vogliono portare anche in vacanza. Quindi scelgono proprio delle mete, degli alberghi, dei resort che abbiano delle palestre, che abbiano comunque un circuito dove poter appunto fare sport.
1: Ah, mi hai fatto tornare alla mente. Allora, due anni fa, Egitto, un bel posto, e passeggiando al mattino, io facevo la mia camminata, vedevo queste palestre bellissime con queste vetrate sul mare, pienissime già alle 7 del mattino.
0: E tu?
1: Ma io che eri? Ma figurati, io camminavo già a Caragrazzo,
0: ne
1: stavo lontanissimo, però è una condizione insomma interessante per
0: caldo?
1: Loro. Vedi tu, ci sono 38 gradi qui dentro,
0: sì, è vero.
1: Crescono le piante.

0: Vieni a vedere perché anche questa sera hai scelto Radio Monte Carlo.
1: La capsula proprio. Sono giorni che proprio sti denti ti danno dei problemi, secondo
0: me. Cesare Cremonini qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: Sono incollati male, secondo me. Va bene, c'è una sfida musicale, la sfida fogli. La nostra Teresita con l'ufficio musica vuole chiedervi, amiche e amici, se è una giornata buona o una,
0: così così.
1: O così così. Allora, primo brano. Lovely Day, Bill Withers, bello. Numero uno, invece numero due. Pessima giornata, quello lì, Daniel Powter. Bad Day, numero uno, Bill Withers, sì. Numero due, Daniel Powter.
0: Votate.

0: veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
11: GWM, go with more.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando,

0: Vinto la giornata meravigliosa per la sfida Fogli, la sfida di Take It Easy qui su Radio Monte Carlo, Bill Withers, Lovely Day su Daniel Potter con Bad Day. Allora avete scelto bene, ma anche l'altra sicuramente l'avremmo apprezzata. Sfida che tornerà lunedì.
1: Molto carina questa sfida, brava la nostra
0: brava Teresa con l'ufficio
1: musica.
0: Brava con l'emicrania, brava.
1: Dai, speriamo le passi nel fine settimana, ma così
0: sarà.
1: Ascoltare noi serve anche per quello.
0: Per avere mal di testa.
1: Togliere il mal di testa.
0: Toglierlo.
1: Avere anche delle nuove idee. Allora, c'è questa notizia che è carina, che dice nei negozi dell'usato. Allora, c'è uno degli angoli più apprezzati dalle persone, dagli appassionati, è proprio l'angolo del vetro.
0: Ma tu vai nei negozi?
1: È capitato, poi non acquisto mai nulla perché anch'io non so dove mettere le cose, perché non ho molto spazio a casa.
0: Ma se c'hai una reggia,
1: e dico, se tolgo
0: dici
1: quello, se arriva una cosa nuova, devo toglierne una vecchia.
0: Questo è corretto.
1: Però pare che vadano per la maggiore il punto gli scaffali del vetro con bicchieri, tazze, vasi. E quindi, insomma, loro proprio hanno fatto, come dire, no, una, probabilmente una sorta di inventario.
0: Sì.
1: Si sono accorti che puoi andare a acquistare lì, è molto bello, costa di meno.
0: Ma sembra essere però un po' sottovalutato.
1: Forse, l'angolo del vetro.
0: Sì, almeno la notizia dice anche questo.
1: A te piace acquistare nuove tazzine, tazze per la
0: colazione? Per niente, no, per niente. No.
1: Ok, non lo fai.
0: No, no. Io l'usato acquisterei soltanto vinili. Cioè, mi è successo di acquistarli e quindi così.
1: Io ho una giacca di pelle anni
0: sì,
1: fa.
0: Sì, ti sta
1: bella
0: ancora, perché figurati.
1: No, no, no, non mi sta più.
0: Purtroppo. Non mi sta più. Non
1: so
0: ti
1: più dove sia finita.
0: Ah, ecco, questa è diversa.
1: Molto bella.
0: L'avrà ritagliata Lucia per fare le sue cose creative.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. A Bologna l'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti iscritti nel registro 45 bis per la morte di Abderrahim Fakir, ha detto che l'autopsia non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Il legale di Fakir afferma invece: credo emerga un'asfissia da compressione. L'autopsia è da poco terminata. È una modifica che incide in maniera radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile, così la Giunta Unione Camere Penali sul decreto relativo all'imputabilità dei minorenni. La misura, secondo la Giunta, appare il sintomo di una preoccupante regressione culturale. Ora in Medio Oriente l'ambasciata americana in Israele ha postato un nuovo avviso allertando rispetto alla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo per l'aumento delle tensioni in Medio Oriente. I cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Intanto Donald Trump si dice certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha detto il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. Sale la preoccupazione per gli incendi in Francia, salgono almeno 44.000 le persone evacuate a causa dei roghi nel dipartimento della Gironda. Il rischio venti forti mette a dura prova l'opera dei soccorritori per lo spegnimento delle fiamme. Chiudiamo restando oltre Alpe con il ciclismo. Tadej Pogačar si aggiudica la 19ª frazione del Tour de France, facendo segnare il nuovo record di scalata dell'Alpe d'Huez, salita finale della tappa, battendo per oltre un minuto il primato del 95 che apparteneva a Marco Pantani, secondo oggi al traguardo Martinez, terzo Carapaz. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'inizio della giornata di domani vedrà tempo in prevalenza soleggiato, con la tendenza in mattinata e primi annuvolamenti però sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio nuvole in aumento sulle Alpi al nord-ovest, con i primi rovesci o temporali anche forti in Valle d'Aosta e sul centro-nord del Piemonte. Nubi alte in arrivo in Sardegna. In serata temporali in estensione anche all'Alta Lombardia e all'Alto Adige, con un po' di nuvolosità in aumento anche sul Medio Tirreno. Le massime saranno in calo sull'estremo nord-ovest e sulle coste tirreniche della penisola, al sud della Sicilia. Per lo più in aumento altrove, con punte di 38-40 gradi sulla Sardegna occidentale. Per il Principato di Monaco sarà un sabato in prevalenza soleggiato, con una massima di 29 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Lombardia troviamo code sulla 7 per traffico intenso alla barriera di Milano verso Genova, in Val d'Aosta sulla 5 materiali dispersi segnalati all'altezza dello svincolo di Nus in direzione Torino, sulla A3 traffico rallentato tra Napoli centro via Ferrari si allaccia 1 in direzione Salerno, un veicolo fermo segnalato in Emilia tra allaccio con la 13 allaccio ramo Casalecchio, sulla A14 verso la Milano-Napoli pedoni sulla carreggiata segnalati Liguria, sulla 10 tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Un'ultima segnalazione che ci porta in Toscana, in particolare sulla statale 439 la Sarzanese Valdera, con lavori tra 500 metri dopo l'incrocio Camaiore e 4 km prima dell'incrocio Viareggio verso l'incrocio con la provinciale 158. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: La voce è di Ed Sheeran, Photograph, il titolo del brano, e questa è Radio Monte Carlo, seconda ora di Take It Easy. Buon venerdì 24 luglio, buone vacanze, buona estate, se siete già in vacanza ovviamente, ma chiaramente non tantissimo.
2: No, in molti però faranno ancora una settimana come noi in Take It Easy, poi tu vai avanti a lavorare, io ci vado in vacanza, e molti faranno così, andranno in vacanza come me i primi di agosto. Fammi salutare Marco e Giada.
1: Ciao.
2: La prima amata figlia Giada è con me a passeggiare nella campagna umbra.
1: Okay.
2: Voi in cuffia, come tutti i giorni, i miei amici radiofonici del cuore.
1: Caro.
2: Cosa desiderare di più?
1: Ma non ti sei
2: che
1: stancato?
2: Bello, grazie
1: poi.
2: Marco.
1: Salutiamo, scherzo. Zoraida, grazie del tuo messaggio.
2: Ciao.
1: Il numero è sempre quello, il 342-4141-762. Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo, Gabriele Lobianco vi invitano all'ascolto di Take It Easy. Prego.
2: Su Radio Monte Carlo, la radio più bella del mondo.
1: Sì.
2: Allora, c'è una notizia interessante che ci dice, hanno preso diverse persone adulte in giro per l'Europa, gli hanno fatto questa domanda: dovessi trasferirti all'estero, dove vorresti andare? La Spagna è la vincitrice assoluta.
1: Ma dai.
2: Sia i britannici che gli italiani l'hanno indicata come prima scelta, lì andrebbero a vivere.
1: Per i francesi la destinazione più ambita è invece il Canada, e poi l'Italia. I tedeschi invece vorrebbero andare in Austria, quindi poco distante.
2: Vicino,
1: o
2: sì.
1: In Svizzera.
2: Uh-huh.
1: E
2: precisi.
1: Tu all'estero?
2: Dovessi scegliere, allora all'estero mi piacerebbe tornare a Lanzarote. Devo dire che è un'isola talmente bella che forse si vive bene anche d'inverno.
1: E
2: molto bella.
1: Ci vivresti?
2: Ma
1: cioè,
2: potrebbe essere. Oppure Fuerteventura, così proprio lì lascio tutto e vado a fare un altro
1: cosa
2: lavoro
1: lasci?
2: Nella vita.
1: Eh beh, certo.
2: Capisci proprio
1: cioè,
2: tu?
1: Io Napoli.
2: No, capito,
1: ah,
2: stiamo parlando dell'estero.
1: Ho sbagliato.
2: Ancora Napoli, sempre Napoli.
1: Napoli.
2: Dai. Dai, prova a pensarci.
1: Nuova York.
2: Ah, è bella, sì, molto bella, ci sta.
1: Però un posto di mare.
2: Appunto, quindi.
1: E allora Napoli. No, Napoli. Non è all'estero, però.
2: È Napoli.
1: È Napoli.
2: Sì,
1: no?
2: Okay.
1: Sì, sì.

0: E voce meravigliosa, lei è Mina, portati via qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: C'è un amico da Torre del Greco che dice che è molto simile Torre del Greco a Lanzarote, lui andrebbe lì,
0: Maurizio,
1: da Torre del Greco.
0: C'è il vulcano, c'è la sabbia nera, quindi potrei andare lì, è vero.
1: Andrei in Giappone se conoscessi il giapponese, c'è chi ha scritto: Tamara, ho vissuto 8 anni a Lanzarote, però molto bella, ma è piccina, e dopo 8 anni, scrive Marzia. In Svizzera, Andrei, all'istante, c'è chi ha scritto così, oppure in Grecia, Cefalonia, non è firmato, poi arrivano anche dei video per te di Lanzarote.
0: Ho visto, sempre bellissima, bello. Lanzarote ci piace tanto.
1: Allora,
0: cara
1: Donà, al peggio non c'è mai fine,
0: vero?
1: No, nel senso che ritorna in Calabria, questo è bellissimo, il Festival del Lamento, dal 1 al 4 agosto, in provincia di Catanzaro.
0: Lamento?
1: Il Festival del Lamento, si chiama così. Ma non lasciarti tradire, perché è una manifestazione culturale che trasforma il lamento, il volersi lamentare di qualcosa, in un'occasione di riflessione e di confronto, incontro e condivisione, per l'appunto. Il tema di questa quarta edizione è: al peggio non c'è mai fine.
0: È vero, però è verissimo.
1: No, ma vorrei che ti lamentassi di qualcosa. Anche voi, lamentatevi, prendendo spunto da questo festival molto carino, in cui ci saranno tanti ospiti e ci si potrà lamentare insieme, ma anche crescere insieme.
0: Ma allora un po' quella l'idea di questo festival, che insomma esiste da un po' di tempo, affrontare dei temi di attualità e trasformare un po' il confronto in un momento di comunità. Cioè, gli organizzatori dicono: siamo in un contesto mondiale,
1: un
0: sociale molto faticoso, quindi incontriamoci tutti e dal lamento facciamo nascere una proposta per stare meglio. Allora, io mi posso lamentare di poco in questo momento della mia vita.
1: Oh, che bello!
0: Un po' delle gambe gonfie la sera, quello mi dà un po' fastidio.
1: Le caviglie contenitive.
0: E anche non bere non serve a nulla. Comunque si gonfia, questo è un po' il mio lamento.
1: L'adesivo per i denti?

0: In una mia classifica personale, questa Love Times Love di George Benson assolutamente occuperebbe posizioni elevate, molto molto alte, cara Tamara. Questa era De Monte Carlo.
1: Allora, siamo capaci di staccare la testa dal lavoro?
0: Sì.
1: Mica troppo, no, no, non è per tutti così. Un po' di strategie per farlo tra poco qui su Radio Monte Carlo.
0: Ma sì.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Afte.
11: Ne soffro da quando ero piccola.
10: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
10: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: un po' di messaggi al 342 41 41 762 sul lamento.
1: Non solo, c'è un'amica che, visto che ti sei lamentata per le gambe,
0: le gonfie la sera, mamma
1: ti consiglia la pressoterapia, che però hai già fatto
0: da giovane. Sì,
1: da giovane
0: avevo bisogno.
1: C'era bisogno.
0: Sì, mi ha fatto bene.
1: Vabbè, ti ha fatto bene, quindi grazie. Così, Daniela da Roma, abbiamo parlato delle lamentele di quel festival in Calabria, molto carino. Mi lamento del fatto che lui non mi vuole.
0: Ah, davvero?
1: Lui non mi vuole.
0: Beh,
1: sì.
0: Non, dai, se non ti vuole non ti merita, capisci?
1: Mi lamento del caldo.
0: Sì?
1: Voglio smettere di mangiare e non mi riesce.
0: Non so.
1: Sono una perfetta lamentela?
0: Sì.
1: Sì. E noi siamo ben contenti.
0: Ci sta, ci sta.
1: Allora, abbiamo dimenticato, anticipavi poco fa, come realmente si stacca dal lavoro. Io non sono d'accordo.
0: Beh, perché sai, con lo smart working e molti vanno in vacanza, ma si portano dietro il lavoro, si fa fatica a staccare veramente. E diventa importante stabilire dei confini chiari. Questa è la prima regola.
1: Quindi dovresti impostare i messaggi automatici di assenza, del tipo non mi rompete le scatole, torno il 20 agosto operativo.
0: Sì.
1: Limitare le risposte durante le ferie. Queste sono almeno un paio di strategie che dovrebbero aiutare a staccare, perché poi siamo sempre, insomma, con sto telefonino in mano. Magari c'è chi si porta, come hai detto, il computer. Io lo sai che non mi porto neanche il telefono, per cui io
0: sono
1: il re di questa cosa.
0: Tu fai bene, bravo. E questo è veramente il primo passo. Oltre a stabilire un confine, poi il secondo è quello di spegnere il telefono, di non portarlo proprio laddove si può.
1: Vedi?
0: Perché il principale ostacolo siamo spesso noi, noi stessi,
1: i peggiori nemici.
0: È certo che non riusciamo a staccare, e quindi dai, non si può.
1: A dire il vero, forse quest'anno, nelle due settimane di vacanza,
0: che
1: lo
0: fai?
1: Porterò.
0: Ah,
1: no, che fai? Che vuoi? No, perché ho delle serate, poi devo organizzare, quindi per questioni lavorative. Forse un po' meno quest'anno.
0: Ah,
1: sì. Però, cioè, dirti che lo porto non significa che mi devi stressare.
0: Ma
1: no, perché tu poi mi scrivi, organizzi,

0: Radio Monte Carlo con Lenny Kravitz, la sua Stand. Allora, a breve leggeremo un testo e abbiate pazienza, va a iniziare l'ultima settimana di poesie, dopodiché si fermano un po', no? Nel senso che
1: si placano le poesie, la persona amata diventa uno specchio attraverso cui il protagonista di questo testo che tra poco leggeremo scopre se stesso.
0: Io ve lo dicevo, cercate di avere pazienza, va.
1: Ma sei tu.
0: Sono io.
2: Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoi

0: Il club più esclusivo del mondo.
1: Questa notte dalle 24, solo su Radio Monte Carlo.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
7: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
8: Accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.000.

0: per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: È Radio Monte Carlo, Christine and the Queens, a Take It Easy, ancora una buona serata a voi, grazie per aver scelto lo show di Radio Monte Carlo.
1: Sì.
0: L'avete fatto per tanti motivi e uno sicuramente è la lettura della poesia.
1: Per qualcuno probabilmente.
0: Per qualcuno,
2: cosa
0: certo.
2: Hai scelto?
0: Un testo molto bello che mi ha colpita per la sua semplicità ma per la sua profondità, perché l'autore racconta guardando negli occhi la persona amata, non vede solamente lei ma vede le proprie fragilità, i propri limiti.
1: Paolo Coelho con Sei tu.
0: Mi spingi oltre i miei limiti e sento di vivere appieno la mia stessa vita. In te ho incontrato me stessa e ho guardato oltre.
1: Ho guardato nel profondo dei tuoi occhi cercando di comprenderti, ma ho visto tutto quello che di me mai avrei voluto vedere.
0: Ho visto la mia fragilità e le mie insicurezze, i miei sensi di colpa e i miei complessi, le mie paure e la mia insofferenza.
1: Ho visto le mie tenebre e i miei demoni. Allora ho guardato ancora oltre e nel profondo del mio cuore un mare in tempesta, un oceano immenso dove tuffarsi e perdersi, e lì nel profondo della mia anima ho compreso.
0: Ho provato piacere e orgoglio nel capire quello che oggi provo,
1: nel sapere chi oggi sono veramente. Adesso so che amo le cose belle.
0: So che amo tutto quello che la vita mi offre, e una di quelle cose sei tu.
3: Radio Monte Carlo, Take It Easy.

0: Ricordate che questa è Radio Monte Carlo, che questa è la radio più bella del mondo, che ci consente di ascoltare questa collaborazione bellissima dell'83, Pino Daniele e Richie Evans. Pino Daniele che produce l'album di Richie Evans, che lo conosce in quell'anno, nell'83, che l'anno prima Pinuccio aveva pubblicato Bella Ambriana e si è portato tutta la sua squadra, tra questi Tullio d'Episcopo, per la produzione dell'album di Richie Evans, da cui abbiamo ascoltato Gay Cavalier, che secondo me è un pezzo incredibile. Scusate l'esaltazione, ma
1: no, è vero, lo è,
0: concludiamo veramente alla grande.
1: I nostri ascoltatori, che di musica bella ne capiscono perché scelgono Radio Monte Carlo, in effetti ci hanno mandato moltissimi messaggi.
0: E questa è Radio Monte Carlo, e ricordatelo sempre, noi vi aspettiamo lunedì a partire dalle 18, sarà l'ultima settimana per cui vi vogliamo ancora più presenti, ultima settimana ovviamente per questa stagione, che è la quarta o la quinta, non ce la faccio più.
1: La quarta. Non ce la faccio
0: no,
1: più.
0: No, per dire, di Take It Easy, grazie di cuore a tutti quanti voi, grazie a Tamara Donà.
1: Ma grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo.
0: Gabriele Robianco in regia, Rebecca Papi in redazione, Teresita Fogli al centralino.
1: Le breaking news di TGcom 24 a seguire in viaggio con Di Maggio, buon fine settimana e lunedì, ciao!
0: È la quarta o la quinta?
1: Beh, la quarta, la prossima è quinta.
0: Mamma mia.
1: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
8: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
10: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un intervento della polizia, ha detto che dall'autopsia è emerso un quadro da asfissia da compressione. Ora, ha aggiunto Anselmo, ci saranno altri approfondimenti, attendiamo le conclusioni dei periti. L'avvocato Bordoni, che difende i due poliziotti, afferma che l'esame autoptico non ha fatto emergere un'azione eccessiva o violenta da parte dei suoi assistiti. Cambiamo argomento. Con il governo a lavoro in queste ore sul caro benzina, la premier Meloni ha avuto oggi un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Dall'estero, secondo il Wall Street Journal, Bahrain e Kuwait hanno attaccato l'Iran all'inizio del mese in quella che è la prima rappresaglia diretta contro Teheran. Nel mirino finiti depositi di droni e missili, l'intelligence sui bersagli sarebbe stata fornita dagli Emirati Arabi. Trump si dice intanto certo che Putin e Xi non venderanno armi all'Iran. Se lo facessero, ha affermato il presidente americano, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse. E l'ambasciata americana in Israele ha allertato sulla possibilità di cancellazione di voli e chiusura dello spazio aereo a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente, i cittadini statunitensi invitati a rimanere vigili e a prepararsi a possibili disagi. Chiudiamo con il calcio. Pirlo è il principale candidato alla panchina della nazionale dopo il no di Pep Guardiola. Il tecnico catalano ha detto di voler dedicare più tempo alla sua famiglia, pur dicendosi onorato per la richiesta di Maldini e della Federcalcio. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
12: Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
11: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
14: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
7: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
15: Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
8: Parti con Cop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Radio Monte Carlo, Meteo.
6: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'inizio della giornata di domani vedrà tempo in prevalenza soleggiato, con la tendenza in mattinata e primi annuvolamenti però sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio nuvole in aumento sulle Alpi al nord-ovest con i primi rovesci temporali anche forti in Valle d'Aosta e sul centro-nord del Piemonte. Nubi alte in arrivo in Sardegna. In serata temporali in estensione anche all'Alta Lombardia e all'Alto Adige, con un po' di nuvolosità in aumento anche sul Medio Tirreno. Le massime saranno in calo sull'estremo nord-ovest e sulle coste tirreniche della penisola al sud della Sicilia, per lo più in aumento altrove con punte di 38-40 gradi sulla Sardegna occidentale. Per il Principato di Monaco sarà un sabato in prevalenza soleggiato con una massima di 29 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade. Nel Lazio sulla A24 c'è un incidente tra Castel Madama e Tivoli verso Roma, code sulla A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto per un veicolo in avaria verso il capoluogo, sulla A12 code a tratti tra Laccio Santo Stefano di Magra alla Spezia, Laccio A15 e Sarzana verso Rosignano. Nel Lazio sulla A12 code a tratti per traffico intenso da Torre in Pietra a Cerveteri Ladisfoli per chi è diretto verso la statale 1 via Aurelia. In Lombardia sulla diramazione 8 Gallarate Gattico code tra Laccio 8 e la barriera di Gallarate Ovest verso la Laccio con la A26, la Genova Voltri, Gravellona Toce. Un'ultima segnalazione che ci porta invece in Sicilia lungo la statale 186 di Monreale, contratto chiuso per incendio all'altezza dell'incrocio Pioppo. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.

0: Era The Sweetest Taboo dalla nostra icona della musica di gran classe, Sade Adu.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra. Oggi a Roquebrune-Caen-Martin, il comune di fianco al Principato di Monaco, si sono svolte le celebrazioni per i 10 anni di UNESCO del Cap Moderne, la serie di costruzioni realizzate da Le Corbusier, come il piccolo cabanonna di Le Corbusier, che è diventato un esempio di razionalità abitativa del terzo millennio, con le case sempre più piccole e per una sola persona. C'è anche Villa E1027, creata da Eileen Gray e Jean Badovici, la Gray che fu architetto interior design. Forse avete visto il biopic intitolato Ellen Gray e la casa Bordomare, in cui si mette in evidenza il suo genio femminile in contrasto a volte con le idee di Le Corbusier. L'architettura è il segno del tempo, il gusto di un periodo storico, ciò che rimarrà di quegli anni quando tutto il resto sarà svanito, come moda, musica, letteratura, cinema, mentre i palazzi, le case, le decorazioni rimarranno nel tempo, abitabili e visibili a tutti. E cominciamo con la playlist compilata da Paolo Ravasi. Questa sera c'è Rick Brambilla in regia e questa è Taylor Swift. I had a

0: Era Joy da Soul to Soul e abbiamo iniziato stasera parlando di architettura e design e continuiamo parlando di bei posti da visitare legati all'arte, ma che non sono musei al chiuso, sono giardini, come il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint-Phalle, tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
5: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

Era One More Night da Phil Collins su Radio Monte Carlo. Stasera ci facciamo guidare dal senso artistico femminile. Prima parlavamo di Eileen Gray e tra le colline vicino a Capalbio in Toscana c'è il Giardino dei Tarocchi, progettato da Niki de Senfal, un artista che purtroppo non c'è più e che faceva opere molto colorate. Sono famose le sue Nana, queste statue di donne dalle forme abbondanti, coloratissime, le avrete notate, le avrete viste da qualche parte. Comunque, il Giardino dei Tarocchi è ispirato alle figure tipiche dei tarocchi, come dice il nome. A chi ci è stato potrebbe ricordare un po' il Parc Güell di Gaudí a Barcellona, e aggirandosi per il parco si incontrano sculture alte fino a 15 metri e vere e proprie opere di architettura da esplorare come in una città, realizzate in cemento armato e poi tutte piastrellate a mosaico di mille colori. E oltre al Giardino dei Tarocchi, sempre in provincia di Grosseto, c'è anche un altro parco pieno di opere d'arte, il Giardino di Daniel Spurri a Seggiano sul Monte Amiata. Spurri è un artista svizzero, anche danzatore, pittore e coreografo, così come Niki de Senfal era stata modella e poi anche regista di film. Spurri è quello dei quadri trappola, è famoso per quelli, e ha raccolto in questo parco anche opere di altri artisti, che sono in totale 113 installazioni di 55 artisti. È una bella tenuta nel verde, una tenuta di 16 ettari, e questi pezzi mimetizzati nella natura si possono andare a vedere in questo periodo, da marzo-ottobre a Seggiano, Toscana. E adesso sentiamo Jungle con The Wave.

0: Era Lucky Man dei Verve. Continuiamo a parlare di arte di Toscana, la bellezza ispira, e parliamo di Pietrasanta, dove esistono le migliori e anche le ultime fonderie d'arte in Italia.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal primo.
13: Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino a...

Era Baker Street da Jerry Rafferty. E vi accennavo a Pietrasanta, in provincia di Lucca, che è una cittadina considerata il capoluogo storico della Versilia e famosa per la lavorazione artistica del marmo che arriva dalle cave delle

vicine al Piapuane. Moltissimi scultori ci hanno vissuto e lavorato e per questo alcuni l'hanno soprannominata la piccola Atene. Ci sono un sacco di gallerie di arte contemporanea da visitare ed è possibile vedere opere d'arte anche solo girando per le strade e le piazze. Mi ricordo un bronzo di Botero, il guerriero, una statua alta quasi 4 metri. E poi c'è l'Annunciazione di Igor Mitorai, lo scultore polacco che nel 1983 aprì un atelier a Pietrasanta. Anni fa sono stato ad una festa, ricordo che era nel chiostro dell'ex convento di Sant'Agostino, un luogo bellissimo che ospita il Museo dei Bozzetti, cioè una collezione di modelli scultorei di vari artisti. Gran bella cittadina, guardate, Pietrasanta. Non per nulla scelta da tanti artisti per viverci, anche perché ci sono le ultime fonderie d'arte e per chi crea i bronzi sono indispensabili quei bravi artigiani. E adesso torniamo alla musica con Sienna Spyro, ascoltiamola in Material Lover.

0: E con questo brano di Pink, A Million Dreams, siamo arrivati al punto ora e poi al meteo.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
6: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
7: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona serata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'inizio della giornata di domani vedrà tempo in prevalenza soleggiato, con la tendenza in mattinata e primi annuvolamenti però sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio nuvole in aumento sulle Alpi al nord-ovest con i primi rovesci temporali anche forti in Valle d'Aosta e sul centro-nord del Piemonte. Nubi alte in arrivo in Sardegna. In serata temporali in estensione anche all'Alta Lombardia e l'Alto Adige, con un po' di nuvolosità in aumento anche sul Medio Tirreno. Le massime saranno in calo sull'estremo nord-ovest e sulle coste tirreniche della penisola al sud della Sicilia, per lo più in aumento altrove con punte di 38-40 gradi sulla Sardegna occidentale. Per il Principato di Monaco sarà un sabato in prevalenza soleggiato con una massima di 29 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Whitney Houston qui su Radio Monte Carlo. Allora, ieri ero in giro per il Piacentino e sono voluto andare a vedere il Ponte Gobbo, il famoso Ponte di Bobbio, chiamato anche Ponte Vecchio o Ponte del Diavolo, tutto in pietra, lungo 273 metri, largo tanto da farci passare un carro con le spallette di questo ponte in pietra e 11 archi irregolari, ed è proprio ondulato, l'ho percorso tutto, è un saliscendi praticamente che attraversa il fiume Trebbia, e questa forma ondulata, secondo la leggenda, è per via del calcio del diavolo. Allora, il diavolo costruì il ponte in una sola notte, aiutato da 11 demoni di varie altezze. In cambio voleva l'anima di chi sarebbe passato per primo sul ponte. Questa è un po' una tradizione per tutti i ponti del diavolo sparsi in giro per l'Italia e per l'Europa. E San Colombano, nella fattispecie, lo ingannò facendovi passare un cane per primo. Il demonio, infuriato, sferrò un calcio al ponte che si accartocciò e prese così questa caratteristica forma a gobba. Ma, leggende a parte, il borgo di Bobbio fu un centro religioso e culturale molto importante nel Medioevo. Oggi è un bellissimo paesino dove assaggiare il batareu, che è questo pane di farina di mais e grano, ve lo preparano schiacciato e caldo e farcito di coppa piacentina e crescenza o di vari salumi e formaggi della zona. Proprio buono. E c'è un'altra cosa da dire sul ponte di Bobbio. I suoi archi irregolari, lo spettacolare paesaggio della Val Trebbia sono al centro degli studi di alcuni ricercatori, i quali teorizzano che il Ponte Gobbo sia proprio il ponte misterioso raffigurato alle spalle della Gioconda di Leonardo da Vinci. Sarà vero? Ci assomiglia, ma forse i ponti romanici e poi medievali erano tutti un po' così, no? Torniamo alla musica con Max Gazzè, Intermezzo Bianco e il

0: Eurythmics su Radio Monte Carlo, Don't Ask Me Why. E non chiedetemi perché, ma vorrei proprio andare per qualche giorno sulla costiera amalfitana a camminare sul sentiero degli dèi. Ve ne parlo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Afte.
11: Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
16: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
17: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
16: Siete pronti a sentire l'estate?
17: Parte da Riccione.
15: Siete pronti?
17: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
15: Vi aspetto!

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

era Nicolette Larson con La Love, un classico anni 70, qui su Radio Monte Carlo. E pensate, domani, 25 luglio, svegliarvi prima dell'alba e mettervi in cammino sul Sentiero degli Dei. Siamo in Costiera Amalfitana, sui Monti Lattari. Il cammino va da Gerola a Nocelle, che è la frazione di Positano, camminando proprio immersi nella natura e nei profumi della vegetazione mediterranea, con una vista unica sulla Costiera Amalfitana e su Capri. Si chiama così perché la leggenda narra che le divinità greche tracciarono quel sentiero per andare a salvare Ulisse dalle sirene che abitano nelle vicinanze. Siamo sempre in tema di Odissea in questi giorni. È un percorso di circa 8 chilometri che raggiunge i 600 metri di altitudine. Da molto tempo è considerato uno dei più belli al mondo e infatti rappresenta un patrimonio naturale, storico e anche culturale, il Cammino degli Dei. I territori che si attraversano sono rimasti abbastanza spopolati e si possono anche incontrare persone del luogo che curano orti e piccoli campi, che raccolgono la frutta e trasportano raccolto e attrezzi a dorso d'asinello. Da dove è meglio partire per iniziare il percorso? Beh, mi hanno consigliato di partire dal punto più alto per fare meno fatica e scendere giù, arrivare poi a Positano, scendere fino al mare, se si hanno le gambe buone per affrontare quella scalinata. Quindi bisogna farsi portare ad Agerola, nella frazione di Bomano, a 650 metri sul livello del mare, e da lì, camminando sul sentiero che è largo e sempre ben segnalato, si arriva a Nocelle e infine Positano. E poi dal borgo di Positano si può tornare indietro con un bus o anche con il traghetto che porta ad Amalfi. Una camminata bellissima che rimane negli occhi e nel cuore. E adesso sentiamo Harry Styles, American Girls.

0: Erano i Pasadena's Contribute qui su Radio Monte Carlo e giustamente mi segnalano tra le cose imperdibili da visitare in Campania, visto che ci siamo oltre alla Reggia di Caserta, certo, la piscina Mirabilis a Bacoli, vicino Napoli. Ne parliamo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
1: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club. A time to dance, to move, to get into the groove.
1: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
3: It's Monte Carlo Nights Club.
1: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
1: Monte Carlo Nights Club.
3: Ogni venerdì
1: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo.
4: Yeah, nice one.
1: Monte Carlo Nights Club.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Apri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
17: Aggiungi un tanto di gusto in più.
18: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
17: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
18: Waterstick, dall'Angelica.
19: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
20: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
21: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
20: Siete pronti a sentire l'estate?
21: Parte da Riccione.
19: Siete pronti?
21: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
22: Vi aspettiamo!
23: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

Soul Asylum qui su Radio Monte Carlo. Sono Di Maggio e, come dicevo prima, tra le cose imperdibili da visitare in Campania c'è a Bacoli la piscina Mirabilis, una meraviglia che chiamano la cattedrale dell'acqua. È la più grande e monumentale cisterna di acqua potabile mai costruita dagli antichi romani. Serviva a rifornire di acqua le navi della Marina Militare Romana che un tempo venivano ormeggiate nel porto di Miseno, lì vicino. La piscina Mirabile fu scavata in parte nel tufo e aveva la capacità di 12.600 metri cubi di acqua. Le volte a botte sono sorrette ancora oggi da dozzine e dozzine di pilastri. La piscina Mirabilis era il punto di arrivo dell'antico acquedotto Augusteo, lungo circa 100 chilometri, che dalle sorgenti in provincia di Avellino portava l'acqua a Napoli e nei campi Flegrei. Oggi si cammina sul fondo di questa immensa cisterna e fa un effetto strano essere al cospetto di un'opera così antica e così mirabile. La piscina Mirabilis, infatti. E adesso sentiamo una novità da Bruno Mars. Il titolo è All My Soul.

0: E su questo brano ci salutiamo. Da qui in avanti è territorio di Nick the Nightfly e Monte Carlo Nightclub con la house più raffinata e Luca Onere in console. Io ringrazio Rick Brambilla per la regia e ci sentiamo lunedì per cena. Buona estate e buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
1: Nick the Nightfly, Monte Carlo Nights Club. Nice.

0: su Radio Monte Carlo.
1: Ciao, buona serata, un abbraccio da Nectar Nightfly, ben ritrovato con Monte Carlo Nights Club for the Weekend, che weekend, l'appenultimo weekend di luglio e poi le tante sognate vacanze per tutte, io incluso e anche The Night Team del nostro programma. Intanto un abbraccio, va a Maurizio Di Maggio, ciao Mauri, e in regia con me stasera c'è Luca Onere. Luca, un abbraccio a te, e insieme con noi c'è anche The Night Team, Marco Foloni e Beppe Ungaro alla programmazione musicale. Cominciamo con un brano che si chiama Holding On, con la voce della cantante canadese molto richiesta da DJ e produttore in tutto il mondo. Lei si chiama Lisa Shaw e il gruppo sono The Lovebirds, ovvero gli uccellini innamorati. On Radio Monte Carlo with Nectar Nightfly, every Friday night the best dance music. Ascoltiamo Holding On nel nostro club for the weekend.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Ti aspettiamo!
9: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

Buona serata con la musica del nostro Club for the Weekend e ogni tanto facciamo un salto indietro con la musica e le produzioni che ci piace, come questa versione di Corcovado, un grande classico della musica brasiliana di Jobim, nella versione degli Everything But the Girl, un celebre duo dall'Inghilterra. Mi piace ricordare il nome del gruppo. Everything But the Girl vuol dire ogni cosa ma la ragazza no, ed è il nome di un negozio in Inghilterra che ti danno tutto per il matrimonio, ma la ragazza non ve la danno. La musica adesso è degli Phased Groove, una novità nella nostra programmazione, con il brano Do That Thing, ovvero fatti quella cosa, nel nostro club for the weekend.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Do you like jazz? Do you like jazz?
0: Radio Monte Carlo Jazz.
2: Jazz. Say, boy, what you doing around my jazz?
3: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
0: Jazz. You are listening to Radio Monte Carlo Jazz. Jazz.
3: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
7: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fer 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Monte Carlo Nights Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
14: Monte Carlo Nights Club. A different style, a different choice of music.
0: Monte Carlo Nights Club.

Si chiama City of Stars, la città delle stelle, musica che arriva anche dal film La La Land con Andy Caldwell e Chic Hooligan on Radio Monte Carlo. Buona serata e buon weekend con Monte Carlo Summer Club for the Weekend. La musica adesso arriva dall'Italia, dal DJ produttore Walter G. E da Walter ascoltiamo la produzione di quest'anno Femme Les Yeux.

0: A new world of music. It's Monte Carlo Night Club.
1: Stay with us.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
7: Monte Carlo Nights Club. Nights Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte. Monte Carlo Nights Club. Club. Solo su Radio Monte Carlo.

Buona serata con la musica di Monte Carlo Night Club for the Weekend. E che musica! Questo brano che arriva dagli anni 70 di Roberto Flack, Feel Like Making Love, qui la versione di Brian Lucas insieme con gli Funk Atomic, un progetto tutto italiano. Adesso Stacey Kidd insieme con Tiffany Jenkins on Radio Monte Carlo, e ascoltiamo nel nostro club il brano Falling.

0: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. E raffinato.
1: Monte Carlo Nights Club.
2: The finest music from around the world.

0: new world of music. It's Monte Carlo Night Club.
1: Stay with us.
2: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
3: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
8: GWM, go with more.
9: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Monte Carlo Nights Club.
1: Monte Carlo Nights Club.
0: A different world of music.

Dalla compilation Defected House Masters abbiamo sentito una versione di un celebre brano degli Jackson 5 che si chiama Dancing Machine. In particolare questo remix è di Henry Schwartz. La musica adesso è un remix dal celebre DJ, produttore e remixer Mr. Dr. Packer. Il brano si chiama Galaxy e il progetto è degli Abyss Deep Sound Lab on Radio.

0: Monte Carlo Night Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte. Monte Carlo Night Club. Solo su Radio Monte Carlo.
1: Nice one.

0: A tra poco con Monte Carlo Nights Club. Club.
1: Do you like jazz? Do you like jazz?
2: Radio Monte Carlo. Jazz. Jazz.
3: Say, boy, what you doing around my jazz?
4: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
5: Jazz.
2: You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz.
5: Jazz.
4: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
11: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga, una notte. Solo su Radio Monte Carlo.

E nel nostro programma Monte Carlo Night Club for the Weekend incontriamo spesso The New Yorican Soldi, Louis Vega e Kenny Dope Gonzalez. Questo è un remix loro del brano Finally del progetto di Sandy Rivera, The Kings of Tomorrow. Adesso c'è la musica di Xavi con il brano Melusine.

0: questa sera per l'appuntamento di Monte Carlo Night Club for the Weekend ci salutiamo con un remix del celebre DJ londinese Dave Lee della musica di Melvin Baptiste e Annette Bowen con il brano Did You Pray Today. Un abbraccio a Luca Onore con me in regia. Ciao Luca, buon weekend a te e voi amici ovunque andrete questo fine settimana, spero anche in compagnia di Radio Monte Carlo. The Next Night Flight, ciao for now and have a great weekend with Radio Monte Carlo. Nice one.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
2: Welcome to Buddha Bar Monte Carlo.
3: Buddha Bar Monte Carlo.
2: From the Principality of Monaco.
3: Buddha Bar Monte Carlo.
2: Il club più esclusivo del mondo. An hour of special mixed music by Papa DJ.
3: Best lounge music, chill out, ethno beat, and much more.
2: Buddha Bar.

0: Buddha Bar Monte Carlo. Locale lounge più esclusivo. Solo su RMC.
1: Special Mixed Music by Papa DJ.

0: Monte Carlo Night Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.
3: Buddha Bar Monte Carlo. Best lounge music, chill out, ethno beat and much more.
1: Su Radio Monte Carlo.

0: Buddha Bar Monte Carlo torna tra poco. Stay with us.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.
0: Buddha Bar Monte Carlo. Best lounge music, chill out, ethno beat and much more.
5: Su Radio Monte Carlo, sonorità esclusive dal locale lounge più glamour del mondo.
0: Buddha Bar Monte Carlo.

0: Lounge Bar Monte Carlo, il locale lounge più esclusivo, solo su RMC.
1: Special Mixed Music by Papa DJ.

0: from the Principality of Monaco, Buddha Bar Monte Carlo, il club più esclusivo del mondo. Appointment with Buddha Bar Monte Carlo next Friday from 2400. Next Friday from 2400. Buddha Bar.
1: Radio Monte Carlo è l'una e un minuto.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. It's the same.

0: I'm not in love.
1: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.